ricevuto e in un istante è stato trasportato senza dolore su un pianeta sconosciuto. C'era un po' più viola del normale, un po' più caldo il sole.

0: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre.
1: Radio Città Fujiko? Me gusta mucho.

0: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovich.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovich 051 64 94 501 o descovich.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovich.
1: C'è sempre quel momento in cui lui si avvicina, romantico, passionale e deciso per baciarti, e invece ha mal di denti. Ma fatela facile, andate alla Clinica Dentistica Marenco, ambiente accogliente e all'avanguardia, implantologia e protesi dentale digitale, per una massima precisione e risparmio con protesi metal free, sicure ed ecologiche. Marenco Dental Clinic, convenzionato con tutte le assicurazioni sanitarie, in via della Barca 27 a Bologna e su marencodentalclinic.it.
2: Edicola Cabianca, in via Cabianca 3/10 A, di fianco al centro commerciale Conad, offre servizi con competenza e professionalità, aperto tutte le domeniche.

0: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovich.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovich 051 64 94 501 o descovich.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovich.
1: Il carrello è il telecomando delle multinazionali che riempiono il tuo frigo con i loro prodotti industriali. Diserta.
2: Prendi la strada dei campi, vieni a Campi Aperti. Qui il bio non è un logo sulla plastica, è l'odore vero dei pomodori e delle fragole. È la faccia di chi coltiva la terra. Campi Aperti, il presidio di chi non si arrende al profitto predatorio. La tua spesa è una scelta di campo. Info su campiaperti.org.
3: Vieni a trovarci oggi e tutti i martedì in via Paolo Fabbri 112 dalle 17.30.
4: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistro per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
5: Pedalare nel cuore del Delta del Po Ravennate significa immergersi in paesaggi unici, tra specchi d'acqua, fenicotteri e tramonti spettacolari. Lasciati sorprendere dalla magia dell'Argine degli Angeli, dai cavalli allo stato brado di Boscoforte e dai panorami delle valli di Comacchio. Partecipa alle nostre visite guidate e organizzate o noleggia con noi la tua bike o e-bike a Sant'Alberto in provincia di Ravenna. Maggiori dettagli su amaparco.it/natura.
6: Torna il Social Beer Festival, il 10 e 11 settembre al Vecchia Orsa di LF, nel Parco del Dopolavoro Ferroviario di Bologna, per due serate dedicate ai birrifici sociali italiani. Oltre 20 spine di birra artigianale, spettacoli, incontri e tante occasioni per scoprire come la birra artigianale possa diventare un'opportunità di lavoro, inclusione e sostenibilità. Social Beer Festival, 10 e 11 settembre, Vecchia Orsa di LF. Scopri il programma su vecchiaorsa.it.
7: Attenzione, attenzione! A Bologna, dal 21 agosto al 14 settembre, torna il Festival San Donato. Tutti i giorni, dalle 18.30 alle 23.30, musica, drink, cucine dal mondo, laboratori, mercatini, giochi per bambini e adulti. E concerti con grandi artisti, Omar Suleiman, Sic Tamburo, Sano Business, Viscardi, Espania Circo Este e tanti altri. 21 agosto, 14 settembre. Vieni al Giardino Parker Lennon. Info sui social, San Donato e Mercato Sonato. San Donato con la U. Sole!
8: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
9: Ad agosto, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede.
10: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti. A Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.

Giurello, questo ritardo di 5 secondi non è colpa mia, quindi 7 un minuto e 16 secondi invece che i classici 11 per il buongiorno. Del resto è il primo imprevedibile martedì della settimana zero, stagione 26-27 al Breakfast Club. Però onore al merito, anche ieri sono stato accolto da musica nel nastrone in attesa delle dirette che nell'ordine hanno visto protagonisti Quincy Jones, Bam McCoy, Rolls Royce, The Tramps, insomma una musica molto willata, questo mi fa molto piacere. Grazie per questa attenzione, volontaria o involontaria che sia. Intanto che preparavo la lettura delle prime pagine imminente per i quotidiani odierni, e che sono puntuali, quelli sì, ci sono e come, grazie di Colacca Bianca, al che daremo linea al GR di Popolare Network e poi un esteso Move to Groove nel martedì 25 agosto. Stanotte la sveglia è stata portata da tuoni e lampi, però insomma la sveglia più o meno per me corrisponde all'orario in cui queste intemperie sono arrivate sulla nostra città. Fortunatamente a portare un po' di refrigeri, un abbassamento delle temperature, speriamo però adeguate nel weekend, ovviamente meglio di martedì che di sabato, questo è poco ma sicuro, e poi per dare un po' di rinfresco durante la settimana appena iniziata. 333 1809 494. Ieri ho tralasciato due messaggi che recupero subito, al che l'estensione di frequenza in DAB www.radiocittafusico.it e anche per lo streaming, e il brano del buongiorno in partenza imminente, il brano del buongiorno che da Alta Fidelità ci viene proposto con Balanza Pema in remix, che vi offro per così dire per iniziare la nostra playlist mattutina, augurandovi un buon ascolto, una buona colazione, un buon martedì, e a tra poco per aprire la nostra edicola.

Oggi un po' di musica brasiliana nei primi brani in playlist. È il martedì, imprevedibile martedì di Radio Città Fujiko, Alta Fidelidad, Electro Brasil, André Bourgois e Mano Bap. La formazione, il featuring di Samba Sonics, il brano Balança Pema.

0: La lettura delle prime pagine vi è offerta da...
1: Se dici Bologna, dici Osteria dell'Orsa e ora l'offerta è triplicata. Se ami la cucina tradizionale e il locale storico, vai in via Mentana 1. Se ami le osterie fuori porta, vai in via Andrea Costa 35. Se vuoi sperimentare, vai al Jukebox Café in via Mentana 3B, dove trovi un menù originale per colazioni, brunch, aperitivi e tanto altro. Per info, www.osteriadellorsa.com.

Come vi ho detto, i quotidiani puntuali, grazie Simone di Colacca Bianca. Iniziamo allora dal Corriere della Sera e da Repubblica, come di consueto. Leggiamo dal Corsera il titolo principale: armi e miliardi l'Europa con Kiev. Buona scelta. Il piano di Trump per isolare l'Iran, sanzioni a chi fa affari con il regime, compresa la Cina. Sì, di Parigi e Londra all'Ucraina per produrre missili, l'ira del Cremlino. Siete in guerra. Il vertice dei volenterosi con Meloni. A centro pagina Zelensky, la sfida, no, mai sotto lo stivale russo, la festa dell'indipendenza, così proclama Zelensky. La crisi e il costo dei carburanti, extra profitti, Unione Europea, agiscano gli stati, le misure sulle accise. Gli Stati Uniti, no a manovre militari congiunte. Seul, l'alleato storico tradito da Donald, e Pechino si inserisce. Questo per quanto riguarda l'Oriente, che in questo caso diventa protagonista all'interno dello scacchiere in relazione con gli Stati Uniti d'America. Amatrice, 10 anni dopo sisma, Mattarella si ricostruisca, la premier in visita incontra i parenti. E poi a fondo pagina l'intervista con Roberto Speranza, Tocchi si rivede, sono contro le primarie, così si perdono le elezioni, anche perché il PD è partito che riesce a perdere le primarie. Comunque leggiamo altro per quanto riguarda il caso Report, nuovo incarico per Ranucci, il summit in Rai. Chiudiamo la prima pagina del Corriere della Sera e concludiamo la prima parte con Repubblica. Kiev, passo indietro dell'Italia, missili a lungo raggio, via libera da Londra e Parigi, Meloni resta ai margini dei volenterosi, solo generatori, niente esercitazioni. Da Bruxelles 6.1 miliardi. Pensate, l'Europa messa come è messa, se deve spendere 6.1 miliardi di euro per la difesa. Il Cremlino attacca Burnham, allarme bombe per Costa e Stubb. Il vescovo luterano Bedford e Strom, Roma bullizza chi salva vite in mare. Amatrice ricorda 10 anni dopo, rabbia sì per i ritardi. Nella baraccopoli dei dispirati, insanguinata da faide tra caporali, la cronaca riportato da questa baraccopoli allucinante in provincia di Foggia, Borgo Mezzanone. A fondo pagina la mia storia, da Valle Cascia al Wok di Giorgio Maria Corneglio, l'articolo che torna a portare all'attenzione il famoso Wok, o famigerato Wok, sul quale io ho le mie idee e sono molto vicino a Conte in questo caso. La chiusura per quanto riguarda Repubblica, l'oceano non è mai stato così caldo, temperatura record di 21.1 gradi. In effetti anche adesso è un altro aspetto però più piccolo, che è l'Adriatico, le temperature del mare veramente inquietante per l'elevata quantità, insomma, di gradi, molto caldo, sì, fastidioso quasi, perché ti aspetti un attimo anche di contrasto termico, mentre invece sembrava di entrare in vasca da bagno. Questo lo da notare ed è evidente, inequivocabile. 7:11, stacco musicale con Toco, Otro Lugar, il nome del disco, buon motivo con la voce che porta l'accompagnamento a queste note di Rosalia de Sousa, come vi ho detto, musica carioca brasiliana in ascolto per questa mattinata di 25 agosto, è martedì e quindi un buon motivo, a tra poco.

Allora, volevo salutare Luca, che ieri mi ha portato il buon rientro. Ciao Willy, buon rientro al 333-180-9494. Ti ringrazio, ti mando un caloroso abbraccio, un buon ascolto e una buona giornata anche a te Luca. Scusa, mi è arrivato non nell'immediato e mi è sfuggito, mea culpa, ben ritrovato. Abbiamo anche Lino, che in occasione, nella circostanza della recente scomparsa di Francesco Guccini, ha scritto le cronache epifaniche sulla sua gioventù a Pavana. Mi piacque tanto, tra i passaggi che ricordo, perché mi fece ridere tantissimo, descrizione dei dolori massimi che poteva provare un giovane maschio: correre a piedi nudi e sbattere il mignolo del piede contro un sasso, e direi che è abbastanza importante, e il dolore massimo che era la pallonata nelle parti basse, anche questo insomma. Grazie Lino, sei in ascolto. Ti ricordo del Move to Groove dalle ore 8. Parleremo di Franco Bertini, playmaker della Victoria Libertas Pesaro, che è stato protagonista negli anni 50. Playmaker, talento, nonostante una stazza fisica esigua, però grande acume cestistico e grande tecnica. In occasione di un articolo che ho letto sui magazine su Alias del Manifesto, e poi degli sconfitti d'eccellenza. Bene, parleremo di questi sconfitti che si sono poi tra l'altro riproposti 5 anni dopo in un lustro fondamentale cestistico 81-86. Tutto questo accompagnato da musica soul, funky e jazz. Beh, quando sbatti il mignolino non solo contro un sasso, ma ti alzi alla notte perché magari ti scappa una pipì allucinante dalla fretta contro il piede del letto o contro il comodino, diciamo che vengono giù diverse espressioni colorite. Ecco, dal Manifesto, la seconda parte di lettura: poligono di tiro, zero diplomazia, canali chiusi con Mosca e volenterosi europei offrono ancora armi a Zelensky. Anche il Manifesto comincia un pochettino. Sale di livello la cooperazione con l'industria militare ucraina, sia la condivisione di tecnologie per Kiev può essere la porta d'entrata nell'Unione Europea. Anche l'Italia partecipa, ma Meloni finge di no. Stallo e sanzioni, la guerra senza uscita rilancia se stessa. E vedete come vi ho anticipato. Conflitto globale, così Russia e Ucraina si combattono anche in Africa. Benzina, governo senza soldi né scuse. Carburanti alle stelle, rientro senza scuse. L'Unione Europea, tassare gli extra profitti è compito vostro. Meloni tenuta lontana dai cittadini, niente fischi ad Amatrice, era vuota. Si chiude Borgo Mezzanone, ucciso nel ghetto che andava chiuso, la Baraccopoli in provincia di Foggia, riportata dal Manifesto, come abbiamo letto da Repubblica. I deliri di Bannacci, censura TV ai gay e via le unioni civili. Guerra all'Iran, la nuova arma USA, l'autosanzione. Chiudiamo il Manifesto, prendiamo il Fatto Quotidiano. A Venezia il film sullo sterminio di Israele a Gaza, annuncio in extremis. Poi epurazione di Rannucci, i 5 Stelle in Unione Europea, Rai su Report viola il Freedom Act. Traditi, cerimonia con Meloni e Mattarella, Amatrice ricostruito solo il 40% in 10 anni. Guerra fondai, Macron and Company, sì molto guerra fondai. Esercitazioni in Ucraina, Roma fa droni in loco, Meloni è poco volenterosa, ma porta Leonardo a Kiev, è un affare da 21 miliardi. George evita i bellicisti, ma il colosso italiano investe in armi ucraine. Che bell'interesse. Gas a rischio, Berlino tarda a rifornirsi, all'Italia la guerra di Hormuz è costata 12 miliardi. Il governo a caccia di soldi. Draghi si fa un Bilderberg 2.0, il Rhein Group con imprenditori, miliardari e prof ultraliberisti, da Giavazzi a Colao alla Richlin, per cambiare l'Europa, ovviamente aggiungo in peggio. Chiudiamo con il Domani questa seconda parte. Gli alleati, esercitazioni per Kiev e Meloni manderà solo generatori. Bessent presenta il piano USA per colpire economicamente l'Iran e apre
per il fronte cinese. I volenterosi celebrano il giorno dell'indipendenza con Zelensky e gli garantiscono sostegno. La premier italiana si sfila e dribbla anche la questione armi per non innervosire la sua coalizione. Pragmatismo woke, le politiche di Auchi and Company hanno lasciato delle tracce. I racconti degli ostaggi di Hormuz, il reportage e l'indagine sull'attentato, bombe omissioni, faro sui silenzi di Ranucci, anche questa storia. A Ceuta diamo dignità ai migranti, i volontari tra rischi e polemiche. La conclusione del Domani e della seconda parte di lettura, Joe Jackson, lo stacco musicale, questo brano che è un capolavoro assoluto, è Stepping Out, ci accompagna la conclusione, poi linea al GR di Popolare Network, mancano due testate, il Carlino e il Giornale. A tra poco, Stepping Out da Night and Day, Joe Jackson.

sconfitti al Move to Groove, però sono molto valorosi. Gli Houston Rockets 1981-1986 per mano degli imbattibili Boston Celtics, però due squadre che hanno veramente dato filo da torcere. In questo lustro le due squadre si sono riproposte, sempre la franchigia texana di Houston, dei Rockets, con giocatori che sono rimasti, alcuni ovviamente che hanno trovato nuovo sviluppo nella realtà cestistica di una grande NBA, e questo motivo di comparazione sarà protagonista nel Breakfast Club Move to Groove di oggi, anche questo. Il Carlino, il caso che ci ha fatto perdere il sonno. Allora, Riccione, la cliente offesa per il messaggio sul tablet arrivato in cucina con sputagli nel piatto, poi registrato ovviamente quando è stato consegnato alla cliente, però il caso scontrino è stato reintegrato il cameriere, ecco, che poi, come vi ho detto, per me è operatore ai tavoli, però questo è caduta di stile, ovviamente, magari si è anche scusato. E a Punta Marina, restando sempre in Romagna, esasperato dai pavoni, li investe con l'auto, filmato e indagato. Per me può andare tranquillamente in galera. Sì ai super missili per Kiev, ma l'Italia frena sui soldati. Parigi e Londra in prima linea. In autunno esercitazioni comuni con l'Ucraina. Roma non ci sarà. Dall'Unione Europea 6 miliardi di aiuti. Generatori e sistema di difesa aerea italiani. Mosca attacca Burnham. Gli Stati Uniti lanciano il D-Day economico. Sanzioni a chi aiuta l'Iran. Saranno paria globali. Amatrice di 10 anni dopo, Meloni, ora cambio di passo, qui l'immagine. Lega Borbotti al fronte del nord, non rottamazione, la fronda anti-Salvini. Da aggiungere che abbiamo ancora dal resto del Carlino: l'Unione Europea gela l'Italia, sugli extra profitti decidono i paesi, questo magari l'ho anche già letto, sto ripetendo proprio perché il Carlino in prima pagina è un po' povero, ecco, e quindi concludiamo con il giornale velocemente. Benzine scarica barile dell'Europa, il prezzo del petrolio fuori controllo, gli Stati Uniti isolano Teheran, asfissiamo il regime, via l'operazione Economic Outcast, i volenterosi, missili a Kiev, esercitazioni, l'Italia aiuta senza soldati, la promessa di Meloni, noi sempre con la matrice, il decennale del terremoto, Rannucci via da report, addio pure al seggio, la Rai non gli darà un'altra trasmissione, contento, il giornale immigrazione, ONG tedesche, altro che diritti, ecco quanto incassano, è meglio far morire questi poveri disperati in mare. Intervista Mastella, io il tumore è dura, andrò in purgatorio, dice il generale Rosso a sua insaputa, è l'editoriale controcorrente di Tommaso Cerno, un bel rosso. Lasciamo il giornale alle 7:25 minuti e diamo linea invece al GR di Popolare Network, torniamo tra poco, un po' di musica e poi il Move to Groove di oggi martedì 25 agosto. Buon ascolto, buona colazione.

0: programma è stato offerto da...
1: Se dici Bologna, dici Osteria dell'Orsa e ora l'offerta è triplicata. Se ami la cucina tradizionale e il locale storico, vai in via Mentana 1. Se ami le osterie fuori porta, vai in via Andrea Costa 35. Se vuoi sperimentare, vai al Jukebox Café in via Mentana 3B, dove trovi un menù originale per colazioni, brunch, aperitivi e tanto altro. Per info, www.osteriadellorsa.com.
2: Abiti o lavori a San Lazzaro e hai bisogno di effettuare gli esami del sangue, ma non vuoi aspettare? Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. Effettuiamo tutti i tipi di esami, perché per noi la prevenzione è importante. Non impiegare molto tempo per sapere come stai. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.
3: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovic.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovic 051 64 94 501 o descovic.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovic.
4: Suona bene e sa di buono.
5: Atti sonori estate 2026. Dal 16 giugno al 31 luglio a Bologna, Castelguelfo e San Giovanni in Persiceto. Visite e concerti a cura del Teatro del Baraccano. Degustazioni di fresche delizie estive offerte da Fabbri 1905 e Regina di Quadri. E mostre d'arte per unire sapore e bellezza.
4: Atti sonori estate 2026. Suona bene e sa di buono.
5: Programma completo su teatrodelbaraccano.com.

0: L'Ucraina ha colpito un'altra raffineria di petrolio nel sud della Russia. Mosca ha attaccato invece diverse città ucraine, compresa Kiev. Dopo la riunione dei volenterosi, i leader europei valutano se e come fare pressione su Washington per i sistemi di difesa necessari a Zelensky. Siamo pronti a rispondere alle ultime sanzioni americane, ormai siamo abituati. È la risposta iraniana alle nuove misure annunciate dall'amministrazione Trump. La Cina, principale acquirente del petrolio di Teheran, le sanzioni non servono, continueremo a difendere i nostri interessi. Il governo di nuovo in difficoltà sul caro carburanti. L'ultima mini proroga dura solo fino a domani. Salta la speranza che l'Europa tassi gli extra profitti delle compagnie petrolifere. È prerogativa degli stati, ha ribadito Bruxelles. Il terremoto di Amatrice, ieri la cerimonia a 10 anni dal sisma, presente anche la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Alcuni cittadini organizzano una controcommemorazione. Non ci servono passerelle. Buongiorno, le 7:31 minuti, le notizie di Popolare Network. L'Ucraina ha colpito una grossa raffineria di petrolio nel sud della Russia, lo dicono alcuni canali Telegram locali. Il sito era già stato colpito in passato, ci sarebbero 2 morti. Le difese aeree russe sono entrate in azione anche nei pressi di un'altra raffineria, sempre nel sud. In questo caso però non è chiaro se l'impianto sia stato colpito. Mosca ha bombardato invece 4 città ucraine, Kiev, Kharkiv, Dnipro e Zaporizhia. Sono almeno 2 le vittime. Ieri durante la riunione dei volenterosi i paesi europei hanno ribadito tutto il loro supporto, anche militare, a Zelensky. Ma il presidente ucraino continua ad avere bisogno dei sistemi di difesa che in buona parte dovrebbero arrivare dagli Stati Uniti. La strategia americana continua a non essere chiara. Alessandro Vitale, docente all'Università Statale di Milano ed esperto di ex spazio sovietico.
1: Di sicuro c'è una decisione politica alla base da parte dell'amministrazione statunitense e io credo che vogliano rimanere alla finestra per vedere che cosa accadrà, perché l'Ucraina non paga in termini di politica interna, ma c'è anche un problema economico perché i Patriot sono costosissimi e attualmente gli Stati Uniti stanno affrontando delle spese notevoli perché la presidenza imperiale ha deciso altri interventi. Del resto Zelensky ha suggerito ai volenterosi l'uso dei beni russi congelati in Occidente, che in realtà sono appartenenti agli oligarchi del Cremlino, ma in effetti si rende conto perfettamente che è un problema principalmente economico, solo che i bombardamenti continuano. Però indubbiamente la novità c'è, ed è la novità di questo attivismo di Burnham, che è sempre più cosciente delle difficoltà ucraine per quanto riguarda appunto la difesa aerea. Quello che ci si può aspettare è che Mosca intensificherà la guerra ibrida nei confronti dei paesi anche europei, proprio perché quello che più dà fastidio è il fatto che prestino assistenza all'Ucraina. In 2 modi, o prendendo di mira i paesi NATO con la propaganda e la guerra cognitiva, dove questa funziona, oppure in alternativa con i sabotaggi. Abbiamo visto molti attacchi alle fabbriche di armi in Europa e quindi sabotaggi molto materiali.
0: È stato molto attivo, come abbiamo sentito, il neo primo ministro britannico Burnham, che ha anche fatto capire di essere pronto a fare pressione sugli Stati Uniti per i sistemi di difesa. Sentiamo il nostro collaboratore dalla Gran Bretagna, Daniele Fisichella.
2: Al fianco di Kiev, Andy Burnham raccoglie così il testimone dell'ex primo ministro Keir Starmer. La Gran Bretagna è stata la prima a fornire all'Ucraina armi a lungo raggio nel 2023. Presto questi missili saranno prodotti anche in Ucraina e potranno colpire in profondità il territorio russo. In cambio, il Regno Unito avrà accesso alla tecnologia militare ucraina che usa l'intelligenza artificiale.
3: I know how hard the winters have been and the need to be ready this year.
2: Burnham ha paragonato la resistenza del popolo ucraino a quella che i britannici opposero contro i nazisti durante la Seconda Guerra Mondiale e Londra ha ribadito di non temere le eventuali ripercussioni russe, che già la scorsa settimana ha richiamato il proprio ambasciatore dalla capitale britannica. Un viaggio in Ucraina, quello di Burnham, che sottolinea il ruolo del Regno Unito in questo conflitto e l'importante responsabilità che ricopre anche nei confronti dell'amministrazione Trump.
0: Siamo pronti a rispondere alle ultime sanzioni americane. Ormai conosciamo le regole del gioco. Ha risposto così il governo iraniano all'annuncio di nuove sanzioni da parte degli Stati Uniti. Washington ha parlato di una strategia che isolerà definitivamente l'Iran e, se necessario, anche i suoi alleati. Non sembra però che le misure messe in campo dalla Casa Bianca possano raggiungere sul serio questo obiettivo. In studio c'è Emanuele Valenti.
4: Questa mattina Teheran ha detto di essere convinta che i suoi partner commerciali non si faranno intimidire dalle misure annunciate dall'amministrazione Trump, e la Cina, ricordiamo il principale acquirente del petrolio iraniano, ha già fatto sapere che le sanzioni non sono utili e che continuerà a difendere i suoi interessi, così ha detto il Ministero degli Esteri di Pechino. Ieri il segretario americano al Tesoro Bessent aveva minacciato, appunto come dicevi tu Virginia, di isolare Teheran e i suoi alleati, ma per esempio tra le entità colpite non ci sono le banche e le società finanziarie cinesi che gestiscono gli affari delle importazioni di petrolio iraniano. Quindi in qualche modo quella di Washington sembra ancora una minaccia, sì una grossa minaccia, ma non un piano vero e proprio per isolare definitivamente l'Iran rispetto al sistema economico internazionale. Detto questo, in Iran la situazione economica è molto grave, ricordiamo le proteste di inizio anno proprio a causa delle difficoltà economiche con molti morti in piazza. Per la leadership iraniana questa è la minaccia principale ancora di più di un'eventuale ripresa della guerra su larga scala. A questo proposito è finita la visita a Teheran del capo dell'esercito pakistano. Sappiamo che Islamabad è tra i mediatori tra Stati Uniti e Iran, ma la diplomazia sembra ancora piuttosto

0: dall'altra parte invece ha voltato le spalle a quella che è stata definita la passerella delle istituzioni e ha preferito celebrare l'anniversario la mattina, come sempre è stato fatto in questi anni, dicono, in un container che fa le veci di una chiesa, perché di case e chiese vere ancora non ce n'è. La ricostruzione va a rilento, bisogna ripristinare al più presto la normalità, ha chiesto Mattarella, ma è un appello a cui fanno fatica a crederci i familiari delle vittime e i residenti di Amatrice, che ora vivono in prefabbricati, dove il caldo di questi mesi ha reso ancora più feroce l'estate. Forse per questa disillusione, 5 commissari per la ricostruzione in 10 anni, l'alternanza di governi di diversi colori, sempre pieni di promesse ma con pochi fatti, forse per questo che anche il cardinale Zuppi ha cercato di lanciare un suo messaggio a chi non ha voluto esserci ieri pomeriggio. Le autorità non sono quelle in prima fila, ha detto, sono i familiari delle vittime, ricordando poi che non è umano girarsi dall'altra parte, sia quando avvengono i terremoti che quando scoppiano le guerre. Giorgia Meloni ha partecipato alle commemorazioni con un volto teso, per l'occasione certo, ma forse anche per il timore di fischi e proteste. Non ci sono stati, probabilmente i più arrabbiati hanno preferito non esserci, hanno ricordato le 299 vittime in un altro momento, in un altro luogo. La Presidente del Consiglio ha incontrato brevemente alcuni familiari delle vittime di Amatrice, ha partecipato alla messa e poi è tornata a Roma, dispensando promesse a cui in tanti fanno fatica a credere. Linea allo studio.
1: Torniamo ora a parlare di caro carburanti. Il prezzo del gasolio supera il record del 2022 e in autostrada arriva a costare in media 2,204 euro al litro. L'ultima mini proroga del taglio delle accise, varata pochi giorni fa dal governo Meloni, dura solamente fino a domani. E anche la speranza che l'Europa tassi gli extra profitti delle compagnie petrolifere sembra sia tramontata. La Commissione europea ieri ha ricordato che questi interventi sono infatti competenza degli Stati membri e non dell'Unione. Ascoltiamo Pasquale Tridico, economista ed eurodeputato per il Movimento 5 Stelle.
2: Sono mesi ormai che il governo si ostina a varare decretini per abbassare in modo estemporaneo di qualche centesimo il costo della benzina per la riduzione delle accise, senza una misura strutturale. Quella che si dovevano fare era una misura di 13 miliardi per favorire quello che farebbe veramente ridurre il costo energetico, ovvero gli impianti energetici rinnovabili. Investimenti in questo senso l'Italia l'ha sempre negati. Se voi andate a vedere oggi in Spagna quanto costa il prezzo della benzina, nonostante la crisi, troverete tra 1,50 e 1,60, perché gli spagnoli hanno fatto, accelerando soprattutto dalla crisi ucraina in poi, investimenti in rinnovabili, alimentando il fotovoltaico, il solare, l'eolico, e i decretini varati quest'ultimo anche per qualche giorno non abbassano evidentemente il costo dell'energia in modo strutturale, ma al contrario dopano il mercato. Infatti per questo motivo abbiamo chiesto più volte all'Italia e all'Europa di introdurre una tassa sugli extra profitti, che procurerebbe all'Italia 26 miliardi di euro all'anno.
1: Le autorità sanitarie di Palermo hanno confermato che in città non si registrano altri casi di difterite, la malattia che la scorsa settimana ha provocato la morte di una bambina di 4 anni e il ricovero di un suo cuginetto. La vittima non era stata vaccinata contro la malattia. E il caso ha fatto emergere anche una criticità nel meccanismo che prevede che per iscriversi a scuola i bimbi debbano essere vaccinati. Ci sono infatti genitori che consegnano agli istituti la prenotazione di un appuntamento per l'immunizzazione, senza però poi presentarsi per il vaccino. Abbiamo chiesto a Rinaldo Missaglia, presidente del sindacato Medici Pediatri di Famiglia, come si possano prevenire eventi di questo genere.
3: È vero che per legge nessuna vaccinazione è obbligatoria, non c'è obbligo, ma senza quel tipo di prestazione a cui ti sei sottoposto non puoi accedere alle scuole. Ma il fatto di avere prenotate le vaccinazioni davvero non ha alcun significato. La difficoltà che ci arriva, quella principale, è quella di stampo ideologico. Alcune famiglie hanno davvero poca fiducia nell'istituzione sanitaria, diciamo c'è una base di ignoranza del tutto lecita, nel senso di dire ma questi vaccini sono troppi, sono pochi, come sono fatti, ti faranno avvenire l'autismo, tutte questioni che quando si entra in quella confidenza fiduciaria possono essere risolte. L'altra cosa è rispettare comunque quelle che sono le perplessità dell'assistito, che si deve sentire comunque preso in carico da questo punto di vista e per esempio proporre un diverso ciclo vaccinale. L'altra cosa è far presente cosa potrebbe succedere senza il vaccino, sia al quel figliolo, ma sia eventualmente anche con i compagni di scuola di quel figliolo che se non vaccinato potrebbe portare quel germe in un gruppo di persone tra cui magari ci sono dei bambini che per questioni di malattia non possono essere vaccinati.
1: In Spagna oggi si terrà la riunione del Consiglio di

0: sicurezza nazionale. Sul tavolo la gestione della situazione a Ceuta. Ascoltiamo il servizio da Madrid.
1: Passato quasi un mese e Ceuta non è ancora tornata alla normalità. E se in alcune spiagge si prende il sole, in altre ci sono ancora le tendopoli costruite dai migranti. Nei giorni scorsi 1700 sono stati ricollocati in un centro di accoglienza allestito in tutta fretta, con in più il problema di garantire la sicurezza delle donne dopo alcuni casi di violenza sessuale. Oggi il governo di Pedro Sánchez ha convocato il Consiglio di Sicurezza Nazionale per creare un centro unico per la gestione dell'emergenza ed evitare nuovi ritardi. Il Ministero della Salute ha inviato 25.000 vaccini per rafforzare l'assistenza sanitaria ormai al limite. Madrid vuole anche velocizzare le pratiche di espulsione, ma si capisce già che sarà impossibile rimandare indietro tutti, soprattutto nel caso dei minori. E l'opposizione e l'estrema destra ne approfittano per alimentare il clima anti-immigrazione ed accusare Sánchez di aver lasciato tutto il peso della gestione alle autorità locali. Da Madrid, Giulio Maria Piantadosi per Popolare Network.
0: Chiudiamo con uno sguardo al meteo, ancora instabile al centro nord, dove nel pomeriggio aumenteranno le nubi, caldo e soleggiato invece al sud.

di nuovo in diretta, ci rimango un po' così dopo alcune notizie con le affermazioni del premier inglese Burnham, che appunto dice ricorda la resistenza inglese contro il nazismo, dimenticando che in Ucraina ovviamente tra Stepan Bandera e tutto quello che è capitato durante l'operazione Barbarossa una presenza nazista tuttora è quanto mai forte, purtroppo in maniera oltre che inquietante. Strabismo storico, frasi strumentali e quant'altro, e mi è venuta in mente la frase che scappò detta a Churchill dopo Yalta: mi sa che abbiamo scelto di scannare il maiale sbagliato. Ha detto queste testuali parole che appunto mi danno un adito ancora ulteriore a pensare, oltre che la Germania che le ha promesse alla Russia e tuttora è quello che vediamo è in atto, anche l'Inghilterra sta facendo tutto questo e tutto ciò. Beh, insomma, tante riflessioni ci portano queste affermazioni, che non sono da ascoltare così en passant, ma sono da riportare e sottolineare con attenzione. Come disse Zhukov, allo stesso tempo il maresciallo della battaglia di Stalingrado, che disse: ricordate che abbiamo sconfitto il nazismo e l'Europa non ce lo perdonerà mai.

Ok, basta. Ricordo che la rassegna stampa oggi con Andrea Utensili e Alfredo Pasquali è dalle 9.30 alle 10.30 e aggiungo un motivo di co-conduzione. Spero che sia ancora all'ascolto Fusto, ha scritto durante la lettura delle prime pagine oramai al termine. Bella Willy, bentornato e ben ritrovato. E per Stepping Out di Joe Jackson dice: questa qui la mettono spesso anche su un'altra emittente, ma sentirla qui su Fujiko suona molto più cool. Fusto, grazie Fusto, no? È bella comunque, ovunque tu la possa ascoltare. Non sono assolutamente geloso, ma onorato per quello che tu hai detto. E oltretutto ti stavo pensando ieri, intanto che mettevo a posto i vinili, se dovessero riprendere dei DJ set come abbiamo vissuto assieme. Allora Fusto, sei nei miei pensieri, ecco, come organizzatore, coordinatore di DJ, avrei piacere di continuare a collaborare con te, quindi restiamo in contatto. Ti ho trovato molto professionale, con grande gusto, grande impegno, una meticolosità nel compilare sia la playlist, nel rispetto anche della proposta musicale stessa e degli altri compagni di viaggio, per cui restiamo in contatto Fusto, e anche con tante altre, tanti altri ascoltatrici e ascoltatori per i progetti di Comini Express, ma soprattutto, visto che oramai è terminato lo spazio estivo di Binario 69, con quella che sarà la stagione 26-27 all'interno di Binario 69. Mi piacerebbe riportare un breakfast club serale per condividerlo dal vivo con voi, quindi non solo Fusto, che ovviamente abbraccio, al quale auguro una buona giornata e un buon ascolto, ma tutte e tutti. Vi farò sapere, insomma, ma quando io dico vi farò sapere lo faccio veramente, non è il vi farò sapere padronale, no, che si dice per così togliersi dai piedi chi vuole un'assunzione o un'eventuale attenzione al salario. Beh, poi ti faccio sapere. Non ho l'esclusiva su Joe Jackson, non ancora, però grazie.

solito il martedì lanciavo l'open deck del mercoledì nel last minute e quindi ne approfittavo per ringraziare Checco Garbari, Andrea Muzzi, Manuel Mitoli che sarà presente in palinsesto 26-27 con una bella idea, grazie Manuel. Tra l'altro aggiungo anche un grazie sia a Checco che a Andrea Muzzi per l'impegno, per la passione, per la disponibilità, il grande gusto e il talento nel proporre musica, la formazione di DJ per l'Open Deck che ha ospitato anche altri DJ come Fusto che ho salutato poc'anzi e tanti altri. Insomma è stata un'estate, un inizio estate tra giugno e luglio al Comini Express che per il terzo anno consecutivo ha dato grande soddisfazione, grande piacere e una bellezza nel riprovare anche ascoltatrici, ascoltatori, vecchi amici, adesso sembra però magari occasione di vedere persone che non si incontrano da un po', no? Sempre impegnati, sempre di corsa, avere un punto di riferimento oltre che uno staff oltre che preparato e cordiale. Saluto Chiara, saluto Roberto, saluto tutte e tutti lo staff di Comini Express e di Binario 69, questo spazio appunto alle 7:54 minuti che di solito anticipava l'incontro all'Open Deck, per quest'oggi l'ho voluto tenere per ricordare intanto progetti futuri che magari troveremo nella stagione imminente, anzi già iniziata con questa settimana zero per Binario 69 che collabora tra l'altro con Bologna Jazz Festival e una delle sedi di Bologna Jazz Festival e come vi ho detto l'idea di portarci un breakfast club serale in co-conduzione con voi ascoltatrici, ascoltatori, quindi Dino, Lino, perdonate l'assonanza ma il nome di ascoltatrici, ascoltatori a volte porta anche a questa involontaria rima e trovarsi lì in presenza e fare una finta diretta radiofonica con vostre selezioni musicali, con interviste anche a un pubblico molto attento, molto presente che dà una soddisfazione di co-conduzione condivisa assieme e insieme. Musica allora con Impossible German and the Ugly Japan, loro sono Wilco, poi andiamo in pubblicità, torniamo con il Move to Groove di oggi, vi do qualche dritta per così dire del Move to Groove odierno. Franco Bertini, anni 50, un playmaker, un grande talento e un grande intellettuale oltretutto, ne parleremo. Poi parleremo di sconfitti eccellenti come gli Houston Rockets nell'81, nell'86 contro i gloriosi Boston Celtics, attinenze e divergenze tra le due squadre e tanti motivi che ci portano poi a fare dei raffronti nel contemporaneo sul parquet di Radio Città Fujiko. Wilco, welcoming, è una sigla per gli aeroporti, sapete, welcoming, Wilco.

0: La giornata perfetta comincia sempre da un bel sorriso. Noi dello studio Bernardi Odontoiatri ce ne prendiamo cura ogni giorno. Nei nostri studi dentistici a Bologna, Molinella e San Biagio uniamo l'esperienza e la competenza di un team di professionisti con l'innovazione delle nostre tecnologie. Il paziente che si affida a noi verrà seguito dalla prima visita con attenzione ed empatia. Siamo fieri di poter offrire cure e trattamenti per ogni esigenza, per un benessere completo del sorriso. Bernardi, esperienza, innovazioni, passione. bernardiodontoiatri.it.
1: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovic.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovic 051 64 94 501 o descovic.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovic.
2: Ciao, sono Patrizio.
3: E io sono Domizia.
2: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
3: Ma non siamo attori. Il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
2: porchetta d'ariccia, abbacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
3: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
2: Scopri il nostro menù su alaromana.it e viaggia a trovare.
4: Ortopedia Sanitaria Bellaria opera nella vendita e nel noleggio di articoli ortopedici, tutori, deambulatori, letti elettrici, carrozzine e molto altro. Grazie al nostro laboratorio interno specializzato e ai nostri tecnici qualificati, realizziamo busti, plantari e tutori su misura per far fronte ad ogni esigenza dei nostri clienti. Preventivo e consegna a domicilio. Ortopedia Sanitaria Bellaria. Siete nel posto giusto. Visita il sito ortopediabellaria.com per conoscere tutti i prodotti a nostra disposizione. Siamo in via Bellaria 28H a Bologna, 051 09 74 351.
5: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli.
6: Ad agosto, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede.
7: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti. A Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.

Good Groove, prima puntata stagione 26-27, seppur in settimana zero, la prima che dà il via l'ultima settimana del mese di agosto, quindi siamo in preparazione atletica, si dice, odiatissima preparazione atletica. Chi è stato cestista la conosce bene, come prima di vedere il pallone almeno un mesetto sulle piste di atletica e non solo, Villa Spada, San Luca. C'è qualche atleta all'ascolto che faceva preparazione atletica in posti che adesso magari non sono rimasti simpaticissimi per quel motivo? Vi dico la verità, per fare pace con San Luca è dovuto passare un po' di tempo per me, perché era motivo di allunghi, riprese, scatti, salite, riscaldamento, la salita su San Luca e poi sulle orfanelle gli allunghi e poi un attimo di stretching, pochissimo, e si riprendeva con skip, gradoni, salti e quant'altro. Ecco, questo era il periodo e quindi io per un po'... Insomma, non è che San Luca fosse proprio un luogo di grande attrazione, ricordando tutte queste esperienze. Poi, ovviamente, ho fatto ampiamente pace con la meravigliosa Basilica della Beata Vergine di San Luca. Meravigliosa, ci mancherebbe. Diciamo che veniva ricordata spesso durante le sedute di preparazione atletica, ecco. Saluto il mitico Tazzi, Daniele Albertazzi, che insomma anche lui presente in queste sedute di preparazione atletica, protagonista di espressioni importanti, ecco. Comunque, tornando indietro nel tempo, ed è un bel salto indietro nel tempo in questo caso, è un playmaker. L'incontro che troviamo per Alias di sabato 22 agosto, l'edizione del sabato dell'inserto molto bello del Manifesto, ha sempre un paio di pagine dedicate allo sport, ovviamente vissuto in maniera villata, non lo sport dei record, lo sport più stereotipato, ma lo sport delle emozioni e della storia. L'incontro è con Franco Bertini, è un playmaker, non certo un fisicaccio dominante, ma un giocatore di acume, di ordine e anche con punti nelle mani. Intellettuale, lui voleva diventare critico letterario e anche scrittore, grande lettore, grande appassionato di letteratura, di Proust per dire. E ogni tanto si chiedevano i compagni: ma dov'è Franco? È in spogliatoio, sta leggendo? L'intervista, quanto mai interessante, ci riporta anche a un altro aspetto che mi è venuto in mente, quello di alcune realtà parallele nelle due grandi società attualmente presenti a Bologna, cioè Virtus e Fortitudo. Quando io passai in Fortitudo, tra l'altro all'età fra i 13 e i 14 anni, la società ginnica Fortitudo e la sezione pallacanestro Fortitudo. La sezione pallacanestro Fortitudo, poi non so se sono cambiati degli aspetti, è una realtà legata ma indipendente alla polisportiva stessa, mentre invece per la società ginnica Fortitudo, SG Fortitudo, via San Felice 103, la società, la squadra, perdonate, la squadra relativa a tutto ciò è la Salus, che si occupava di allora settore giovanile, e poi lo sponsor, me lo ricordo benissimo, era Cifo, prodotti per il giardinaggio. La Cifo Salus era, per così dire, l'iconica realtà parallela, anzi, di SG Fortitudo, mentre invece la Fortitudo sezione pallacanestro è quella, almeno in epoca, poi chissà quante cose sono cambiate, che ha portato, non so, Yoga Bologna, altri sponsor, mi ricordo Arimo, me ne vengono in mente, poi più ci penso chiaramente sono tutte realtà che ho vissuto. Perché? Perché qui viene citata una squadra
che, di cui Franco Bertini, il protagonista di questa prima parte del Move to Groove, ha vissuto da avversario, che era la Fides Bologna. Io dico, certo, sono informato, le conosco. Ho scoperto che la Fides Bologna era, per così dire, negli anni 50, un po' una società come era la Salus per la Fortitudo, ecco, la Fides lo era per la Virtus, un settore giovanile dove la Virtus prendeva come serbatoio i giocatori più giovani, e poi dopo mi pare che la stessa Fides si sia staccata e sia diventata la gloriosa Gira, che poi adesso non esiste più, si è trasferita a Ozzano in serie, non dico minori ma importanti, ma con tutta un'altra storia. Però la Gira era una delle tre società con Virtus e Fortitudo. Bologna ha avuto tre società, addirittura Piazza Zarita era impegnata anche il sabato proprio per questo motivo. Bologna ha una tradizione cestistica, secondo me, la più importante in Europa. Peccato che ci siamo ridotti in questo modo. Ma detto ciò, è tutta la pallacanestro che si è ridotta in questo modo. E allora ricordava che ha fatto due Olimpiadi, Tokyo 64 e Roma 60, 4371 punti in Serie A con Victoria Pesaro, poi con Ignis Varese, Simmental Milano e Fides Bologna. Ha battuto quattro volte Dan Peterson da allenatore, ruolo svolto da Bertini solo per un breve periodo, ed è nella Italia Basket Hall of Fame dal 2012. Giornalista, avrebbe voluto diventare, come vi ho detto, critico letterario. Parla di Proust con la passione di un amante. Lui è tutto, è meraviglioso e fa schifo, travolgente e impareggiabile. La nazionale italiana compie 100, Bertini 88, ma non ha mai smesso di cercare o di fare domande.

Nei magazine la pallacanestro rimane secondaria rispetto ad altri sport più in voga o meno trasmessa. Sì, anche per dirne una, il calcio mutua schemi che sono del basket. Lo aveva capito bene Gigi Radice. Ora Bertini segue il tennis, che è davvero bellissimo, uno spettacolo, ma non c'è contatto fisico e quindi non mi riesce ad appassionare più di tanto, pur rispettando il bellissimo sport del tennis. Pallacanestro e giornalismo, come hai cominciato l'uno e l'altro? Il basket alle medie. La Victoria Libertas mi ha selezionato a un torneo di Pasqua, stagione 1950-1951, fondamentale il rapporto con Agi De Fava, figura storica. Ho vissuto la parte entusiasmante del basket pesarese, ecco un'altra piazza fondamentale, Pesaro, poi per me la Pesaro di Dei e Cook è la squadra più bella che abbia mai visto giocare negli anni del vero basket, in Italia sempre sto intendendo. E poi Pesaro era diventata città del basket per contagio da Bologna. Ricordo che a Pesaro arrivò per la prima volta, e pensate, la portavano al cinema, la NBA, organizzavano i pro, allora li chiamavo i pro, i professionisti della NBA, sto parlando del 78-79, e siccome queste videocassette che arrivavano dagli Stati Uniti non avevano ancora una rete che potesse trasmetterli, organizzavano a Pesaro nei cinema la proiezione di queste partite, di questo spettacolo. Ho vissuto la parte entusiasmante del basket pesarese e ci credo. E intanto era diventata città del basket per contagio da Bologna, gli universitari fuori sede lo hanno importato nel ventennio fascista. Dagli anni 50 alla fine del 96, la stagione che per me conta, ci credo, a scrivere ho cominciato nel 64, ottenevo una rubrica piccola anonima su Stadio. Poi ho collaborato con la stampa regionale negli anni 70. Il direttore del Carlino, Brigidi, mi stimava moltissimo, ma non mi volle subito per un difetto. Gli disse, come posso accettare? Sei comunista.

Al Green Something, che ricordi, ti ricordi Lino? Grazie Lino, intanto 333-180-9494 per condividere esperienze, ma ho bisogno della co-conduzione di una voce, di un'esperienza come la tua. Ti volevo chiedere alcune cose, tra l'altro. Allora, l'ultimo strappo coi gradini di San Luca, che incubo. Buongiorno Mood Group, sì, che incubo. Che arrivavi su quella croce nera, mamma mia. Franco Bertini, play della Max Mobil Pesaro. Sì, esattamente lui. Comunista, e non lo volevano ascrivere al Carlino perché lui, grande intellettuale, lettore, giornalista, teneva una piccola rubrica, però il direttore del Carlino disse: come posso tenerti? Beh, con quell'orientamento politico, voglio dire, pallacanestro e politica lasciamo stare, perché veramente andiamo a aprire un pentolone, un vaso di Pandora che anche voi potete immaginare, ma avremo modo di parlare anche di questo. Intanto, a proposito Lino, ti volevo chiedere l'analisi che ho fatto io su Salus Basket Fortitudo, sezione pallacanestro, è giusta? Ho portato qualche imperfezione. Ora com'è la situazione? Ti chiedevo per la società che mi ha portato nella massima serie, seppur ovviamente con giovanili e con presenze, si può dire, veramente ime. Però avendo staccato completamente ogni contatto, però in furla c'è ancora una mia foto. Conoscevi ad esempio la Fides Bologna come società che è un po' paragonabile alla Salus? Or, la Salus esiste ancora? Punto di domanda. Questa è una domanda un po' rivolta a tutte e a tutti. Tanti amici, tanti cestisti che ho conosciuto nella Salus che si allenavano prima di me, quindi insomma anche allenatori prestigiosi, quanto mai severi. Let me have the sunshine. I love the sunshine. Però è il momento di parlare di pallacanestro in paragone, chiaramente, perché anche Bertini viene coinvolto in questo che denuncio io ormai da tempo. È cambiato tutto praticamente, c'è il dominio del tiro da tre punti, scomparsi gli schemi, attacco, difesa. Era una cosa complessa, il basket oggi è omologato. Ricordo a Brindisi sbagliai completamente un movimento e il grande Elio Pentasuglia fermò l'allenamento senza urlare. Ho mandato a monte tutto il gioco costruito da atleti come Cordella, per dirne uno, no? Playmaker di Brindisi, playmaker di Fabriano, Serie A. E mando a monte lo schema, ferma, non mi manda a quel paese, non mi riempie di insulti, ma dice semplicemente: Piana, se tu sapessi, ma il basket, sai, è uno sport per persone intelligenti. Ecco, preso! Sappi che per te non c'è niente da fare, insomma. E certe cose ti rimangono più impresse che delle offese, degli insulti e degli urli immotivati. Vabbè. Comunque l'analisi di Bertini, anche se ovviamente in certi aspetti sono critico, perché... E chi ti piace oggi? Stephen Curry, un playmaker vero, completo, porta la palla in velocità. Stephen Curry ha una caratteristica, ragazzi, cioè non è che possiamo... Ci sono delle caratteristiche che sono fini, sono delle sottigliezze, no? Certo, ha una precisione al tiro incredibile. Ma quello che sconvolge di Stephen Curry, perché tira da delle distanze che ai tempi, anche se facevi canestro, tira da 10-15 metri Stephen Curry, e tirare da quella distanza, andare in conclusione, mandare appunto a monte lo schema senza coinvolgere gli altri, da quella distanza ai tempi, anche se facevi canestro, giustamente andavi in panchina e non rientravi. Allora, dicevo delle caratteristiche che bisogna analizzare. Stephen Curry ha una peculiarità. Da quando porti palleggio, arresto e tiro, no? Allora, palleggio, raccogli la palla, la alzi. Insomma, quel movimento lì, io non vedo quello che fa. Cioè, lo fa in maniera talmente veloce, ma talmente veloce, dall'ultimo palleggio, quindi tac, palleggio, arresto e tiro, tum. Raccolta della palla, uscita dalla mano del pallone, quel tempo lì,
quel nano microsecondo lì per Stephen Curry non esiste, è come dire detto fatto, cioè la sua mano lascia la palla da quando la raccoglie e la lancia verso canestro, è non è impercettibile, quel tempo lì è tempo zero.

tecnicamente, però non volevo essere troppo tecnico, quel gesto è la raccolta, si chiama raccolta. Ecco, dalla raccolta all'esecuzione, facciamola breve, dono della sintesi non mi appartiene. Dalla raccolta all'esecuzione, zero.

Poi nella pallacanestro, anche per questo ho voluto, sempre per non dire le stesse cose, nella pallacanestro non c'è soluzione. O cambi nome allo sport, perché ormai siamo arrivati a un punto che non è più pallacanestro. Non c'è pallacanestro se non ci sono gli schemi, se non c'è, sì, se non c'è dai e vai, se non c'è dai e segui, se non c'è dai e blocca, se non c'è il blocco tandem, se non c'è il blocco in curl, blocco a girare, se non c'è il ribaltamento, se non c'è la difesa che fa negazione, se non ci sono movimenti personali come il passo e tiro, come il semigancio, come il palleggio arresto e tiro, come tanti, ma potrei andare avanti ad oltranza perché io amo veramente la tecnica pulita della pallacanestro. E sono tutte realtà che adesso non contano più nulla. Si va di là, si tira da 10 metri, oppure chi è atleticamente più dotato fa questi balzi enormi verso canestro.

Allora, episodio importante. Allora, dice Franco Bertini, avevo un affare sentimentale, un love affair, no? Con una ragazza della famiglia Costa, a quello di Costa Crociere. Beh, lo zio, quando la vide venirmi incontro, mi insultò in pesarese. Suo zio, no? Lo vede che arriva questa ricca ragazza e lo zio di Franco Bertini lo insulta pesantemente. Ma chi è quella? È la figlia di quel padrone. I padroni, bisogna massarli tutti!

0: Beh, concludo con Franco Bertini nelle immagini, se lo ricercate, non certo un gigante, ma un giocatore di acume, un intellettuale, una bella presenza nella storia dello sport, bello come l'articolo che troviamo su Alias del Manifesto dello scorso sabato, bellissimo articolo. E tra l'altro volevo citare anche l'autrice di pagina 10 e pagina 11, Silvia Veroli, da Pesaro, appunto come lo stesso Bertini, città fondamentale. Faremo anche uno speciale su Pesaro, perché merita. E concludo con una caratteristica: gli occhiali. Lui giocava con gli occhiali, chiaramente non aveva un occhio di falco, magari, però si può giocare con gli occhiali. Chi li porta per protezione? Kareem Abdul-Jabbar, James Worthy portavano gli occhiali per protezione. Kurt Rambis, tristo come l'acqua dei balogi, Kurt Rambis, però vabbè, mica tutti devono essere Larry Bird, Michael Jordan, ci mancherebbe, ha avuto la sua importanza, non so quale, ma ha avuto la sua importanza. E lui cosa fa? Ha delle mutande da uovo, degli slip che non porta più. Perché? Perché gli occhiali, chiaramente, essendo così leggeri, cadevano sempre a rischio di essere pestati. E quindi con l'elastico delle mutande in disuso lega le stanghette, si passa l'elastico dietro la nuca e così li assicura al viso. Beh, una bella idea, si è ingegnato, insomma. Beh, storia, sono belle storie, non che io amo particolarmente gli aneddoti, però l'incontro con campione e giornalista, si parla di sport, di tempo, di letture, di scrittura, qui con la maglia della Benelli Pesaro nella stagione 55-56, campo di basket all'aperto in via dei Partigiani a Pesaro, è una foto archivio Museo Benelli di Pesaro, una foto molto bella, l'ho messa anche in copertina della trasmissione Magazine e Move to Groove in questa prima puntata della settimana zero in partenza, dedicata a Franco Bertini, memorabile playmaker e anche fine colto intellettuale, scrittore, giornalista. Rientriamo tra poco, perché vi ho promesso gli Houston Rockets 1981 e 1986 e tra poco saranno loro i protagonisti al Move to Groove, dopo la pubblicità.
1: Il mondo dei risarcimenti assicurativi per te è complicato. Per questo hai bisogno di un alleato sicuro e affidabile per la tutela della tua persona. Infortunistica Fontana e Fontana. Infortunistica stradale, responsabilità medica, infortuni sul lavoro, sportivi, rivalsa datore di lavoro e tantissimo altro. La prima consulenza con noi è sempre gratuita e ti offriamo un supporto completo durante tutta la pratica. Infortunistica Fontana e Fontana. Via Zanardi 56, Bologna. Fontanainfortunistica.it. Il primo valore sei tu.
2: Hai un'assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico, ti offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
3: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovic.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovic, 051 64 94 501 o descovic.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovic.
4: Molte aziende pensano che gli investimenti nella sicurezza informatica siano solo un costo, finché non capita un blocco improvviso, file persi e clienti che aspettano. E quello che volevi risparmiare può costarti molto di più. Mettiti al sicuro da questi rischi con Mug Sistemi e proteggi il tuo lavoro, i tuoi dati ed il tuo tempo. Cosa aspetti? Vai subito su mugsistemi.it e contattaci. Mug Sistemi, assistenza e consulenza informatica a Bologna.
5: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.

Bene, bene, di nuovo in diretta alle 8:34 minuti, ancora poco più di una ventina di minuti assieme. Ne sono ben contento perché quando si parla di vero basket è sempre un piacere. Ti confermo che la Fortitudo SG ha una propria struttura per il basket giovanile, separata dalla sezione basket, anche se non conosco bene i dettagli. Ok, più o meno quello che ho detto, non ho fatto strafalcioni, non seguendo più con attenzione. Anch'io giocavo con gli occhiali, beh, oltre l'elastico per evitare di perderli, dopo averne rotti un tot, attacco delle stanghette, sostituivo con le viti e gli elastici anche il modo, gli urti, che non avessero modo di infrangersi in seguito agli scontri. Certo, sostituendo e partendo dalle lenti, addirittura dalla struttura delle lenti direttamente con l'elastico, ancora più moderno, grande Lino. Ah, perché Bertini dice poi le lenti a contatto. Ricordi Lino con le lenti a contatto quando venivano perse durante il gioco, che si fermava il gioco, poi tutti a sedere all'aria a cercare, no? Fermi, fermi! E ci si metteva tutti chini con appunto il fondo schiena all'alta a cercare queste microscopiche lenti, no? E che già il parquet lucido di suo ti puoi immaginare.

Beh, Houston, Texas, Astrodome, Rockets, perché? Perché è una delle sede di ricerca spaziale, quindi il nickname è i razzi di Houston, Houston Rockets, gloriosa franchigia NBA. Houston ha avuto prime due finali nell'81 e nell'86. 1980 cosa succede? I Lakers con una finale contro i gloriosi 76ers portano per motivi di infortunio Magic Johnson nel ruolo di pivot, e quello che la vulgata popolare sa e che viene raccontata: sappiate che Magic Johnson ha giocato a pallacanestro, non è mai neanche andato spalle a canestro, non ha mai fatto il pivot, ha giocato a pallacanestro divinamente, è stato l'MVP, ha preso 16 rimbalzi, però hanno giocato 5 fuori i Los Angeles Lakers in quella partita, probabilmente anche anticipando per certi aspetti un certo tipo di basket. Nobody but you. Sì, poi anche lì non immaginavo che tu fossi passato alle lenti a contatto. Io non ho mai giocato con gli occhiali, a 19 anni però usavo le morbide, che era più difficile da perdere, e le rigide non le sopportavo. Immaginavo questo aspetto. Mai giocato nonostante i miei disturbi visivi, ora non potrei perché con la vecchiaia si sono aggravati, quindi non vedo neanche più il canestro.

pari, per così dire, anche se chiaramente la sensazione bostoniana era molto più forte, ma era più forte in tutti i sensi. E però devo ammettere che Houston, sia nell'81 che nell'86, per come si dice, no, ha venduto molto, molto cara la pelle, con dei giocatori incredibili. Partiamo dall'81, uno su tutti, numero 24, Moses Malone. Perché ho citato Philadelphia sconfitta? Perché Moses Malone poi, l'anno successivo, andrà a Philadelphia, perché c'era bisogno di un centro importante a Philadelphia, anche se già l'avevano, perché a me Daryl Dawkins piaceva, no? Per me lo sbaglio di Billy Cunningham è stato non giocare su Daryl Dawkins. Comunque, analisi particolari. Moses Malone, dopo questa finale persa, ma dominante, assolutamente un giocatore dominante. Si parlerà anche qui di una peculiarità specifica. Fine. Moses Malone, 2'8", quindi non un gigantone altissimo, però veramente, veramente corpulento, con questo fondoschiena enorme. Mani piccole, mani piccolissime, tra l'altro. Qual è il dono unico, più grande probabilmente, di Moses Malone? Che dopo un tiro, soprattutto di un suo compagno, lui si andava a rimbalzo, ma in anticipo, perché lui aveva l'intuito di capire, appena la palla scoccava dalle mani del compagno per essere diretta verso canestro, in caso di sbaglio, lui capiva in anticipo dove sarebbe caduta la palla e già si posizionava. Grandissimo rimbalzista offensivo, parte importante del gioco, uno dei centri più forti di tutti i tempi, e in quegli Houston Rockets hanno fatto veramente vedere i sorci verdi, anzi bianco-verdi, ai Boston Celtics. Poi Boston, squadra importante perché è stato il primo anello di Larry Bird, il più grande giocatore di tutti i tempi, quello dell'81, che ho seguito con attenzione, come quello dell'86, poi è emozionato e oltre. Anche già più grandino, fra l'altro. Ma tornando a quello dell'81, perché? Perché a Houston c'era questo Calvin Murphy, basso di statura, si parlava di Franco Bertini, no? Ecco, anche Calvin Murphy, però magari molto più tignoso, tra l'altro un pugile lui, Calvin Murphy, velocissimo, grandi mani, capacità di gestire il gioco, grinta, e con Moses Malone formava un ass, point guard center, play pivot, veramente imbattibile, fortissimi, però contro la corazzata bostoniana, purtroppo, non c'è stato nulla da fare. Boston c'era Nate Archibald, c'era Cedric Maxwell, c'era Emil Carr, oltre che già i fortissimi, il tridente Kevin McHale, Robert Parrish e Larry Bird. Però alcuni giocatori, quali sono rimasti dall'81 all'86? Ne ricordo due, uno che è uno dei miei idoli, che è Robert Reed. Pensate, seppur abbia ricevuto anche delle critiche, è arrivato anche in Italia a giocare per qualche partita a Porto San Giorgio, uno dei primi point forward, cioè un numero 3 che sa fare tutto, ve lo dico in maniera veloce. Al che, oltre che essere importante in queste partite, sia quella dell'81 che quella dell'86, queste due finali, ha mantenuto una lucidità e una forza totale sul campo da essere veramente un giocatore moderno, ma purtroppo tanto sottovalutato. Un altro giocatore che è rimasto è stato Alan Liebel, un play guardia. Questo è più una guardia che un play. Ed è alto 1,82. Anche lui non era altissimo, però un gran fisico, una grandissima reattività, un senso del canestro innato.

Però durissima, portarla a casa contro quei Boston Celtics, nonostante un Moses Malone che poi passò subito ai Philadelphia 76ers col numero 2 per i milioni che arrivarono in uno scambio veramente importante anche dal punto di vista economico. E Philadelphia l'anno successivo vinse l'anello, probabilmente anche grazie a questo prestigioso e fondamentale inserimento. Altra caratteristica di Houston dell'epoca 1981, fece una pessima regular season, però riuscì ad arrivare in finale. Dale Harris coach, grandi giocatori come Calvin Murphy, Moses Malone, Robert Reed, Allen Level, insomma una formazione veramente sottovalutata.

puntata, a parte Calvin Murphy e Moses Malone, però che si è trovata, è la curiosità, è che nell'86 la storia si è ripetuta con alcune caratteristiche. Bill Fitch era allenatore nell'81 dei Boston Celtics e nell'86 fu l'allenatore sconfitto degli Houston Rockets. Allenatore a Boston era Casey Jones, nella squadra di Boston più forte di sempre. Come arriva in finale Houston dell'86? Arriva con le Twin Tower. Le due prime scelte dell'84 e dell'85 rispettivamente sono Ralph Sampson, 2,22, portava palla, probabilmente, secondo me, uno dei giocatori più forti di sempre. La si attestare Wembanyama, questo qui che adesso dicono, ma paragonandolo a Sampson, però no, no, c'è la differenza che c'è tra me e Belen come donna.

Calvin Murphy, poco più di 1,70. Sì, grande elevazione, grande senso anche del canestro. Ah, è vero, grande Lino, fortissimo nei tiri liberi con più del 90% in carriera. Fece il record, più di 125 liberi segnati consecutivamente. Grande Lino, è vero, lui grandissimo tiratore di tiri liberi. Arriva Ralph Sampson a Houston 84, nell'85 arriva Kim Olajuwon, cioè sotto canestro 2,25-2,13, non ce n'è per nessuno, è chiaro. E infatti loro arrivano in semifinale con i Los Angeles e questo mi ha fatto piacere perché il canestro della vittoria, seppur rocambolesco, è stato portato da Ralph Sampson, uno dei miei idoli. Poi i Lakers non è che mi stiano simpaticissimi, devo dire la verità. Vabbè, questo tappatevi le orecchie perché non sta bene dirlo. Ma a me sarebbe piaciuto veramente cacciare 4-0 ai Lakers con quei Boston, perché gli avremmo cacciato 4-0, sicuro! E invece in finale mi trovai questa squadra. Che dire, ok, le Twin Tower, le due torri che ho già citato, Hakeem Olajuwon e Ralph Sampson, bene, fortissimi, cioè fortissimi, non basta dire fortissimi, però intorno a loro dicevo dai, non ce la possono fare, perché allora erano rimasti due, Robert Reed e Alan Level, di cui vi ho già parlato, e poi c'era questo ragazzo, un ala guardia, Lewis Lloyd. Beh, lui faceva canestro, ragazzi, lui la metteva e si trovava in questo contesto. Quando il gioco era schiacciato vicino a canestro, lui la metteva, giocava uno contro uno, lo chiamavano il piccolo Magic, sapeva andare in contropiede, due metri, un esterno, buona mano, senso del canestro, giocatore istintivo ma allo stesso tempo tecnico. Purtroppo aveva un brutto difetto Lewis Lloyd. Infatti è morto purtroppo giovanissimo, è stato anche, mi pare, radiato dalla Lega per, si dice, problemi personali. E per farti piacere di più i Lakers, la nuova proprietà dei Los Angeles Lakers è un fondo di cui fa parte il fratello del genero di Trump. Ha una bella compagnia, complimenti! Grazie Lino per questa co-conduzione. E poi Lewis Lloyd, talentuoso e sfortunato come vi ho detto, e poi un piccolo playmaker a proposito anche di problemi personali, John Lucas, già attempato John Lucas, mancino, grandi capacità di tiro e grande carisma, diventerà allenatore. Anche lui portato fuori dalla Lega per problemi personali. Pensate, era playmaker anche se portava palla alla fine poi Robert Reed, Lewis Lloyd, Hakeem Olajuwon, Ralph Sampson e poi, mi affeziono poi a queste figure. Chi giocava da tre ufficialmente, un po' come si dice da alaccia, no? Tale è Rodney McRae, che per me era un giocatore eccezionale. Giocatore, un fisico incredibile, migliorato, ha messo assieme anche un gioco fronte a canestro, una sliding door. E se invece di James Worthy ai Lakers fosse finito un giocatore come Rodney McRae?

Ha avuto una carriera importante, comunque, questo giocatore. Un giocatore che poi è andato ai Sacramento Kings, gli ex Kansas City, in una trade che ha portato Otis Thorpe invece a Houston. Un altro giocatore, un bello scambio questo. Due grandissimi giocatori. Quanti ricordi, che bellezza, che bel basket, che armonia, che musica, come quella che stiamo ascoltando. Quanto groove in quel basket, quanta ritmica e nello stesso tempo melodia. Non è per dire com'era verde la mia valle e quanti bei ricordi, è che oggettivamente era un'altra cosa.

Mini Ripperton Inside My Love, siamo quasi a conclusione, no? Un ultimo aspetto, poi non mi stanno venendo in mente, vi dico la verità, perché poi tanti sono passati per l'Italia di atleti. Me ne ricordo Robert Reed che finì a Porto San Giorgio per breve tratto di stagione, dove ha regalato grande basket, ci mancherebbe, un campione assoluto. Ma altri giocatori da Houston 81 e 86 passati per l'Italia non me ne vengono in mente così nell'immediato. Everybody loves the sunshine. Sì, da bambino, quando seguivo appunto un campione come Robert Reed, se mi avessero detto, beh, lo vedrai in A2 a Porto San Giorgio, sì, ciao.

E chiudo con il numero 22, Rodney McRae, un underdog, un sottovalutatone anche lui. E pensate quanti sottovalutati ho già citato, quanti giocatori come John Lucas a fine carriera. Beh, oh, andato filo da torcere alla squadra più forte di tutti i tempi, complimenti. In questo caso onore delle armi assoluto. Poi hanno cacciato fuori i Lakers. No, di Rodney McRae in quella serie finale, però si impara all'ingrato compito di marcare Larry Bird, poveretto. Già no, esperienza, bellissima esperienza, però mamma mia, mi impegno, aiuto.

E siamo giunti al termine con queste due formazioni che in maniera inaspettata arrivano in finale contro due formazioni tra le più forti di tutti i tempi, quindi onore al merito e onore, come si dice, tutti gli onori anche a questi secondi posti importanti a cui ho voluto dedicare la seconda parte del Mood Group di oggi. Adesso passo alla UBIC, riuscirò a trovare tra un'intervista e l'altra il tempo per passare anche alle UBIC. E saluto le ragazze, saluto Manuela, saluto Raffaella, saluto tutto lo staff di UBIC, Virnerio 27. Saluto anche Nicola, se è in ascolto, perché per me c'è stata un'incomprensione su un libro che doveva ricevere, ma avremo modo di correggere immediatamente la consegna e farti avere il libro che ti aspetta, caro Nicola. E alle 8:55 minuti noi siamo giunti al termine di questo imprevedibile martedì. Vi lascio con Liberi Dentro e poi con la rassegna stampa curata e condotta da Alfredo Pasquali e da Andrea Utensili per questo martedì. Domani, beh, avrete già capito che ci sarà il Voltiamo Pagina, ne approfitto già da adesso allora per dare il 333-180-9494 per arricchire la vostra e la nostra biblioteca. Ci sarà la prof Silvia Albertazzi e il nostro notaio Stefano Calanchi. Mi auguro veramente di sì, anche per covoglia, di tornare non solo in diretta ma di rivedere al completo la formazione del Voltiamo Pagina. Io vi ringrazio per l'attenzione, vi do appuntamento a domani, mi raccomando puntuali alle ore 7 con il Breakfast Club. Dal vostro William Piana un buon ascolto e un caloroso abbraccio a tutte e a tutti. Ciao, a domani.

0: No, un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
1: Hai ragione. Controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 Agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
2: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
3: A volte non basta assistere, bisogna anche far stare bene. A Villa Giulia trovi non solo accoglienza e cura, ma anche spazi dedicati al benessere degli anziani. Palestra, piscina idroterapica, salone per la cura della persona e ambienti pensati per vivere le giornate con maggiore serenità. Siamo a Pianoro Vecchio, in via Fratelli Dall'Olio 2. Chiama allo 051 77 7308 e scopri Villa Giulia. www.villagiulia.bo.it.
4: Cerchi un cardiologo a San Lazzaro perché ci abiti o ci lavori? Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. La nostra equipe, con un'esperienza di oltre 20 anni, si prenderà cura del tuo cuore con un check-up accurato. E ricorda che andrebbe effettuato almeno una volta all'anno. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente, per noi, vengono prima di tutto.
5: Attenzione, attenzione! A Bologna, dal 21 agosto al 14 settembre, torna il Festival San Donato. Tutti i giorni, dalle 18.30 alle 23.30, musica, drink, cucine dal mondo, laboratori, mercatini, giochi per bambini e adulti. E concerti con grandi artisti, Omar Suleiman, Sic Tamburo, Sano Business, Biscardi, Espania Circo Este e tanti altri. 21 agosto, 14 settembre. Vieni al Giardino Parker Lennon. Info sui social, San Donato e Mercato Sonato. San Donato con la U. Sole!
6: Edicola Cabianca, in via Cabianca 3/10A, di fianco al centro commerciale Conad, offre servizi con competenza e professionalità, aperto tutte le domeniche.

0: Carcere e città.
1: Bentrovate e bentrovati a Liberi Dentro Edu Radio TV, la trasmissione che fa da ponte tra carcere e città e che tutti i giorni vi fa compagnia. Una mezz'ora d'aria che dedichiamo a tante cose, soprattutto agli argomenti intorno al mondo della detenzione. Alla conduzione ci sono io, Antonella Cortese, insieme a me c'è Ilaria Cecchinato. Ciao Ilaria.
2: Ciao Antonella e ben ritrovati a tutti e a tutti a Liberi Dentro.
1: E oggi è il giorno del martedì della dozza. La storia di Claudio, giornalista ed ex detenuto, e di Simona, che voleva andare ai piedi dell'Himalaya in carrozzina.
2: Io vi conosco tutti. Esordisce così Claudio Bottan, ex detenuto e oggi vice direttore di Voci di Dentro, la rivista che pubblica gli articoli della nostra redazione. È venuto a trovarci alla dozza con Simona, viaggiatrice in sedia a rotelle. L'appuntamento in biblioteca, dove si riunisce la redazione di Ne vale la pena per ascoltare una storia semplice e straordinaria, come ci era stato anticipato. Claudio ha scontato 6 anni e mezzo di pena in 9 carceri diversi e altri 4 anni in affidamento in prova per reati fallimentari, ammettendo di essersi lasciato prendere la mano dai soldi fino al momento dell'arresto. Il carcere di Busto Arsizio è stato tremendo e in seguito è stato trasferito in altri istituti senza mai smettere di denunciare ciò che non andava. L'attività di scrittura però gli è costata anche molti periodi di isolamento. Un'esperienza difficile che lo ha portato a pensare di costruire la corda per farla finita. A salvarmi è stato il gesto del cappellano che, entrando nella mia cella, mi ha semplicemente abbracciato, ricorda Claudio. Da quel momento ha iniziato a mettersi a disposizione degli altri detenuti, soprattutto stranieri, aiutandoli a scrivere le domandine e le istanze. Racconta di aver girato diverse carceri, da Vicenza, ad Alessandria, da Viterbo a Rebibbia. Il peggiore è stato proprio Busto Arsizio, dove dormiva al terzo piano di un letto a castello e dove ha vissuto il momento della storica sentenza Torreggiani. Eppure ogni volta ha chiesto di tornare a Busto Arsizio. «Perché non hai chiesto di essere trasferito in altri istituti, ad esempio Bollate?» gli abbiamo chiesto. La risposta è stata fulminante, perché a Busto Arsizio, nonostante il sovraffollamento e le condizioni disumane di detenzione, ho incontrato educatrici, volontari e persino guardie che mi hanno visto come persona. E anche perché, confessa, ha avuto la possibilità di sfogare il suo bisogno di comunicare partecipando alla redazione del giornalino Voce Libera, che allora era diretto da Federico Corona, fratello sconosciuto di quell'altro Corona, quello noto alle cronache, dice Claudio. Federico è un giovane giornalista sensibile alle questioni sociali che nel tempo è diventato un fratello acquisito. Grazie a quanto previsto dall'articolo 21 dell'ordinamento penitenziario, Claudio ha lavorato alla redazione esterna della rivista e successivamente ha ottenuto l'affidamento in prova al servizio sociale, trovando impiego in un service editoriale. Ovviamente da precario e sottopagato, come succede a chi esce dal carcere e ha bisogno di lavorare, tiene a precisare. È proprio durante quel periodo che si imbatte in un articolo online che lo colpisce. Simona non muove né gambe né braccia, ma vorrebbe arrivare ai piedi dell'Himalaya in sedia a rotelle. Davanti a quelle parole, racconta Claudio, ha deciso di provare a intervistarla, dicendole che gli sarebbe piaciuto raccontare la sua storia per una rivista con cui collaborava, premettendole di essere un ex detenuto. Lei gli ha risposto scherzando, chiedendogli chi avesse ucciso, ma alla fine è stata proprio lei a intervistare lui, incuriosita dal suo passato. L'intervista si è capovolta e dura da ormai 10 anni. Simona ha scoperto di essere affetta da sclerosi multipla nel 2012 e ci racconta di trovarsi in una gabbia che si restringe sempre di più. Nonostante tutto, non ha mai mollato e ha continuato a viaggiare. Nel 2017 è rimasta per 5 mesi tra India, Nepal e Indonesia e Claudio ha viaggiato con lei virtualmente. Ogni giorno Simona gli raccontava le sue tappe e lui scriveva i post sul blog. Il racconto di Claudio riprende con una nota dolorosa. Nel 2021 è arrivato un nuovo ordine di carcerazione definitivo, per cui è stato costretto a rientrare in carcere. Simona ricorda quel momento con amarezza. Definisce un inferno i 6 mesi di assenza del suo Claudio per un reato di tanti anni prima. Solo uno spreco di risorse mal gestite. Ora però entrambi sanno che si può fare tutto senza mai demordere. Ricominciare è stata dura, conclude Claudio, che fin dall'inizio non ha mai nascosto di essere un ex detenuto. Parlare chiaramente in faccia alla gente paga, bisogna essere trasparenti e raccontarlo apertamente lo ha aiutato a superare il pregiudizio. Si sente un giornalista a tutti gli effetti, anzi affetto da carcerite, e orgoglioso del fatto che la redazione Voci di Dentro non ha mai subito censure. La battaglia contro i pregiudizi si vince confrontandosi tra sani e malati. Raccontarsi è parte integrante della vita e nessuno ti può giudicare. Bisogna mostrarsi nudi e crudi, cercando di non essere troppo seriosi. Anche Simona ha cambiato radicalmente prospettiva, ammettendo che non avrebbe mai pensato di finire in galera, anche solo per una visita, perché era piena di pregiudizi. Le 2 ore che ci sono concesse volano. È ora di uscire. La vera malattia, conclude Simona, è l'indifferenza.
1: Grazie Ilaria, grazie a Claudio e Simona che conosciamo da tanto tempo, con i quali partecipiamo a tante iniziative, ad alcuni progetti. E eravamo lì anche noi durante l'incontro della redazione di Ne vale la pena con loro due, che si sono fermati fuori dal carcere e ci hanno rilasciato questa breve ma intensa intervista. Ascoltiamoli insieme. Oggi c'è stato un incontro molto importante al carcere Rocco D'Amato di Bologna e con Claudio Bottan e Simona Nedda e alla redazione di Ne vale la pena. La prima cosa che vorremmo chiedervi è com'è stato per voi incontrare i redattori di questa importante redazione?
0: Beh, per me che ho vissuto la stessa esperienza di questi ragazzi redattori che sono cosciente e consapevole che la scrittura ha avuto un effetto salvifico, è stato un incontro carico di aspettative. Conoscevo singolarmente ognuno di loro attraverso i loro articoli, i loro scritti che noi pubblichiamo per Voci Dentro, e è stato emozionante. Anche tornare in carcere ha avuto un significato.
1: E Simona, che cosa è significato per te entrare per la terza volta in un carcere e parlare di te, della tua storia, davanti a persone che vivono in una situazione di detenzione?
3: Allora, guarda, è stato toccante perché mi sono sentita privilegiata, nonostante appunto la mia gabbia che, come ho detto loro, non ha un fine pena, perché si stringerà sempre più. Però io ho visto in loro delle risorse, come Claudio per me è stato un incontro fondamentale, perché mi ha teso la mano e io ho visto in loro delle persone che potrebbero replicare anche la nostra storia. E mi ritengo fortunata perché appunto, nonostante la malattia, posso comunque sentirmi libera. Però la libertà, come ho spiegato, è anche poter utilizzare anche una sola mano, quindi io non ho un fine pena, ma loro il fine pena un giorno ce l'avranno, e spero che utilizzeranno questa loro esperienza negativa, lo facciano diventare un punto di forza. Quindi, anzi, voglio ringraziare proprio per questa esperienza e speriamo che ce ne siano di prossime.
1: L'ultima cosa che vi chiedo è: sono arrivate tante domande. Quale di queste domande vi ha maggiormente coinvolto o comunque interessato?
0: Per quanto mi riguarda, la domanda che con la quale ci chiedevano qual è la battaglia comune, e lì dentro c'è il senso della nostra storia. La battaglia comune è quella di cercare di demolire il pregiudizio rispetto a quello che non si conosce, che riguarda tanto il carcere quanto la disabilità. E credo che sia proprio questa il ponte che ci unisce, e cerchiamo di trasmettere con ironia questa voglia di scavalcare il pregiudizio.
3: E invece a me, ecco, mi ha colpito molto la domanda quasi all'ultimo, se ho fede. Ed è stata una domanda molto forte, perché me lo sono chiesto anche io appena mi sono ammalata, e ho detto: perché dovrei credere a qualcosa, visto che al mondo accadono cose che non vorremmo che accadessero. Eppure quest'uomo che mi ha fatto la domanda ha detto: a me la fede mi ha salvato. E allora io credo, ho la fede che ci sono tante belle persone, anche se lui dice: io ho visto Gesù vicino a te. Ora, che si possa chiamare Gesù, Dio, o chi crede in Allah o Buddha, non importa, l'importante è che credere che ci sia un domani e credere che ci siano ancora delle belle persone in giro.
1: Simona, siamo stati in dozza oggi, ma ci rivolgiamo a tutte le persone ristrette delle case circondariali dell'Emilia Romagna. Cosa vorresti dire loro? E anche tu dopo, Claudio.
3: Quello che ho già detto, io non... che non è la ricchezza, non è avere un tetto sopra la testa, la salute è la cosa più importante, perché quando viene a mancare la salute viene a mancare tutto. Quindi oggi come oggi, visto che ormai sono tetraplegica, vorrei anche solo la forza di una mano, e quindi chi questa forza ce l'ha, allora non la sprechi e faccia diventare appunto si devono sentire appunto privilegiati ad avere quella forza, e un giorno con quella sola mano di fare del bene al prossimo, perché ce n'è tanto bisogno.
0: Io un messaggio che sento di trasmettere in base alla mia esperienza di detenzione è quello di non sprecare il dolore e di non sprecare il tempo della detenzione, ma di cercare di riempirlo di contenuti affinché non sia un tempo vuoto. E quindi io sono stato, come dicevo prima, salvato dallo scrivere, che mi ha letteralmente salvato la vita, ma non necessariamente bisogna tutti scrivere, l'importante è che non diventi un tempo vuoto.
3: Guardate il cielo, è un punto che è importante, io lo guardo anche adesso, guardare verso l'infinito, c'è sempre, finché c'è giorno, ecco, c'è sempre un domani, quindi puntare gli occhi al cielo e pensare, ecco, un punto di forza che mi incoraggia ad andare avanti e guardare chi sta peggio di me, quindi c'è sempre chi sta peggio di noi, allora così rendiamoci fortunati, sì.
2: Grazie a Claudio Bottan e Simona Nedda per essere stati ai nostri microfoni. Continuiamo a parlare di pregiudizi e soprattutto dei pregiudizi che le persone che escono dal carcere subiscono quotidianamente, dando la parola a Fabrizio Pomes con la sua rubrica Percorsi di Libertà.
4: E finalmente Napoli, su cascio da libertà, però la c'è fatta sempre.
5: Ben ritrovati a questa nuova puntata di Percorsi di Libertà, una puntata che, come di consueto, inizia con i saluti circolari e gli auguri di una presta libertà a tutti coloro i quali sono attualmente ristretti nelle case circondariali dell'Emilia Romagna, un saluto affettuoso alle loro famiglie e un saluto a tutti coloro i quali ci seguono e ci scrivono e che hanno interesse a capire di più di come funzioni l'esecuzione penale e in particolare come funzioni il carcere. La puntata di oggi è una puntata che mi sta particolarmente a cuore, perché riguarda la vita che un ex detenuto deve affrontare una volta varcato il cancello del carcere. Certo, è un argomento particolare per me, perché vedete, ci sono sbarre che si chiudono nonostante i cancelli si aprano, e sono le sbarre di una società che non è disposta ad accogliere il detenuto, che va incontro a una serie di pregiudizi, perché nell'immaginario collettivo non sarà più quello che era, ma sarà solo il suo errore. Ed è questa cultura che dobbiamo impegnarci a sconfiggere, è questa cultura che dobbiamo in qualche modo superare se vogliamo che il carcere abbia realmente la possibilità di far cambiare le persone, se realmente crediamo nel dettato costituzionale in cui la pena deve tendere alla risocializzazione. Perché quando parliamo di ex detenuti parliamo già di coloro i quali hanno pagato il proprio prezzo, i propri errori con la giustizia, per cui dovrebbero essere a tutti gli effetti cittadini liberi, ma così non è. Molti infatti, come me, abbiamo e ci sentiamo cittadini di serie B perché privati di alcuni diritti fondamentali, il diritto di voto per esempio, quindi il diritto di poter esprimere le nostre opinioni all'interno di un'urna. E poi l'incontro col pregiudizio quotidiano, pregiudizio che parte dalla ricerca del lavoro. Non è facile, vedete, per un ex detenuto trovare un lavoro, perché prima di lui o prima del suo curriculum arriva la sua residenza, e quando nel caso di Bologna e via del Gomito 2 le possibilità di ottenere solo un colloquio diventano minime. Lo stesso problema l'ex detenuto lo incontra nel momento in cui va a cercare un appartamento. Certamente la situazione degli appartamenti a Bologna è già di per sé difficile, c'è una grande richiesta dovuta all'afflusso di studenti universitari, e chiaramente laddove il proprietario può scegliere preferisce fittarla ad altri e non ad ex detenuti. Sono due momenti importanti, due momenti che in qualche modo testimoniano la difficoltà oggettiva per molti che non hanno all'esterno una famiglia che li aspetti, quindi un'insicurezza totale. E vedete, molte volte i suicidi in carcere accadono in due momenti particolari della detenzione. Uno, al momento dell'arresto, perché si affronta questa nuova esperienza e non tutti sono in grado di sopportarla. Ma la cosa più strana è che in alcuni casi avvengono nell'immediatezza dell'uscita, perché è proprio la paura di andarsi a confrontare con la società che fa sì che il detenuto non regga a questa forte emozione, perché i problemi ci sono e sa di incontrarli. Allora il nostro lavoro quale deve essere? Quello di costruire una società più giusta, che non lasci indietro nessuno, che consideri l'ex detenuto come persona che ha pagato per i reati compiuti, ma che va letta col suo nome e cognome, con la sua storia e non con il reato che ha commesso. Perché i problemi poi diventano tanti, cioè tanti anni in carcere fanno sì che il mondo corra e tu rimani ancorato senza esserti potuto in alcun modo tecnologizzarti all'interno del carcere, visto il divieto di poter usare, diciamo, qualsiasi tipo di collegamento ad internet, per cui esci e ti trovi di fronte alla difficoltà solo di usare uno smartphone, di poter in qualche modo riconciliarti con una realtà che è completamente diversa da quella che avevi lasciato. Parti con una prima difficoltà oggettiva, ti rendi conto che tutto viaggia attraverso quello che chiamano SPID, cioè la prima difficoltà del detenuto è proprio quella di potersi interfacciare con la pubblica amministrazione e dover fare uno SPID. Non sapeva neanche che esistesse lo SPID, però è una difficoltà oggettiva, come una grande difficoltà è quella che incontrano i detenuti stranieri quando, una volta usciti, devono necessariamente procurarsi un permesso di soggiorno o solo una carta d'identità che li possa in qualche modo identificare. Sembrerebbero stupidaggini vissute nella vita di ogni giorno, in una società di liberi, di giusti, ma purtroppo non è così. Sono problemi grossi, come grosso è il problema dell'aprire il conto corrente bancario, perché nel momento in cui il detenuto si rivolge a una banca, nella schermata rigata al suo nome si accendono spie rosse che in molti casi inficiano dalla possibilità di aprire un conto e quindi di poter ottenere, nel caso l'avessero trovato, il pagamento delle retribuzioni accreditate su quel conto. Piccoli problemi che però diventano grandi problemi quando ad affrontarli sei da solo, quando non sei nelle condizioni di avere una padronanza ottimale della lingua, quando hai difficoltà obiettive a dover, come si dice, mettere il pranzo con la cena, cioè solo aprire il fornello del gas, per cui il detenuto esce già debole, poi incomincia a incontrare tutti i problemi. Il primo a presentarsi alla sua porta con la raccomandata è Equitalia Riscossione, che pretende il pagamento di tutta la detenzione, degli anni trascorsi in detenzione, per cui la volontà di ricostruire e di ripartire in parte già inficiata in partenza. Altri pregiudizi, è inutile negarcelo. Io me ne sono reso conto sulla mia pelle, nel momento in cui parli con le persone hanno uno sguardo verso di te benevolo, qualora non sappiano che hai trascorso degli anni all'interno del carcere. Nel momento in cui lo vengono a sapere, io noto nei loro sguardi un cambio di passo, cioè da un atteggiamento di grande disponibilità, di grande apertura, se vogliamo, di amicizia, scatta un meccanismo da parte loro difensivo, perché l'immagine purtroppo che è stata costruita è quella che il detenuto non cambierà mai, che il detenuto tornerà a delinquere, ed è un'immagine confortata dalle statistiche, ma è proprio quel tipo di statistica che noi dobbiamo vincere, cioè dobbiamo far sì che la recidiva si abbassi perché la società diventi più sicura. È quello l'obiettivo a cui dobbiamo continuamente tendere, e per far questo c'è bisogno di accoglienza, di uno sguardo da parte della gente differente, di umanizzare i rapporti, perché purtroppo l'umanizzazione dei rapporti interpersonali si va man mano perdendo, e quindi siamo più abituati a lasciar dietro le persone e non a portarle, voglio dire, e andare alla ricerca degli ultimi, offrire loro quel sostegno di cui necessitano per potersi reintegrare in una società che li ha visti colpevolmente assenti per troppi anni, che li ha in qualche modo volutamente dimenticati, e quindi lo scatto d'orgoglio da parte di tutti deve essere proprio quello di vivere, non in maniera né pietistica né autoassolutoria, il fatto di aver trascorso del tempo all'interno del carcere, ma va vissuto come forma di riscatto, cioè come riscatto necessario se vogliamo che realmente il carcere abbia ancora un senso. È certamente un argomento impegnativo, richiede una riflessione attenta e ponderata, E su questo argomento mi riprometto di ritornarci perché lo ritengo particolarmente importante. È importante la vita all'interno di un istituto di pena, ma altrettanto importante è la vita al di fuori di esso. È lì che realmente si misura il grado di civiltà di una società. Il carcere non riguarda solo chi è dentro, ma riguarda tutti noi. Ed è per questo che non dobbiamo mai dimenticarci di parlarne. Alla prossima.
1: E adesso non ci resta che salutarci, ringraziare soprattutto coloro che hanno partecipato al nostro programma e quindi Piombo con la sua lettera, Claudio Bottan, Simone Anedda, ovviamente il nostro Fabrizio Pomesi e tutti voi che ci avete seguito dalle case circondariali dell'Emilia Romagna oppure comodamente dalle vostre case o dalle vostre auto. Se volete scriverci, ci farebbe tanto piacere, potete farlo a redazioneliberidentro@gmail.com oppure a casa Don Giuseppe Nozzi, via del Tuscolano 99 40 128 Bologna. Un saluto da me che sono Antonella Cortese, da Ilaria Cecchinato e ci vediamo domani.

0: sempre quel momento in cui lui si avvicina, romantico, passionale e deciso per baciarti, e invece ha mal di denti. Ma fatela facile, andate alla Clinica Dentistica Marenco, ambiente accogliente e all'avanguardia, implantologia e protesi dentale digitale, per una massima precisione e risparmio con protesi metal free, sicure ed ecologiche. Marenco Dental Clinic, convenzionato con tutte le assicurazioni sanitarie, in via della Barca 27 a Bologna e su marencodentalclinic.it.
1: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
2: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese, e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
3: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è La Svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menu stagionale su lasvoltabologna.it.
4: Suona bene e sa di buono.
5: Atti sonori estate 2026. Dal 16 giugno al 31 luglio a Bologna, Castelguelfo e San Giovanni in Persiceto. Visite e concerti a cura del Teatro del Baraccano. Degustazioni di fresche delizie estive offerte da Fabbri 1905 e Regina di Quadri. E mostre d'arte per unire sapore e bellezza.
4: Atti sonori estate 2026. Suona bene e sa di buono.
5: Programma completo su teatrodelbaraccano.com.
6: Questo programma è offerto da...
7: Se dici Bologna, dici Osteria dell'Orsa, e ora l'offerta è triplicata. Se ami la cucina tradizionale e il locale storico, vai in via Mentana 1. Se ami le osterie fuori porta, vai in via Andrea Costa 35. Se vuoi sperimentare, vai al Jukebox Café, in via Mentana 3B, dove trovi un menù originale per colazioni, brunch, aperitivi e tanto altro. Per info, www.osteriadellorsa.com.
8: Radio Zanardi. L'informazione è il nostro pane quotidiano.

9:31 minuti di questo martedì 25 agosto e cominciamo con quelli che Bob Dylan chiamava Master of War, i padroni della guerra, o che Boris Vian diceva sputerò sulle vostre tombe. Questi sono i poligono di tiro, è l'apertura del manifesto di questa mattina. Zero diplomazia, canali chiusi con Mosca, i volonterosi, poi vedremo chi sono, i volonterosi europei offrono ancora armi a Zelensky, sale di livello la cooperazione con l'industria militare ucraina, sì alla condivisione di tecnologie, per Kiev può essere la portata d'entrata nell'Unione Europea, un bel bito da visita. Anche l'Italia partecipa, ma Meloni finge di no. E stallo e sanzioni, dice Francesco Strazzari dalla pagina del manifesto, la guerra senza uscita rilancia se stessa. Dunque poligono di tiro e naturalmente chi sono le sagome sono le persone, perché leggo che la Russia ha colpito nella notte simultaneamente città ucraine di Kiev, Kharkiv, Zaporizhzhia e Dnipro, sono aggiornamenti dei flash d'agenzia. Sono scoppiati incendi in diversi edifici residenziali e vengono danneggiati. Dunque un morto a Kharkiv e due a Zaporizhzhia. L'Ucraina invece ha lanciato un attacco contro il territorio di Krasnodar, colpendo la raffineria di petrolio a Pirsky. Questo è Kyiv Independent, due morti riferiscono le autorità regionali russe. Questo è quello che arriva. Quindi, armi, avanti con le armi, zero diplomazia, all'aiuto dei volonterosi. Ora, volonterosi è l'ennesimo imbroglio lessicale per edulcorare il war washing, ovvero sia perché si chiamano interventisti, furono quelli della prima guerra mondiale che vollero entrare di costi nel grande gorgo della morte. Quindi, e poi è curioso perché questa Europa unita che non vale più niente non è nemmeno capace di dare un'indicazione su tassare extraprofitto o meno della Big Oil, però si ritrova come grande patto militare addirittura con la Brexit, quello che sono uscito dall'Unione Europea, lì non c'è frontiera sulle armi. Siamo tutti compatti e Dio, quello della guerra, li benedice. Priorità della coalizione è rafforzare la difesa aerea e intensificare la cooperazione con l'Ucraina. È la porta d'ingresso di Kiev nell'Unione Europea. E il ministro degli esteri tedesco Vadepool, naturalmente in una grande rincorsa a destra per cercare di portare via l'elettorato alla fede ai nazisti che più si va avanti più prendono consensi in Germania, dice che diversi paesi hanno contatti più stretti con la Russia rispetto a praticamente tutti gli altri europei, Turchia, Stati del Golfo ed Egitto. Quindi anche qui si evince una mappa della prossima guerra totale, cioè le grandi alleanze da una parte e dall'altra. Protagonista è questo Barnum, che era stato celebrato da alcuni giornali nostrani come una sorta di risurrezione Labour dopo Starmer e i fallimenti e il crollo elettorale, ma lui è identico a quello che l'ha preceduto, non si capisce come possa in qualche modo tirar su le sorti del partito liberale laburista. Dunque il Regno Unito autorizza a divulgare il know-how per i missili Scalp. E allora sorprende la sorpresa, diciamo così, del Corriere, e la Russia minaccia la Gran Bretagna. Chissà come mai, quando la Gran Bretagna fornisce i missili a lunga gittata contro la Russia minaccia la Russia, Londra, insomma, avanti così, altro che ciechi. E Putin con un decreto commissario alle infrastrutture critiche ha inviato la missione di Witkoff e Kushner, e qui l'America fa il gioco, fa il pesce in barile, da una parte e dall'altra, l'importante è vendere gli armi agli uni e vendere gli armi agli altri. Questo e poi il Corriere con Luigi Polito fa l'apoteosi di Londra. L'irriducibile Londra sembra che sia sotto le V i missili V del nazismo. Dopo 5 premier la linea non cambia, lo zar non ci fa paura. Infatti 5 premier uno dopo l'altro sono saltati nell'ignominia nazionale. Questo è quanto. Mentre si celebrava qui il giorno dell'indipendenza a Kiev, 35 anni senza URSS, ma non so se oggi stanno meglio. Non perché lo stessero bene allora, ma oggi credo che stiano un po' peggio quelli dell'Ucraina. Dunque Zelensky celebra l'anniversario, ma non offre altra via che la resistenza militare, un nuovo inverno si avvicina. Una guerra che poi, secondo il manifesto, si combatte in lungo e in largo, perché tra Russia e l'Ucraina c'è l'Africa, perché si sia appunto questo grande schieramento internazionale. Serviti segreti ribelli tuari, gruppi jihadisti e paramilitari dell'Africa Corps. Così il conflitto tra Mosca e Kiev prosegue in trasferta. E gli USA, nella lotta al terrorismo islamico, Putin si inserisce come loro alleato. E si torna a parlare della Brigata Wagner,
ricordate, quelli al tempo del primo anno della guerra in Ucraina. E allora ancora una volta i protagonisti della nuova guerra sono i droni, tecnologia di morti, civili del Sahel, siamo in Africa, infestata da droni, racconta ancora il manifesto. E i droni, la grande parata di potenza militare, i droni aerei in volo a Maidan, la famosa piazza Maidan, e quelli navali del Dnipro, prima sfilata senza piloti, c'è il cielo coperto da droni che sfilano trionfanti senza piloti. Nell'arsenale molti missili fatti in casa, ma non i Patriot, questo è quello che arriva. E l'Italia, secondo il manifesto, fa anche lei all'italiana, gioca a far cucù, perché allora abbiamo la Meloni manda i generatori sull'arsenale, cala il silenzio, cioè da una parte per non irritare la Lega manda solo generatori e questo è sacrosanto per difendere la popolazione, ma in realtà Leonardo apre una società ucraina per accedere alle tecnologie e alle banche dati, questa è la verità. Infatti la cosa non sfugge al Fatto Quotidiano, Meloni è poco volonterosa ma porta Leonardo a Kiev, business però sul sangue. Guerra fondai, Macron and Company, esercitazioni in Ucraina, e questo è un altro passaggio clamorosamente grave, perché esercitazioni in Ucraina dei volonterosi vuol dire entrare direttamente nella guerra. Roma fa droni in loco, affari questo da 21 miliardi, il colosso italiano Leonardo insieme investe in armi ucraine, è un volano economico, infatti Leonardo va in Ucraina con i soldi dell'Europa, con i nostri soldi, lavoratrici e lavoratori, una nuova città a Kiev per fare affari sui droni, armi fino a 21 miliardi in 10 anni, dice poi contro

Alfredo, buongiorno a tutte e tutti, ben ritrovati all'ascolto. Queste sono le notizie delle prime pagine. Proseguiamo con il Domani che parla di alleati e queste autorizzazioni per le esercitazioni nel territorio dell'Ucraina, mentre si celebra il 35esimo anno di indipendenza dell'Ucraina a Kiev. Sfilano i volonterosi davanti alla cattedrale di Santa Sofia con tutte le bandiere, c'erano anche i cori che intonavano l'inno dei militari a passo solenne e anche i droni che sorvegliavano il cielo e sotto le nuvole della capitale gli amici di Kiev, i volonterosi spalla a spalla hanno celebrato il compleanno del paese nella giornata dell'indipendenza e Zelensky, c'è un virgolettato, avrebbe detto a tutta la piazza schierata l'Ucraina non si piegherà mai agli stivali dello zar, si piegherà invece alla mimetica di Zelensky, evidentemente. E ancora nelle pagine interne si parla di minacce a Russia, da parte della Russia a Londra, e gli alleati continuano ad assicurare il sostegno di Zelensky. Abbiamo portato in dono appunto altri 6 miliardi. E Burnham promette armi dall'Inghilterra e la collaborazione militare. E Lavrov dice così si partecipa alla guerra. E intanto Zelensky si è beccato persino un'onorificenza, appunto è stato insignito di una medaglia, una questione al valore, sicuramente valore militare di sicuro. Cambio quotidiano, parlo del Resto del Carlino, la prima frase è sì ai supermissili per Kiev, appunto in prima pagina la notizia principale, ma l'Italia frena sui militari e non si capisce che cosa promette esattamente la Meloni quando parla appunto di generatori di corrente, mentre invece la società Leonardo pianta bene le sue radici nel territorio ucraino con affari miliardari. La Premier si collega appunto all'Ucraina via online, garantisce pieno sostegno agli alleati e rimarca la necessità di negoziati. Intanto sottolinea no alle esercitazioni congiunte, non ci saranno i nostri soldati sul campo, mentre intanto Ucraina al confine si continua a morire sotto le bombe da entrambe le parti. Ancora cambio quotidiano, prendo Repubblica, Kiev, passo indietro dell'Italia, è la prima questione ed è un passo che sottolinea Repubblica che non vuole indispettire la coalizione di Meloni, mi riferisco agli Stati Uniti, appunto da Bruxelles 6,1 miliardi di euro per la difesa dell'Ucraina e intanto il Cremlino attacca Londra. Ancora altre notizie appunto su questo: Londra in guerra la pagherà, è un grande paginone pagina 4 di Repubblica, dice il premier britannico sceglie Kiev per il primo viaggio e paragona Putin a Hitler, sostegno incrollabile, così Mosca replica ci provoca. Ma c'è anche una questione che riguarda il fronte. A Zaporizhzhia ci sono le prime vittime di un drone senza guida umana, guidato solo dall'intelligenza artificiale. Due uomini uccisi da un robot killer russo. Peccato che questo robot killer russo aveva un chip dell'americana Nvidia. Anche qui non si capisce bene
che tipo di guerra ibrida sia quella dell'Ucraina. L'esame dei rottami ha permesso una scoperta sorprendente. Il drone era guidato da un chip Nvidia, il colosso statunitense dell'intelligenza artificiale. Era parte di un sistema chiamato Jetson Orin Computer. Dal costo di poche centinaia di dollari, l'azienda dichiara

0: che viene venduto a studenti, sviluppatori, start-up con un ampio spettro di applicazioni pacifiche. Il 6 luglio uno sciame di una decina di ordigni, tutti gestiti dall'intelligenza artificiale, è piombato su Zaporizhia. Il ronzio dei motori e una serie di scoppi ha provocato il panico fra le persone che si trovano nei pressi di una stazione di benzina.
1: È ottima l'intelligenza artificiale perché come soldato non ha coscienza, quindi ma sono cose che non capiamo bene, perché siamo ignoranti e populisti. Perché l'Unione Europea, il mondo occidentale, appellandosi al diritto di navigazione, condanna i pasdaran che bloccano il Stretto di Hormuz e le petroliere, mentre in nome della pace e del diritto l'Unione Europea blocca le petroliere russe nel Mar Mediterraneo, sempre in nome del diritto di navigazione? Non si capisce bene. Una cosa invece la capiamo bene: tra i fondi europei e rimborsi, così i colossi bellici in 4 anni hanno aumentato i fatturati. Ci parliamo di commesse con Cosimo Caridi dal Fatto Quotidiano. La corsa dell'azienda al Peace Facility Fund, cioè un grande fondo per facilitare la pace con le bombe, è stranissima questa ricetta, come uno che per facilitare la broncopolmonite, per curare, mette la gente in docce gelate al freddo, all'inverno, insomma. Ma prima fila in questo Peace Facility Fund, Rheinmetall, la multinazionale tedesca della guerra, ha ottenuto più 39% in 6 mesi nel 2026, solo per il 2026, i primi 6 mesi, questo è quanto. Quindi, cara ascoltatrice, caro ascoltatore, pensa, dice Fabio Moro,

gente intorno fosse tutto bruciato, perché in fondo questa vita non ha significato. Se hai paura di una bomba, di un fucile puntato, gli uomini passano e passa una canzone, ma nessuno potrà fermare mai la

0: pensa Fabrizio Moro. E passiamo da una gora a quell'altra con la vignetta di Franzaroli che compare dalla prima del Fatto Quotidiano. I due personaggi, come sempre, sono nasuti, come tipico di questo disegnatore. Il primo dice: a Kiev è giorno di volenterosi, e l'altro replica: sarà per fuso orario, ma a Gaza è ancora notte fonda. Questo è perché uno si domanda: com'è che hanno fatto l'ennesima sanzione contro Mosca e contro Israele nulla di nulla di nulla? Forse Gatta Cicova. Torna sull'argomento Giulio Cavalli, fuori di satira, dall'editoriale che compare sulla notizia: doppio standard Kiev-Tel Aviv. Direi che la cosa stride e non poco, ed è assolutamente ingiustificabile da ogni punto di vista, e comunque uno la pensi. Detto questo, il paradosso potrebbe essere quasi comico, se non fosse tragico delle conseguenze, quello che il manifesto nell'ultima pagina con Eman Abu Zayad da Gaza City chiama lo spazio aereo chiuso. Chiusa i droni, chiusa gli aeroplani, chiusa i missili, no. Israele recupera 4 aquiloni a sud, aquiloni, come si dice, come erano i radi di aquiloni, sfuggite dalle mani dei bambini di Gaza, atto di guerra. Netanyahu ordina di bombardare chi li lancia, per i palestinesi l'invasione. L'evasione dall'incubo è vietata. Questo. Nel frattempo, striscia continua, così en passant, raid israeliani sulle tendopoli, tra le vittime una bambina, 4 anni. E allora qui ci porta l'articolo che denuncia il giornale con Claudio Acclausi, che è una denuncia che arriva da chi? Da Netanyahu, povera vittima, che dice: la scorta, la famiglia, lì hanno provato a uccidere mio figlio. E sai quante scorte ci vorrebbero per i padri palestinesi e le mamme palestinesi? Questa è veramente, è senza vergogna, questa cosa è raccapricciante, queste vicende. E poi ci spostiamo sull'altra vicenda, quella che coinvolge appunto lo Stretto di Hormuz, l'Iran, la geopolitica, stabilità in Medio Oriente, la geopolitica, stabilità nel mondo, la crisi energetica. Se volete posso continuare, ma mi fermo qua perché leggo. Bessent, il segretario del Tesoro nordamericano, spiega come far crollare l'Iran. Basta farci affare e vale per tutti, e il tesoro USA include la Cina. Siccome l'Iran confina con l'Afghanistan, che notoriamente vive adesso vicino alla Cina, è difficile impedire il transito anche di petrolio e altre merci verso un mercato globale. E allora si minaccia la Cina, una cosina da ridere, insomma. Netanyahu, il regime vuole uccidere mio figlio, conferma anche il Corriere, che dà questa notizia importante. Il paragone è storico. Il ministro tesoro nordamericano: rispetto allo sbarco in Normandia, qui stiamo avvisando in anticipo. Anche questo suona leggermente minaccioso, solo che lo sbarco in Iran è un po' complesso, perché sembra proprio che Trump si è infilato in un vicolo cieco che non sappia come uscirne. Tant'è che anche su questa grande minaccia, il più grande assedio economico della storia, dice con piaciuto Bessent, Francesca Luci la commenta così dall'Internazionale del Manifesto: autosanzione, cioè un boomerang, la nuova arma statunitense contro l'Iran. Washington vuol far aumentare i prezzi dei beni per scatenare la rivolta interna. Questo: colpito chiunque commerci con Teheran, nel mirino c'è la benzina. Ma la benzina che sta colpendo molto fortemente anche gli americani, che sono fuori di testa. Infatti nei sondaggi su 47 stati dell'Unione che vanno alle elezioni interne, su 50, 47 sono contro Trump. È un grande successo anche in America. Però naturalmente la gente, ancora una volta, chi pagano i civili, perché nell'Iran non pagano i pasdaran, che invece sono risoluti a fare la guerra d'oltranza, ma la Teheran, gente stremata, dei prezzi che si impennano, non si mangia più carne. La carne, allora, tornando a ping pong negli Stati Uniti d'America e Iran, è l'arma segreta della manica di Trump. Oddio, un'arma un po' spuntata, perché leggo 300.000 tonnellate di hamburger a basso costo. Trump le prova tutte per recuperare i sondaggi. Marina Catucci da New York dal Manifesto: con la benzina alle stelle il presidente prova ad abbassare il prezzo della carne con la solita promessa opaca. Sì, prima si lanciano, un po' come in Italia, si lanciano sui giornali le news, poi dopo cosa succede non si sa. Il macinato ormai si vende a $15 al chilo, troppo per allontanare il voto di mezzo termine, di medio termine. Questo è il tema che arriva: guerra, crisi economica, gente che soffre.
1: Sì, Medio Oriente in fiamme, abbiamo parlato delle sanzioni a Putin, abbiamo parlato di nessuna sanzione a Israele e a Netanyahu, e il resto del Carlino ci parla della pioggia di sanzioni che arriveranno a Teheran, maxi sanzioni contro Iran e partner riuniti e Bessent, appunto segretario di Stato al Tesoro americano, dice non sarà esclusa neppure la Cina. E mentre Trump non sa più come uscire dal vicolo cieco della guerra, il Carlino ci parla delle spese, quali sono i costi secondo un'analisi del CNA per quello che riguarda il fabbisogno energetico, è aumentato dell'8,3% rispetto al 2005, e anche il gasolio se lo sta portando dietro, il 20% dei carburanti degli aerei che serve al nostro paese in questo momento arriva da Hormuz. Questo è quanto rispetto alla politica dei prezzi, mentre intanto gli Stati Uniti mettono un altro piedino dentro a Gaza, proprio a ridosso da Gaza City. È stata allestita in tempi record a Kerem Salom, il principale valico attivo tra Israele e la striscia, un campo militare intestato a Endurance USA, che è destinata a diventare il cuore operativo della forza internazionale di stabilizzazione prevista nel piano degli Stati Uniti. La nuova base potrà accogliere fino a 1500 soldati, ce lo riporta il resto del Carlino. Invece il quotidiano Il Domani, che si rivolge a Bessent, il quale lancia il D-Day per stritolare l'Iran, questa idea di appunto boicottare l'economia del regime attraverso l'alleanza di tutti quelli che ci collaborano, appunto Scott Bessent l'ha dichiarato in conferenza stampa il segretario del ministro del tesoro statunitense. Chiudo parlando degli articoli su Repubblica. Intanto c'è una Gabriella Collarusso che intervista Adnan Mazarei, economista di origine iraniana, che è stato vice direttore del Fronte Monetario Internazionale per Asia e Medio Oriente. L'economista appunto dice a pagare sarà la gente, i pasdaran resisteranno abbondantemente, sono pieni di soldi, in Iran aumenterà la povertà, ma non credo che il governo modifichi la sua politica estera o la strategia militare. I guardiani del regime si stanno preparando a reprimere qualsiasi protesta, agiranno con maggiore severità rispetto anche a ciò che è successo nel passato, e ne abbiamo memoria abbastanza limpida. Poi c'è un altro articolo di Paolo Mastrorilli da New York che fa tutto l'elenco delle misure che ha elencato Bessent. Saranno colpite anche le criptovalute e i trasporti. Per quello che succede in Iran, Trump ci fa sapere che il regime sta collassando, ed è da quando è iniziata la guerra che il regime sta collassando, ma nessuno ha capito come, quando e perché.
0: Nel frattempo apprestiamoci alla classica polemica antisemiti, a su, perché siamo alle porte, alla vigilia del Festival di Venezia del cinema, e Arte Politica racconta Federico Pontigia, Gaza torna a Venezia, NASA, perché sta per Gaza, ma NASA sta per nazisti e sono gli occupanti, destinato a diventare un caso, l'annuncio last minute della Biennale. Girato di notte sui tetti di Tel Aviv, il film rivela in dettaglio i sistemi alla base della calcolata uccisione di massa di civili palestinesi da parte di Israele a Gaza. È la sinossi di questo film, diretto da un israeliano e un palestinese, Yul Abram e Razel Sklor, autori già del un premio Oscar Doc 2025 Northern Land. che poi fa parte di quei film di denuncia di Gaza che ti stringono il cuore e alla gola, come la voce di Hind Rajab di Knauder Ben Hagna, gran premio della giuria per molti, vincitore morale, questo della famosa bambina usata come esca per uccidere lei, la sua famiglia, ma poi anche tutti i soccorritori della autoambulanza palestinese. Ma in questo NASA, racconta Riccardo Antoniucci, che ha visto la prima blindata, nel film le confessioni dei soldati IDF israeliani sull'uccisione programmata di civili. La fabbrica della morte israeliano Abraham Hautor dell'inchiesta su Magazine 72. Norme ad hoc e intelligenza artificiale, fino a 30 vittime collaterali per un capo di Hamas, pure le case, obiettivo legittimo. Questo è quello che arriva. E poi c'è la Cisgiordania, sappiamo che c'è questa aggressione continuata ai civili palestinesi in Cisgiordania per rubargli la terra, le case e tutto ciò che c'è, da parte di coloni spalleggiati naturalmente dall'esercito sempre omnipresente. E allora su questo tema sentiamo Fabiano De dalle belle dibattiti della festa di Radio Mondo d'Urto di Brescia, una bellissima festa estiva. Beh, Fabio De era presente in questo dibattito sulla Palestina, lui è cittadino di territorio palestinese che è molto informato di fatti perché vive spesso in Cisgiordania, dove lavora e c'è anche diversi progetti.
2: Vorrei partire un pochino dalla situazione che c'è oggi in Cisgiordania. Andando giù di frequente, uno non dovrebbe notare normalmente grandi differenze a distanza di poche settimane, no? Invece la situazione che c'è oggi nella Cisgiordania è talmente grave e sta precipitando così velocemente che a distanza di poche settimane si riescono a vedere delle grandissime differenze in quello che è lo stato dell'occupazione della terra palestinese. Ovviamente noi quando parliamo di Palestina intendiamo la Palestina storica dal fiume al mare, quello che oggi si chiama anche il 48. Oggi però, quando si parla di realmente cosa è rimasto di questa Palestina, è rimasto un qualche cosa di veramente sotto controllo palestinese, di circa il 2%, 2,5% del totale della Palestina storica. Questo è un risultato di quello che è l'azione della politica israeliana di occupazione su tutta la Cisgiordania e la zona est di Gerusalemme. Ovviamente con l'occupazione che c'è stata nel 48, che noi chiamiamo la Nakba. Nakba che non si è mai fermata, perché la Nakba c'è ancora oggi, è un qualcosa che va avanti e lo si vede in questi giorni come la si sta attuando in un modo molto importante e molto veloce. Nei giorni scorsi ci sono stati, come probabilmente avrete sentito, diversi attacchi da parte di coloni israeliani all'interno della Cisgiordania. Famoso il caso di Tel, che forse ha fatto un pochino di clamore sulle notizie, anche se in realtà non vengono riportate le informazioni né correttamente e ne vengono portate in maniera da poter arrivare al grande ascoltatore. Ecco. Ma quello che è successo a Tel, che i palestinesi hanno cercato di difendersi contro coloni israeliani che ormai tutti i giorni attaccano i villaggi, un palestinese è riuscito a sottrarre un'arma a uno di questi coloni e ha sparato contro i coloni occupanti, uccidendo due. Okay? Come risultato, ovviamente, l'esercito ha sparato e ha ucciso quattro palestinesi. È passata la notizia come fosse il palestinese terrorista che va a attaccare un gruppo di escursionisti. Questo è purtroppo quello che è passato come notizia in Italia. Ma purtroppo non è un caso singolo, ormai è un qualcosa di sistematico in Palestina, è sistematico su tutta la Cisgiordania, dalla zona nord fino alla zona sud di Hebron, per cui da Jenin, diciamo, fino a il sud della zona di Hebron, Masaf Riatta e quelle zone dove sono le popolazioni più vulnerabili, diciamo, dove sono presenti. In questi giorni c'è un assedio del villaggio di Kosra, non so se avete sentito del villaggio di Kosra palestinese, è una settimana che questo villaggio è circondato da parte di coloni, è una settimana che c'è l'esercito israeliano e nessuno interviene per rimuovere i coloni israeliani che ci sono lì con le proprie tende a cercare di occupare la terra palestinese. L'esercito sta a guardare e sta a difesa di chi è venuto ad occupare la terra dei palestinesi. Tanti ci sono tra anche chi va a fare solidarietà alla Palestina in questi giorni in quell'area, compresi anche alcuni italiani, che non sono riusciti a raggiungere la zona dove c'è l'attacco di questi coloni perché l'esercito ovviamente impedisce di arrivare in quelle zone lì. E allora ci si chiede come mai questi villaggi, Kostra Turmusaia, che è un altro dei villaggi che è spesso sotto attacco da parte di colonie oggi, è così frequente in quella zona. Quella zona è molto piena di insediamenti israeliani, anche insediamenti israeliani illegali persino per il governo israeliano. Illegali non vuol dire che poi Israele non li riconosce, perché la prima cosa che fa Israele è poi andare a fare una sanatoria di questi avamposti, e ancora prima di fare la sanatoria hanno già l'acqua, la corrente e le strade aperte per poter poi espandersi come vogliono. Tutta la zona attorno a questi villaggi palestinesi è occupata da insediamenti israeliani. E il grande progetto, che poi è quello dell'annessione totale della Cisgiordania, passa anche dal poter ricongiungere questa fascia di insediamenti israeliani per poter fare una zona completamente libera dagli arabi. Quello che hanno spesso detto i politici israeliani, e senza tanta vergogna e senza usare mezzi termini, che bisogna cacciar via gli arabi da quelle zone. Cacciar via gli arabi è già un qualche cosa che lo si sta facendo. I palestinesi sono stati evacuati da tanti campi profughi, come a Jenin, campo profughi di Jenin, campo profughi di Nur Shams, il campo profughi di Tul Karam. Oggi sono vuoti, non c'è più nessuno al loro interno, e quindi grandi sfollati palestinesi hanno raggiunto le città principali.
3: Rassegna stampa di Radio Città Fujiko. Sciogliete le righe prima della resa dei giornali.
0: E tornando allora sulla politica internazionale, veniamo notizie di che non vengono riportate dai noi giornaloni, perché potrebbero in qualche modo stonare in una certa descrizione e narrazione bugiarda del mondo. Allora parliamo da una parte dell'ONU dei popoli, quella di Tontonino Bello, e la massoneria dei ricchi. Vediamo come contrapporti. Cominciamo con l'ONU dei popoli e con la pagina del Faro di Roma, che ci parla del Social Forum Mondiale di Cotonou, anzi, siamo in Benin, in Africa. Avete mai sentito dire questa cosa qua? Però ce ne parla il Faro di Roma. Pace sulla terra, pace con la terra. Vittorio Agnoletto racconta questo social forum a Laura Tussi del Faro di Roma. È il 17° forum mondiale social di svoltosi a Cotonou in Benin, che ha segnato il ritorno di uno dei più importanti spazi internazionali di confronto tra movimenti popolari, organizzazioni contadine, sindacati, reti femministe, ambientaliste e realtà impegnate per la giustizia sociale. Un forum profondamente africano, nel quale oltre l'80% delle iniziative è stato promosso da organizzazioni del continente, e quasi 400 realtà provenivano da altri paesi africani. Al centro dei lavori la denuncia del neoliberismo e dell'estrattivismo, la difesa della sovranità alimentare, la lotta al cambiamento climatico e la costruzione di una nuova comunità internazionale dei movimenti. Dite voi se poco, però più è grande la cosa, meno se ne parla sui giornaloni. E poi abbiamo la massoneria dei ricchi, e qui lo ritroviamo, il migliore, Mario Draghi, perché Draghi riunisce, dice un trafiletto del Fatto Quotidiano, riunisce gli ultraliberisti, prof e miliardari, nuovo think tank. È il Rhein Group, che è lanciato dall'imprenditore Patrick Collison, dove Draghi è il Faro di Roma, ovvero un gruppo di leader dell'industria, università e della politica, lavorerà sulle idee, sul futuro dell'Europa, sia con documenti che con incontri a porte chiuse, ovviamente chiusissime, perché noi plebei in quegli ambienti non possiamo mettere il naso. Allora, a proposito di mettere il naso, sempre Trump, quei 321 diamanti in dono a Trump da Anversa. Il regalo è il dazio scomparso, cioè Anversa ha regalato all'America a Trump dei diamanti, e improvvisamente sono caduti i dati sui diamanti in America. Non ci saranno interessi privati in pubblici affari? Chi lo sa? Questo è quanto. Nel frattempo, sempre Trump e le sue giravolte internazionali. Gli USA niente esercitazioni in Corea, perché adesso Trump c'è un idillio con Kim Jong-un della Corea del Nord, e allora Corea del Sud è rimasta sbigottita da questo. È infatti Seul l'alleato storico tradito da Washington.
1: Sì, Alfredo, molti si preoccupano dello stretto di Hormuz in quanto blocca il passaggio del petrolio, ma pochissimi parlano dei marinai che sono bloccati da mesi in quel mare. Appunto, la riapertura dello stretto di Hormuz è al centro dei negoziati tra USA e Iran, e gli ayatollah ne rivendicano il controllo e pretendono il pedaggio, però Nel frattempo 6.000 marinai civili sono ancora sulle navi bloccate nel Golfo Persico. Molti di loro se ne sono andati, anche se sono stati costretti a pagarsi il viaggio di ritorno. Sono stati bloccati per mesi sotto la minaccia iraniana. Si parla anche di una petroliera al Rekayat colpita il 7 luglio in rotta contromano con i trasmettitori spenti e appunto questo passaggio incredibile. Ancora parliamo di Canada e di Carney, il primo ministro che dopo le dichiarazioni di Trump si è detto pronto alla guerra dei dazi. Sondaggi alla mano, un'ampia maggioranza di canadesi sta con Carney, pronta a sostenere i costi dello scontro e si attiva anche individualmente per dare il suo contributo boicottando gli Stati Uniti e i loro prodotti. E ancora si parla, ed è la notizia più importante sulle pagine del mondo che riguarda il quotidiano Il Domani, considerano Michelangelo Cocco considera un azzardo degli Stati Uniti con Pechino i dazi secondari che hanno annunciato nei confronti dell'Iran e dei suoi alleati. I cinesi acquistano circa il 90% del greggio esportato da Teheran e questo giro di vita rappresenta un pessimo viatico per il faccia a faccia tra Trump e Xi Jinping. Ricordiamo che l'incontro è previsto tra i due presidenti, Trump e Xi Jinping, negli Stati Uniti ed è programmato per il 24 settembre. Ancora un paio di notizie prima di passare all'ambiente. La Francia e l'Arabia Saudita hanno iniziato a dialogare, Macron e Bin Salman. Ieri è stato il secondo giorno della visita del principe ereditario saudita. Dal presidente francese Macron al centro della visita ci sono stati colloqui sulla crisi in Medio Oriente. Per quello che riguarda la Nuova Zelanda invece il governo vuole vietare i social media ai minori. Il governo del primo ministro Christopher Luxon ha annunciato l'introduzione online Safety Bill, una proposta di legge che vieterebbe ai minori di 16 anni di possedere un account sui principali social media. E ancora una buona notizia, questa volta arriva da Singapore. Lo Stato di Singapore offre 47.000 euro per ogni figlio nato. Singapore punta sui nuovi incentivi economici per contrastare il crollo della natalità, offrendo alle famiglie $70.000 di Singapore, pari circa a 47.000 euro in sostegni diretti per ogni figlio fino ai 17 anni. Questo è il nuovo pacchetto voluto dal primo ministro appunto di Singapore. Queste erano le notizie che arrivano dagli stati del mondo.
0: E purtroppo, ambasciatore, non porta pena, perché devo dirvi che dopo la nuova ondata di caldo intenso in Italia arriva la vamp, che non è una bella signora, è una vampa di calore che ci fa sudare. Dopo l'ondata di maltempo che si è abbattuto nel centro-nord causando danni tra frane e allagamenti in molte zone, poi tornerà il grande caldo. Nei prossimi giorni, dice un flash agenzia meteorologico, atteso un aumento della temperatura sia in molte regioni, soprattutto al sud, nelle isole maggiori e anche al centro, ma anche in Emilia Romagna dovrebbe andare su. Le colline di mercurio inizieranno a salire, sono previste alte temperature fino a 40 gradi, a picchi che potrebbero toccare i 44 gradi nella provincia di Catania. Al nord invece una perturbazione atlantica potrebbe riportare ancora instabilità, e quando instabilità è un po' un modo di metafora, perché arriva un casino che distrugge tutto, vedi il vento di Forlì ultimamente. E tutto questo ci porta altre notizie di cui non si sa nulla se non prendiamo dall'Indipendente, perché se sfilano quattro nazisti con la testa rasata, ecco sì, tutti i giornali ne parlano. Invece in Svezia oltre 50.000 persone hanno manifestato in difesa dell'ambiente. Altre notizie appunto che non si trova nei giornaloni, perché un corteo di decine di migliaia di persone si è snodato tra le strade di Stoccolma, la capitale della Svezia. Erano in 50.000 secondo gli organizzatori delle forze dell'ordine, tutti uniti nella richiesta di misure pubbliche a tutela dell'ambiente, presente anche la giovane attivista Greta Thunberg, che ormai non sarà più tanto giovane perché passano gli anni, a guida di Fridays for Future, la sigla da lei fondata nel 2018. Questa organizzazione faceva parte dei quasi 300 organizzazioni che hanno aderito al corteo, emerso come uno dei più importanti partecipati degli ultimi anni. La manifestazione è stata organizzata pochi giorni dall'elezione, con le sighe promotrici che denunciano la sostanziale assenza della questione ambientale e del contrasto ai cambiamenti climatici all'interno del dibattito pubblico. E spiega anche perché appunto certe frange di estrema destra poi vincono nelle elezioni, perché delle cose importanti non si parla. Così come si parla raramente, e solo in pagina 30 nel Corriere, buone notizie, che poi buono fino a un certo punto, perché leggo: il riciclo bloccato, colpa nostra. Ah, sarà una buona notizia, chissà quella brutta. Dunque, cresce la raccolta differenziata in Italia, ma non tutto viene davvero trasformato. Ciafani: troppi errori nella separazione, l'imballaggio in plastica perché costa meno, grazie, lo so anch'io, costa meno, ma costa di più poi dopo riparare l'ambiente, e la produzione di rifiuti aumenta ancora. E quindi ricordiamo che Guido Viale, noto ecologista, diceva che l'unica soluzione per combattere i rifiuti è consumare meno e lasciare meno rifiuti, e invece aumenta sempre più questo consumismo anche degli incartamenti. E poi naturalmente c'è la questione dell'energia, crisi energetica. Allora, qui c'è il gioco dei quattro cantoni, perché lo Stato italiano ha detto: noi non siamo d'accordo per tassare i extraprofitti, però deve pensarci l'Europa. L'Europa dice: no, devono pensarci i stati nazionali. E questo per dire quanto conta l'Europa in Unione Unita. Comunque, energie e tasse sugli extraprofitti, l'Europa chiama in causa gli stati, la Commissione, decidono i singoli paesi. Oh, quando c'è da parlare di immigranti, fronte, tutti d'accordo, ma che decidono? E invece sui grandi industriali dell'energia, del big oil, ci vuole molta più prudenza. Gli artigiani, la guerra in Iran costa l'Italia, c'è 11,6 miliardi. E il pressing della Schlein, dopo le parole della Commissione dell'Unione Europea, Meloni non ha più alibi, tasse gli extra profitti. Non può farlo perché da una parte la Lega dice sì sì, perché Salvini dice che recupererà i consensi, d'altra parte Forza Italia dice non se ne parla neanche di toccare l'industria, quindi non può farlo. Questo è quanto. Mentre gas preoccupano gli stoccaggi dell'Unione Europea fermi al 62%, ma c'è ancora più preoccupato. Gas alle stelle, rischi per l'autunno, Berlino non riempie gli stoccaggi, i tedeschi dovranno comprare più del solito. Questa è l'astuta politica di Merz, che facendo guerra su guerra alla Russia compra del gas, e essendo boicottato nel sabotaggio del Nord Stream dagli ucraini, i suoi alleati, non ha più gas da mettere. La scommessa: lasciare fare al mercato, dice Merz. Infatti, track. Lite tra Merz e Bruxelles, questo sono appunto lite tra i polli, questo succede. Ma ancora, allora il giornale è arrabbiato perché cadono gli alibi del governo e della sua maggioranza in Italia. Allora benzina scarica barili dell'Europa. Ha detto che l'Europa, all'Italia, decidere, vuoi farlo o non vuoi farlo? Sarà come le accise, che tolgono quanti 14 centesimi per due giorni, che è un sollievo per gli italiani, che in un pieno risparmi un euro, però in più ne paghi 20 per fare il pieno. Questa è la qualità. Allora, vediamo sulle accise, non accise. Enrico Marro parla del nostro governo. L'ipotesi di scontri mirati. Lo scontro mirato è: se sei sotto l'ISI di 9.000 euro, hai 7 figli, di cui 2 handicappati, abiti nel centro-sud, sei biondo, ti manca un orecchio, e puoi fare a questo punto defiscalizzare, cioè che se non dichiari i redditi non puoi defiscalizzare, se sei povero non dichiari nulla, non puoi neanche defiscalizzare. Questo è mirati. Gasolio record in autostrada, prezzo meglio 2204 euro al litro. L'entità degli scontri: inizialmente i tagli erano di 25 centesimi, poi sono stati ridotti da 14 e ora portati 17, o 3 centesimi per due giorni. Poi vediamo dopo il 26 cosa succede.
1: Sì, c'è anche una classifica che poi esaminerò, però voglio comunque ripartire dall'ambiente e parlare della nostra regione, mentre Gilberto Pichetto Fratin si presenta al meeting di Rimini e concede interviste da Futurama, ovvero a partire dal 2035 che verranno instaurate in Italia piccole centrali nucleari, non si sa bene come, quando, dove e perché. Ancora, provincia di Ravenna, Punta Marina, sono stati censiti circa 200 pavoni e molti residenti non li vogliono più. c'è un caso di cronaca dove, esasperato dai pavoni, li travolge con l'auto, viene filmato e indagato. Il pirata è fuggito, ma un altro cittadino lo ha denunciato e Punta Marina sembra invasa dai pavoni. E ancora Cesenatico, duello negli abissi, hanno liberato i polpi che mangiano i granchi blu, e un nuovo rilascio a Cesenatico nell'ambito del progetto Alma Mater. L'assessore regionale Mammì dice: doppia strategia, il rilascio di polipi ci danno una mano a contenere l'ambiente. Per quello che riguarda gli extra profitti, sempre il quotidiano Resto del Carlino parla del petrolio: 7,5 sono i miliardi di extra profitti nei primi due trimestri del 2026. Ci perdono gli italiani, oltre un miliardo di euro in più per fare benzina dal 2025 al 2026, e lo sconto diesel non sarà rinnovato, si spenderebbero ulteriori 253 euro a famiglia. Queste sono le notizie che ci rilascia il Carlino in tema di appunto ambiente. Invece il quotidiano Repubblica, nella cronaca, ci fa sapere, secondo il satellite Copernicus, la media globale dei mari è stata di 21,1 gradi in tutto il mondo, e non era mai successo, e cresce così il rischio di appunto eventi estremi. La temperatura globale giornaliera della superficie del mare ha raggiunto un livello più alto mai registrato. E ancora un'altra notizia di carattere generale che riguarda sempre l'ambiente, è un'intervista con Van Reybroek, è uno scrittore, ha scritto Il mondo è la terra, e dice: fermiamo il conflitto scoppiato tra l'umanità e il pianeta, serve una nuova governance generale di tutto il mondo con i cittadini al centro. È la tesi dell'autore del bestseller Congo nel suo ultimo libro sul clima. Queste sono le notizie principali di Repubblica, mentre invece il Domani, Bacchetta, chi nei dibattiti minimizza appunto gli estremi del clima odierno, dice: la crisi climatica e le previsioni del tempo non vanno minimizzate assolutamente, come raccontare il meteo che cambia, non ha senso trasformare il meteo in una lezione di crisi climatica, ma neanche raccontarlo con categorie ormai superate, parlare di disastri e tutto il resto, tenendo però presente che in genere riguarda l'uomo questa discriminazione che riguarda il clima.
0: E poi c'è, 10 anni fa, il terremoto d'Amatrice, e questi paesi del centro Italia hanno avuto una sfortuna, a differenza degli altri sfortunatissimi paesi del Gorgo, del cratere sismico dell'Aquila, che non erano vicino a una grande città, e quindi sono rimasti completamente dimenticati. 10 anni dopo, le cerimonie di Stato. Così arriva anche la Meloni. E allora il giornale dice con grande commozione: la promessa di Meloni, noi sempre con Amatrice. Per me intendevi Bucatini all'amatriciana, essendo la gaffa della Garbatella, perché il terremoto non è mai finito, c'è il manifesto, Amatrice cerimoniale nel vuoto. Ovviamente dopo i fischi dello stadio di Taranto hanno selezionato il pubblico affinché tutti battessero le mani, ma neanche tanti applausi abbiamo sentito nelle riprese televisive. Comunque, il ricordo delle vittime del sisma, deposizione di fiori e messe, ma gli abitanti non ci sono. Un po' anche perché, come dicono gli abitanti di Matrice, molti sono andati via nel frattempo, 10 anni hanno fatto una vita altrove. C'è chi ha boicottato funzioni spostate per assecondare le esigenze delle autorità. Il monitor di Mattarella sulla ricostruzione è completarla presto, potrebbe anche dire iniziarla presto, visto come sono i livelli, solo il 40% dei lavori dei cantieri sono aperti. Meloni arriva in elicottero, applausi ma solo da parte delle istituzioni presenti. Questo è quanto. Però ricostruire velocemente, dice Mattarella. Gli applausi, l'emozione, la premere, abbracci familiari, io promesso, io non mollo, non so, forse non fa le puzze, non lo so cosa dica. L'incontro con i cittadini e associazioni, tornerò presto. Ah no, per carità. Il sindaco mi è stato chiesto di inviare un report sui rischi di possibili contestazioni. Quindi vedete, c'è stata anche la cosa preventiva contro i fischi, le contestazioni. Amatrici, 10 anni dopo, ricostruzione al Paolo, è ancora ferma al 40%. Quindi è una vergogna incredibile, con quello che si spende anche per... non lasciamo perdere le armi per il momento, ma pensiamo Olimpiadi, Giochi del Sud di Taranto, Ponte di Messina, senza neanche mai costruire una pietra. Circa 9.000 cantieri aperti, 8.159 famiglie non sono rientrate in casa, 2.200 vivono nelle soluzioni di abitative d'emergenza, cioè nelle casette. Meloni in visita, ma per i comitati è solo uno show.
1: Sì, io passerei al welfare, ancora parlo di migranti, siamo al finale di questo appunto Radio Zanardi e c'è una contestazione del governo. Del governo,
0: sì,
1: tedesco.
0: Ci fermiamo un attimo sull'ambiente. Perché abbiamo un servizio importante.
1: Ah,
0: okay. Un servizio importante che arriva da Reggio Emilia. Ed è presente anche sul terreno del nostro sito, la battaglia per salvare bosco spinto dal progetto di un supermercato. Cioè c'è un boschetto così importante a Reggio Emilia, che è importante in quest'area di Colafa, eccetera. Sì, c'è sempre fare piccoli boschi, ma qua ci fanno la Conad, l'ennesimo supermercato, come se non ce ne fossero abbastanza. E sì, allora il Conad si lamenta perché gli attivisti bloccano l'avvio del cantiere. Infatti sono attivisti dell'Assemblea Bosco Spizio, scusate, una rete che oltre a 2 anni riunisce cittadini e cittadine, associazioni in realtà che non accettano che il bosco urbano sorto spontaneamente al posto del vecchio spizio cittadino venga distrutto dalle ruspe per far spazio all'ennesimo supermercato. E allora c'è stato in quest'agosto dei lavori a partire, ma con l'opposizione del popolare le ruspe ancora non hanno operato, hanno desistito. Sentiamo allora questo servizio con Alessia Busani, del nostro direttore.
4: È la zona in cui sorgeva ormai 25 anni fa l'ex ospizio, da questo anche il nome del quartiere. Quindi era una costruzione in mezzo a questa enorme area di 45.000 metri quadrati circondata da giardino. Tirata giù, demolita all'inizio degli anni 2000, lasciata libera di espandersi, la natura si è ripresa tutta quest'area, quindi abbiamo alberi davvero che hanno anni, decenni e decenni, piante più giovani, un sottobosco fittissimo e anche tantissimi ovviamente animali che lo attraversano. Un vero e proprio rifugio climatico per questo quartiere, che tra l'altro è un quartiere popolare, c'è un'alta concentrazione di bambini, di anziani, famiglie a basso reddito, quindi questo è uno spazio potenzialmente attraversabile anche in queste torride giornate di agosto che infatti noi stiamo vivendo nonostante le altissime temperature. Siamo in presidio permanente perché questo presidio è in realtà poi il culmine di un lavoro di 2 anni e mezzo, perché nel 2024 nasce, quando si ricomincia a parlare della cementificazione di questo luogo, nasce spontaneamente dai cittadini a Reggio l'assemblea permanente del Bosco Spizio per proporre soluzioni per appunto salvaguardare quest'area. Quindi si sono susseguite manifestazioni, raccolta firme, addirittura una mozione popolare che è stata presentata in consiglio comunale aperto, svuotata tuttavia, come dire, della sua potenzialità, purtroppo, perché pochi giorni prima si è poi scoperto che era già stata apportata la firma per dare il via al progetto. Quindi dopo 2 anni e mezzo di tentativi siamo arrivati in qualche modo all'atto finale e siamo qui in presidio permanente dal lunedì 3 agosto, che è il giorno in cui i legali di Conad hanno depositato la data all'inizio dei lavori, e quindi la mattina del 3 agosto dalle 6 di mattina prestissimo siamo arrivati e abbiamo operato il primo blocco lavori, che è seguito anche il giorno dopo, e adesso le ruspe non sono più tornate. Tuttavia abbiamo saputo dell'apertura delle denunce di Conad verso ignoti per il blocco del primo giorno, e peraltro la richiesta alla prefettura di andare a sciogliere questo presidio autorizzato peraltro fino al 31 agosto, o di spostarlo. Quindi un chiaro tentativo di sospendere questa appunto questa questa grandissima, questa esplosione di partecipazione popolare che si è concentrata intorno a questo bosco. Se nel progetto il 70% di quest'area, quindi di 45.000 metri quadrati, sarebbe sacrificata per lo più per la costruzione di un ipermercato Conad, appunto, a cui vanno aggiunti i parcheggi sia di superficie che sotterranei, quindi la maggior parte per un ipermercato, al quale si aggiungono delle palazzine che verranno locate al comune, non donate, in quale dovrebbe andarsi a collocare la biblioteca di ospizio, che è presente in realtà a poche centinaia di metri da qui e sarebbe su una superficie maggiore di quella attuale e che è stata confermata nei diritti a costruire, e una casa della salute, casa della comunità, in cui quindi dovrebbero trovare spazio ad esempio il CAU di Reggio Emilia Est e studi di medici di base, la quale però nei progetti a costruire ad oggi per i prossimi 3 anni non è menzionata, né sono stati stanziati fondi da AUSL per questo progetto, e quindi rimane di nuovo una promessa che fino per ora non sta venendo mantenuta. A latere, diciamo, delle manifestazioni, della raccolta firme, abbiamo voluto anche proporre delle alternative già tempo fa. Una di quelle era di andare a collocare tutti i servizi appunto comunali, dalla biblioteca alla casa della salute, in edifici già presenti dall'altra parte della strada, quindi nella zona dell'ex San Lazzaro, in cui ci sono appunto edifici vuoti eventualmente da ristrutturare, che hanno peraltro un valore storico che sarebbe bello recuperare. Inoltre, per quanto riguarda invece la locazione del supermercato, si era pensato, cioè a poche centinaia di metri c'è lo spazio del Quinzio, in cui c'era un supermercato. Pare nel frattempo si sia trovata una locazione, ma il punto rimane: non abbiamo bisogno di un altro supermercato. Nell'arco di 1 chilometro ci sono già 5 supermercati, questo sarebbe il 62esimo Conad nella provincia di Reggio Emilia. Vogliamo gli spazi comunali, troviamo una soluzione, del supermercato non c'è bisogno.
3: Rassegna stampa di Radio Città Fujiko. Dall'etere dei giornali ai giornali nell'etere.
0: Gazebo o non gazebo, questo è il dilemma. Non lo diceva Amleto, ma lo dicono alcuni del campo largo. Regole, dice Roberto Grassi dal Corriere della Sera. Leadership e programma, le insidie dietro le primarie. Il duello peserà anche sulle liste e gli equilibri dei partiti. Nel frattempo la possibile data del gazebo delle primarie ancora non c'è. E interviene Speranza con un'idea meravigliosa. Con il gazebo si rischia di perdere consensi, un clamoroso autogol, dice Speranza, meglio mettere un nome simbolico sulla scheda. Così entusiasti andiamo ai gazebo e votiamo Mr. X, Spider-Man o Giuseppe Garibaldi. È davvero una grande consultazione popolare questa che propone il nostro Speranza. E poi la polemica sul woke, che la destra è terrorizzata se si perde questo diritti washing del woke, dice, beh, come, ci togliete il copyright del cattivismo. Ci sta su questa proposta che arriva poi da Conte, sposata da tanti altri, Massimo Cacciari, in questo dibattito a sinistra, ed è riportato dal Fatto Quotidiano. Meglio lasciar perdere i woke, la sinistra riparta da Karl Marx. Al campo largo mancano i programmi, le primarie, meglio di no, dice anche su questo tema Cacciari. E sul walk interviene Massimo Palma dal Manifesto, che ha paura che col bambino si sacrifichi, cacciando via l'acqua sporca, si sacrifichi il bambino dei diritti, perché walk è come farsi male inseguendo una regressione culturale e politica, dal Manifesto. La sinistra, soprattutto nel nostro paese, non ha bisogno di impostare una riflessione sul programma ripensando a presunti eccessi nella battaglia per i diritti. Effettivamente in America con la per Obama sono stati gli eccessi, in questo senso, ma in Italia non mi sembra che si ecceda nei diritti per le minoranze. Casomai, dice appunto allora Palma, e su questo siamo perfettamente d'accordo, bisognerebbe riflettere su come certi temi siano stati affrontati restando all'interno delle compatibilità di un sistema di accentuato liberismo. Questo è quello che arriva. Nel campo largo poi si organizza anche la sua sinistra, perché nella festa nazionale di rifondazione a Prato del Donatore, siamo a Roma ovviamente, c'è tassare i più ricchi si può fare, e c'è su questo 1% di tassare i ricchi, che hanno l'1% che tengono il 90% della produzione, e l'1% della ricchezza. In questo dibattito c'è Pier Giorgio Ardeni, Gianluigi Pegolo, Cristian Ferrari e Nadia Rosa, questo naturalmente con anche la presenza del segretario Cerbo di Rifondazione Comunista. Questo è quanto per quanto riguarda il campo largo.
1: Sì, il governo si prende anche le accuse delle ONG che nel Mediterraneo salvano i migranti. La vicenda parte appunto dalla Germania, dove la notte del 13 agosto i volontari della Sea-Watch recuperano 5 migranti in acqua, buttatisi dopo che avevano avuto un assalto della guardia costiera libica 2 giorni fa. Il Viminale ha comunicato che la nave Sea-Watch ha violato le leggi del soccorso in mare, 45 giorni di fermo e 7.500 euro di multa all'ONG. All'attacco del governo dopo le sanzioni Sea-Watch: noi non collaboriamo con criminali e trafficanti, il governo italiano deve fare lo stesso. Il governo italiano invece fa solo propaganda elettorale. Queste sono le accuse dell'ONG e l'articolo è riportato su Repubblica, mentre invece il quotidiano Il Domani parla dei dublinanti. Quando saremo al governo chiuderemo le frontiere, dicono dalla Germania quelli di AfD. Tajani insiste con Berlino, l'ONG tedesche li accolgano in patria, e c'è grande litigio anche sui dublinanti, rischi sanitari, polemiche politiche, e ancora si parla di migranti a Ceuta. Ceuta, dice il quotidiano con Luca Sebastiani, il quotidiano Il Domani, ma così Ceuta, diamo a Ceuta la dignità dei migranti. Madrid invia 45.000 dosi di vaccini, il presidente Vivas, l'exclave è sull'orlo di una gravissima crisi sanitaria e cercheremo di dare assistenza a chi vive in strada. Ci spiega in un'intervista il volontario Troisi di un centro scalabrignano che appunto presta attività di aiuto e di soccorso ai migranti a Ceuta. A proposito di welfare e di diritti, parliamo anche della Dozza, il carcere di Bologna. Sovraffollamento e caldo in cella, ci sono condizioni inaccettabili, il governo deve intervenire, lo dicono Lepore e De Pascale in visita al carcere con i rappresentanti della Camera Penale. C'è già aperto un tavolo con Nordio e servono risorse e investimenti. Ci sono 800 detenuti contro una capienza di 500 e quindi la capienza è stata superata del 140% appunto nel nostro carcere di Bologna.
0: E allora, parlando di migranti, abbiamo questo tema che arriva, per esempio: migranti, Fratelli d'Italia, lo scontro con le regioni e il campo largo sui CPR, perché vogliono cacciare dei grandi CPR nelle regioni del campo largo per mettere in difficoltà elettorale. Questo è quanto. Mentre il giornale oggi è Delenda Germania, non è più Ranucci, peraltro c'ha le sue, perché leggo Ranucci via dal report e addio pure al seggio. Ma questo che fu il seggio di Ranucci era nelle fantasticherie della destra, comunque lo fanno secco da Report, e qui l'attacco chiaramente non era Ranucci ma Report, mentre si inventano tutti i mali possibili di Ranucci, nuove amanti, le macchine saltate in aria senza il bollo, ma delle cose ridicole. Comunque il ridicolo fa politica adesso, come questa appunto, dagli alla Germania, migranti, c'è il giornale con Francesco Giubilei, le ONG tedesche sono una macchina da soldi. Non come la Rheinmetall, che invece è un affidabile partner commerciale, vero? Altro che solidarietà, le organizzazioni con sede in Germania incassano ingenti somme negli anni finanziari, si hanno pensato Bundestag, enti locali ed evangelici. I evangelici tedeschi sono una potenza economica che Dio ci riguardi. A fare la parte leone la Sea-Watch, ma guarda caso per la Sea-Watch, che strano, con entrate fino a 114 milioni di euro. Naturalmente far navigare le navi costa, ma questo il giornale non lo tiene. Così come dai ancora la Germania, questo 90% di stranieri, ecco la scuola più pericolosa d'Europa. È più pericolosa, non multietnica, quella tedesca. E quindi si viene a Bologna. Fakir, questa persona uccisa in questo intervento della polizia. Indagine sui interventi prima dell'arrivo degli agenti, proprio tutto per scagionare gli agenti. Trovate tracce di sangue sulle manette del marocchino morto al pilastro, periti al lavoro per capire se sono stati toccati da altre persone oltre ai poliziotti, ma non ci sono impronte digitali, quindi è un buco nell'acqua.
1: È un mistero.
0: E se entriamo poi nel grande campo della povertà e dell'esclusione, andiamo con Luciana Cimino del Manifesto a questo: bracciante ucciso nel ghetto che il governo non ha chiuso. Il quarto morto in pochi mesi a Borgo Mezzanotte, restituiti i fondi PNR per gli alloggi.
1: Borgo Mezzanone.
0: Restituiti i fondi PNRR per gli alloggi. Servono per fare i ponti di Messina o altre cose, ma per le case per i migranti che lavorano, no. Dei 200 milioni dei fondi dell'Unione Europea, solo 81 vengono per il Foggiano. L'esecutivo ne ha restituiti 180. Non ci interessa farli, questo è quello. Anche sempre nella serie La Grande Povertà. Clochard ucciso, fermato l'aggressore per un debito di 50 euro. Siamo in quel mondo, appunto,
1: Caserta che entra
0: nell'oscurità più completa.
1: Do un'ultima raccapricciante notizia prima della chiusura del nostro lettura delle pagine dei giornali. La RAI chiuderà un canale di istruzione, RAI Scuola, e al suo posto ci sarà un canale dove parlano di Italia che piace alla destra. Così funziona il neonazionalismo all'italiana, non per imposizione ma per sostituzione, con un disegno pedagogico compiuto ma con un colpiscolo di ricorrenze, loghi, marchi, francobolli, feste. La sua forza sta nel non essere sistematico, nel non chiedere adesione ideologica ma paradossalmente per affetto. Questo lo dice Christian Rai sulle pagine del Domani.
0: Chiudo con qualche notizia di quelli che faranno prurigine ai gossipari.

0: E non è secondario con i nostri soldi le scalate delle banche, perché ricordiamo che con i nostri soldi, quelli delle tasse lavoratrici e lavoratori, hanno risanato Monte dei Paschi di Siena, che una volta appunto fa la grande scalata per i profitti privati. E poi scopriamo che tanto è italiana che alla fine decide in questa scalata alle generali Agricole parigina. Questo è un altro esempio di deindustrializzazione, questa definanziarizzazione. Difficilissimo dirlo, quindi allora ci congediamo con la chiusura. Ciao a tutti e risentirci.
1: Questo programma è stato offerto da...
2: Se dici Bologna, dici Osteria dell'Orsa, e ora l'offerta è triplicata. Se ami la cucina tradizionale e il locale storico, vai in via Mentana 1. Se ami le osterie fuori porta, vai in via Andrea Costa 35. Se vuoi sperimentare, vai al Jukebox Café, in via Mentana 3B, dove trovi un menù originale per colazioni, brunch, aperitivi e tanto altro. Per info, www.osteriadellorsa.com.
3: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
4: Pedalare nel cuore del delta del Po Ravennate significa immergersi in paesaggi unici, tra specchi d'acqua, fenicotteri e tramonti spettacolari. Lasciati sorprendere dalla magia dell'Argine degli Angeli, dai cavalli allo stato brado di Boscoforte e dai panorami delle valli di Comacchio. Partecipa alle nostre visite guidate e organizzate o noleggia con noi la tua bike o e-bike a Sant'Alberto in provincia di Ravenna. Maggiori dettagli su amaparco.it/natura.
5: Torna il Social Beer Festival, il 10 e 11 settembre al Decchia Orsa di LF, nel Parco del Dopolavoro Ferroviario di Bologna, per due serate dedicate ai birrifici sociali italiani. Oltre 20 spine di birra artigianale, spettacoli, incontri e tante occasioni per scoprire come la birra artigianale possa diventare un'opportunità di lavoro, inclusione e sostenibilità. Social Beer Festival, 10 e 11 settembre, Vecchia Orsa di LF. Scopri il programma su vecchiaorsa.it.
6: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
7: Ad agosto, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede.
8: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti. A Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
9: Edicola Cabianca, in via Cabianca 3/10A, di fianco al centro commerciale Conad, offre servizi con competenza e professionalità, aperto tutte le domeniche.
10: Bevi la bomba magica.
11: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna, dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione, sabato 5 settembre.

0: Amore, stiamo ballando da talmente tanto che ora mi balla anche il ponte.
1: Tranquillo, prenoto alla Marenco Dental Clinic e vedrai che in brevissimo tempo sistemeranno tutto. Con il nuovo sistema Serec, la tua nuova protesi è pronta in una sola seduta.
0: Davvero?
1: Sì, e il restauro è sicuro, metal free, ecologico ed economico. Marenco Dental Clinic, via della Barca 27 a Bologna. 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
2: Ogni progetto è una storia unica, che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
3: Il carrello è il telecomando delle multinazionali che riempiono il tuo frigo con i loro prodotti industriali.
4: Diserta.
5: Prendi la strada dei campi, vieni a Campi Aperti. Qui il bio non è un logo sulla plastica, è l'odore vero dei pomodori e delle fragole. È la faccia di chi coltiva la terra. Campi Aperti, il presidio di chi non si arrende al profitto predatorio. La tua spesa è una scelta di campo. Info su campiaperti.org.
6: Vieni a trovarci oggi e tutti i martedì in via Paolo Fabbri 112 dalle 17.30.
7: Abiti a San Lazzaro e hai bisogno di una visita ginecologica? Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. Visite ed ecografie ginecologiche, pap test e tamponi, strumentazione all'avanguardia e un'equipe altamente specializzata. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.
8: Attenzione, attenzione! A Bologna, dal 21 agosto al 14 settembre, torna il Festival San Donato. Tutti i giorni, dalle 18.30 alle 23.30, musica, drink, cucine dal mondo, laboratori, mercatini, giochi per bambini e adulti. E concerti con grandi artisti, Omar Suleiman, Sic Tamburo, Sano Business, Viscardi, Espania Circo Este e tanti altri. 21 agosto, 14 settembre. Vieni al Giardino Parker Lennon. Info sui social, San Donato e Mercato Sonato. San Donato con la U. Sole!

0: Ehi, ma tu conosci il MIP? La Modateca Igor Pallante. IMIP è una raccolta di oltre 2000 testi su design, arte, moda e architettura. Uno spazio culturale totalmente pubblico ed un punto di riferimento dove dar sfogo alla tua creatività. Ti aspettiamo in via Caselle 22 presso la Mediateca di San Lazzaro. Oppure puoi cercare il tuo testo su SBN UBIO. Il MIP è anche tuo. Non dimenticarlo.
1: Ho sentito un tuono, James. Il tempo sta cambiando.
2: Ottimo intuito, sir. Dovremmo fermarci alla locanda.
1: Una locanda, James? Non siamo nel 1400.
2: Non una locanda, ma il pub birreria La Locanda. 16 birre alla spina, 50 in bottiglia e due vie senza glutine.
1: Dovremmo allungare forse il percorso?
2: Niente affatto, sir. La locanda in via Treves 19, zona stadio, a Bologna.
1: Allora affrettiamoci, James. Quelle birre non si berranno certo da sole.
2: Lei ha proprio un ottimo intuito, sir.
3: Suona bene e sa di buono.
4: Atti sonori estate 2026. Dal 16 giugno al 31 luglio a Bologna, Castelguelfo e San Giovanni in Persiceto. Visite e concerti a cura del Teatro del Baraccano. Degustazioni di fresche delizie estive offerte da Fabbri 1905 e Regina di Quadri. E mostre d'arte per unire sapore e bellezza.
3: Atti sonori estate 2026. Suona bene e sa di buono.
4: Programma completo su teatrodelbaraccano.com.

0: Abiti a San Lazzaro e hai effettuato una visita fisiatrica chissà dove e vuoi effettuare la fisioterapia vicino casa. Non percorrere tanti chilometri. Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. Ci occupiamo di fisioterapia dal 1970. Rieducazione motoria, posturale, laser terapia, TECAR terapia. La nostra equipe di fisioterapisti riceve tutti i giorni da lunedì al venerdì. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.
1: No! Un'altra multa con l'autovelox. Ma li hanno messi dappertutto.
2: Hai ragione. Controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli. Sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli. Tutti i tipi di patenti. Rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 Agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
3: Ciao, sono Patrizio.
4: E io sono Domizia.
3: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
4: Ma non siamo attori. Il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
3: porchetta d'ariccia, abbacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
4: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
3: Scopri il nostro menù su romana.it e vieni a trovare.
5: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistro per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto, con un'ampia corte esterna, in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
6: Femminologica 9. Sì, torna Femminologica, la rassegna di teatro civile al femminile di Ducale PS a Villa Spada Anfiteatro, con anteprima il 26 agosto sulla terrazza della biblioteca Tassinari Clock, con una mostra, talk e DJ set dalle 18. Ma non era una rassegna di teatro. Sì, ma c'è di più. 7 talk, 6 spettacoli fino al 15 settembre e una mostra collettiva per l'80esimo del voto alle donne. E c'è anche il punto ristoro per mangiare nel parco. Scopri di più su www.ducale.it e sulle pagine social di Femminologica. Prevendite su Ticket SMS. Cerca Femminologica 9.

0: un'assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico che offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli.
2: Ad agosto, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede.
3: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti. A Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
4: Bevi la bomba magica.
5: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione, sabato 5 settembre.

Popolare Network.

0: sanzioni unilaterali sono illegali, noi continueremo a difendere i nostri interessi. La Cina risponde per le rime alle ultime sanzioni americane all'Iran, con le quali la Casa Bianca spera di spaventare chi fa affari con Teheran. La guerra tra Ucraina e Russia, il primo ministro britannico Burnham promette di andare negli Stati Uniti per parlare con Trump dei sistemi di difesa necessari a Kiev. Ancora in crescita i prezzi dei carburanti, domani scade l'ultima proroga al taglio delle accise, in corso una riunione tra Meloni, Tajani e Salvini. Le opposizioni: servono misure strutturali, ipotesi tassazione sugli extra profitti delle compagnie petrolifere. Caso Ranucci, vertici Rai verso la sostituzione del conduttore di Report, per lui un altro incarico in azienda, l'ipotesi di un interno per guidare il programma al posto suo. Le 12:31 minuti, le notizie di Popolare Network. Le sanzioni unilaterali sono illegali e inutili e noi continueremo a difendere i nostri interessi nazionali. È il commento della Cina alle ultime sanzioni americane all'Iran, con le quali gli Stati Uniti puntano a bloccare anche i partner commerciali di Teheran. Ricordiamo che Pechino è il principale compratore del petrolio iraniano. La Repubblica Islamica ha detto di essere convinta che i suoi alleati commerciali non si faranno intimidire e ha fatto sapere di essere comunque pronta per ogni evenienza. Conosciamo ormai le regole del gioco, ha detto il ministro dell'economia di Teheran. Sentiamo il commento di Francesco Giumelli, docente di relazioni internazionali all'Università di Groningen.
1: Durante la prima amministrazione Trump l'Iran ha cambiato rotte per quanto riguarda la direzione del proprio petrolio, e la Cina è diventata un attore molto importante perché ha cominciato a comprare molto petrolio proprio dopo quella campagna di massimo prezzo. Quindi diciamo che il petrolio ha trovato altri compratori, e quindi gli stati che subiscono sanzioni hanno modo per adattarsi, per evitare o per limitare l'impatto delle sanzioni, che nel breve può essere molto forte ma nel lungo periodo può essere moderato da altre decisioni. Quindi le sanzioni hanno un'efficacia all'interno di contesti complessi, aumentano i costi per chi le riceve, però da sole di solito non sono risolutive, soprattutto quando le tensioni e le crisi e i disaccordi tra gli stati sono molto forti. Sicuramente è un modo per guadagnare tempo, è un modo per riuscire a gestire un problema che non so quanto avessero o abbiano sottovalutato a Washington, che è quello che nel mondo di oggi sanzioni economiche per avere un'efficacia devono avere tanti attori che le sostengono. In questo caso, visto che l'operazione militare contro l'Iran è stata sostanzialmente una decisione di davvero pochi attori, adesso gli Stati Uniti si sono resi conto che senza l'accordo di altri fanno fatica. Quello che vedo è che gli Stati Uniti stanno cercando di spaventare tanti stati per fare in modo che riducano le loro attività con l'Iran, cosa che non è stata fatta in precedenza. Bisogna vedere quanto sarà efficace questo tipo di annuncio, perché se non è successo fino ad oggi, difficile che possa succedere da un giorno all'altro, sempre continuando a minacciare.
0: Ora la guerra tra Ucraina e Russia. Il neo primo ministro britannico Burnham ha fatto sapere che proverà a convincere l'amministrazione Trump a dare a Kiev i sistemi di difesa per respingere gli attacchi missilistici russi. La questione è ovviamente importante dal punto di vista strategico, visto che gli ucraini, come ormai sappiamo, hanno quasi esaurito i loro intercettori. Mi ha raggiunta in studio Emanuele Valenti.
2: Andy Burnham ha detto che a settembre sarà a New York, ci sarà la sessione plenaria dell'Assemblea Generale dell'ONU, e che con gli altri leader europei lavorerà con gli Stati Uniti al dossier sistemi di difesa necessari all'Ucraina. Ieri Burnham aveva partecipato alla riunione dei volenterosi direttamente a Kiev, anche dal punto di vista simbolico una scelta importante. Gli europei hanno promesso nuovamente tutto il loro supporto a Zelensky, ma anche queste ultime dichiarazioni di Burnham a Bloomberg di rientro dalla capitale ucraina confermano quello che già sapevamo, cioè che per fermare nel breve periodo gli attacchi missilistici di Mosca, soprattutto missili balistici, ci vuole un intervento americano. Trump cambierà idea? Al momento, per una serie di motivi, alla finestra, anche perché i missili per i sistemi di difesa, i Patriot soprattutto, sono stati usati in buona parte in Medio Oriente durante la guerra contro l'Iran. Ora il neo primo ministro di Londra dice che la questione si può aggiustare, quindi che c'è del margine, staremo a vedere, anche perché sappiamo che da tempo i rapporti Stati Uniti-Europa, ma anche Stati Uniti-Gran Bretagna, non sono assolutamente buoni.
0: Grazie ad Emanuele Valenti, e ieri alla riunione dei volenterosi di Kiev il governo italiano ha mantenuto una posizione di mezzo: supporto agli ucraini ma non partecipazione alle esercitazioni militari congiunte. Da Roma, Anna Bredice.
3: La competizione con Salvini e Vannacci è forte, pesa anche l'incertezza di una legge elettorale che non dà nessuna sicurezza e garanzia sulle alleanze e accordi preelettorali, e soprattutto preoccupa l'incapacità di dare risposte certe ad un malcontento anche del suo elettorato generato dall'aumento dei costi dei carburanti e dell'energia. Forse tutto questo ha portato al raffreddamento di Giorgia Meloni nei confronti della cessione di armi all'Ucraina, anche se c'è la posizione ufficiale che in ogni caso segna un passo indietro e quella che ancora non viene annunciata in maniera diretta del prossimo e già previsto 13° pacchetto di forniture di armi all'Ucraina, già pronto per l'autunno. In ogni caso, le parole utilizzate da Meloni ieri al termine del vertice dei volenterosi non sono più quelle dei mesi scorsi. Parla di percorso negoziale, nega con maggiore forza l'invio di militari sul suolo ucraino e garantisce la fornitura di materiale energetico, generatori elettrici utili alla popolazione ucraina in vista dell'inverno, cessione di aiuti sotto la dicitura aiuti umanitari. Una posizione che serve soprattutto ad evitare gli attacchi di Salvini, che in una situazione di difficoltà politica potrebbe utilizzare il tema ucraino e lo stop alle armi come pretesto per alzare la testa e guadagnare consensi, messo alle strette dal decisionismo di Meloni da una parte e dalla competizione estrema di Vannacci in tutti i campi. Linea allo studio.
0: Non si ferma la corsa dei prezzi dei carburanti. Sulle autostrade italiane un litro di gasolio costa in media 2,207 euro, un litro di benzina 2,091. Una situazione che non potrà che peggiorare con la scadenza dell'ultima mini proroga del taglio delle accise, prevista per domani. E proprio per decidere sul da farsi è in corso in questi minuti una riunione in videoconferenza tra la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e i Vice Premier Antonio Tajani e Matteo Salvini. Le opposizioni attaccano, servono soluzioni di lungo periodo, basta con gli interventi tampone. Ascoltiamo Pasquale Tridico, economista ed eurodeputato per il Movimento 5 Stelle.
4: Sono mesi ormai che il governo si ostina a parare decretini per abbassare in modo estemporaneo di qualche centesimo il costo della benzina per la riduzione delle accise, senza una misura strutturale. Quella che si doveva fare era una misura di 13 miliardi per favorire quello che farebbe veramente ridurre il costo energetico, ovvero gli impianti energetici rinnovabili. Investimenti in questo senso l'Italia l'ha sempre negati. Se voi andate a vedere oggi in Spagna quanto costa il prezzo della benzina, nonostante la crisi, troverete da 1,50 a 1,60, perché gli spagnoli hanno fatto, accelerando soprattutto dalla crisi ucraina in poi, investimenti in rinnovabili, alimentando il fotovoltaico, il solare, l'eolico. E i decretini varati quest'ultimo anche per qualche giorno non abbassano evidentemente il costo dell'energia in modo strutturale, ma al contrario dopano il mercato. Infatti per questo motivo abbiamo chiesto più volte all'Italia e all'Europa di introdurre una tassa sugli extraprofitti, e procurerebbe all'Italia 26 miliardi di euro all'anno.
0: E proprio la proposta di tassare gli extraprofitti delle compagnie petrolifere fa discutere la maggioranza di governo. L'Italia, infatti, insieme ad altri 5 paesi dell'Unione Europea, pochi giorni fa aveva chiesto a Bruxelles di introdurre una misura di questo genere. L'Unione però ha risposto che sono i singoli stati ad avere la prerogativa sul tema. Il leader di Forza Italia, Antonio Tajani, si è immediatamente detto contrario, aprendo però una soluzione concordata con le compagnie petrolifere. Più possibiliste invece le dichiarazioni del segretario della Lega, Matteo Salvini, che da tempo tra l'altro propone una tassazione sugli extraprofitti delle banche. Il destino di Report e del suo conduttore Siegfried Ranucci saranno oggi al centro di una riunione dei vertici RAI. Secondo Repubblica però la decisione su Ranucci è già stata presa, dovrà rinunciare alla conduzione del programma. Impossibile continuare mentre ancora si indaga sui suoi rapporti con l'amico faccendiere La Vitola. Sarebbe già pronta anche la rosa di posizioni alternative da proporre al giornalista. Ancora da definire invece chi potrebbe guidare Report a partire dall'autunno, ma sembra farsi strada una soluzione interna. Il direttore degli approfondimenti Paolo Corsini infatti ha dichiarato: non faremo scelte marziane. Ascoltiamo il commento dello scrittore Christian Raimo.
5: Tutto questo insomma opacizza anche il fatto che Report è una trasmissione

0: giustizia a tutte e due le cause.
1: Leonardo Maria Del Vecchio lascia tutti gli incarichi in Essilor Luxottica per dedicarsi a nuovi progetti imprenditoriali. Il figlio del fondatore ha rassegnato le proprie dimissioni con una lettera in cui, secondo Milano Finanza, ha contestato la gestione distante e impersonale del gruppo. Del Vecchio, tramite le sue società di investimento LMDV Capital, è anche l'azionista più importante di Editore Nazionale e possiede il 30% del giornale. Acquazzoni e forti raffiche di vento hanno colpito, a partire dalla serata di ieri, diverse regioni del nord Italia. In Lombardia i vigili del fuoco hanno effettuato più di 190 interventi, in particolare nella zona di Varese, in quella di Como e nel Milanese. Problemi anche per l'aeroporto di Malpensa, dove l'acqua ha invaso alcuni spazi interni e dove sono stati cancellati una quindicina di voli. Si registrano danni anche in Toscana, nel Grossetano e in Piemonte, in particolare nel Vercellese, dove una grandinata ha danneggiato anche le coltivazioni di riso. In Piemonte si registra anche un disperso, un uomo che questa mattina, in bicicletta, è stato travolto dalla piena di un torrente a Castelletto Cervo, nel Biellese. Per cercarlo sono impegnati anche sommozzatori. La Corte Suprema americana si è espressa a favore di Trump sul voto postale. I giudici hanno sospeso quanto deciso da un tribunale minore che aveva bloccato l'ordine esecutivo della Casa Bianca che limita il voto postale. Ma il via libera all'ordine esecutivo non è totale. Per l'amministrazione Trump la questione è centrale in vista delle elezioni di midterm in autunno. Ascoltiamo Raffaella Baritono, americanista dell'Università di Bologna.
2: Non è una sentenza ma un parere d'urgenza che la Corte Suprema ha fornito e che sicuramente viene visto come un vantaggio da Trump, che sul tema del voto postale e di quelli che lui definisce siano stati le frodi che gli hanno impedito la rielezione del 2020 ha costruito la campagna elettorale. In realtà non ci sono state prove che hanno dimostrato la veridicità delle accuse di Trump, però in questo modo si vuole cercare di controllare le liste elettorali, perché il servizio postale dovrebbe collaborare con il Dipartimento di Homeland Security e stilare delle liste di cittadini a cui può essere fornita la scheda elettorale. In ogni caso non è il servizio postale che è autorizzato dalla Costituzione, nemmeno da una legge del Congresso, a stabilire chi è cittadino e chi no. Questo è un tema che ovviamente va a toccare i principi cardine del sistema politico americano, la separazione dei poteri in primis, darebbe un eccesso di potere al presidente, mette in discussione l'idea chiave che la legge elettorale è una legge di pertinenza statale e non è tema di governo federale, e questo naturalmente ha implicazioni di più ampio respiro rispetto al modo in cui è costruito il sistema federale americano.
1: Le 12:44 minuti è tutto per ora. Le notizie di Popolare Network tornano alle 15:30. Buona giornata e buon ascolto da Emanuele Valenti e Virginia Platini.
3: Popolare Network.

guys want to play a song?

Radio Città Fujiko, me gusta mucho.

0: giornata perfetta comincia sempre da un bel sorriso. Noi dello studio Bernardi Odontoiatri ce ne prendiamo cura ogni giorno. Nei nostri studi dentistici a Bologna, Molinella e San Biagio uniamo l'esperienza e la competenza di un team di professionisti con l'innovazione delle nostre tecnologie. Il paziente che si affida a noi verrà seguito dalla prima visita con attenzione ed empatia. Siamo fieri di poter offrire cure e trattamenti per ogni esigenza, per un benessere completo del sorriso. Bernardi, esperienza, innovazioni, passione. BernardiOdontoiatri.it.
1: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. BertocchiArredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
2: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
3: Femminologica 9. Sì, torna Femminologica. La rassegna di teatro civile al femminile di Ducale PS a Villa Spada Anfiteatro, con anteprima il 26 agosto sulla terrazza della biblioteca Tassinari Clock, con una mostra, talk e DJ set dalle 18. Ma non era una rassegna di teatro. Sì, ma c'è di più. 7 talk, 6 spettacoli fino al 15 settembre. È una mostra collettiva per l'ottantesimo del voto alle donne. E c'è anche il punto ristoro per mangiare nel parco. Scopri di più su www.ducale.it e sulle pagine social di Femminologica. Prevendite su Ticket SMS. Cerca Femminologica 9.
4: Edicola Cabianca, in via Cabianca 3/10A, di fianco al centro commerciale Conad, offre servizi con competenza e professionalità. Aperto tutte le domeniche.

0: Hai bisogno di fisioterapia, ma gli spostamenti sono faticosi o impossibili? Non rimandare il tuo recupero. Il tempo è essenziale per evitare complicazioni. I nostri fisioterapisti portano la cura e l'attenzione direttamente a casa tua. Comodità, professionalità e risultati, tutto senza spostarti. Poliambulatorio Descovic, via del Rondone 1, Bologna. Prenota online o chiama lo 051 64 94 501. Direttore sanitario Benedetta Descovic.
1: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è La Svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menù stagionale su lasvoltabologna.it.
2: Suona bene e sa di buono.
3: Atti sonori estate 2026. Dal 16 giugno al 31 luglio a Bologna, Castelguelfo e San Giovanni in Persiceto. Visite e concerti a cura del Teatro del Baraccano. Degustazioni di fresche delizie estive offerte da Fabbri 1905 e Regina di Quadri. E mostre d'arte per unire sapore e bellezza.
2: Atti sonori estate 2026. Suona bene e sa di buono.
3: Programma completo su teatrodelbaraccano.com.
4: Torna il Social Beer Festival, il 10 e 11 settembre al Decchia Orsa di LF, nel Parco del Dopolavoro Ferroviario di Bologna, per due serate dedicate ai birrifici sociali italiani. Oltre 20 spine di birra artigianale, spettacoli, incontri e tante occasioni per scoprire come la birra artigianale possa diventare un'opportunità di lavoro, inclusione e sostenibilità. Social Beer Festival, 10 e 11 settembre, Vecchia Orsa di LF. Scopri il programma su vecchiaorsa.it.
5: Il tuo medico ti ha prescritto un'ecografia urgente e non sai a chi rivolgerti? Al Poliambulatorio San Lazzaro potrai effettuare ecografia all'addome, tiroide, ginecologica, della mammella con visita senologica, muscolare e tendinea, urologica, con strumentazione di ultima generazione. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.
6: Attenzione, attenzione! A Bologna, dal 21 agosto al 14 settembre, torna il Festival San Donato. Tutti i giorni, dalle 18.30 alle 23.30, musica, drink, cucine dal mondo, laboratori, mercatini, giochi per bambini e adulti. E concerti con grandi artisti, Omar Suleiman, Sick Tamburo, Sano Business, Viscardi, Espania Circo Este e tanti altri. 21 agosto, 14 settembre. Vieni a Giardino Parker Lennon. Info sui social, San Donato e Mercato Sonato. San Donato con la U. Sole!

0: Buon estate da Radio Città Fujiko.
1: One, two, three.

0: sempre quel momento in cui lui si avvicina, romantico, passionale e deciso per baciarti, e invece ha mal di denti. Ma fatela facile, andate alla Clinica Dentistica Marenco, ambiente accogliente e all'avanguardia, implantologia e protesi dentale digitale, per una massima precisione e risparmio con protesi metal free, sicure ed ecologiche. Marenco Dental Clinic, convenzionato con tutte le assicurazioni sanitarie, in via della Barca 27 a Bologna e su marencodentalclinic.it.
1: Ciao, sono Patrizio.
2: E io sono Domizia.
1: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
2: Ma non siamo attori, il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
1: porchetta d'ariccia, bacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
2: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
1: Scopri il nostro menù su romana.it e viaggia a trovare.
3: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
4: Buon'estate da Radio Città Fujiko.

0: Ho sentito un tuono, James. Il tempo sta cambiando.
1: Ottimo intuito, sir. Dovremmo fermarci alla locanda.
0: Una locanda, James? Non siamo nel 1400.
1: Non una locanda, ma il pub birreria La Locanda. 16 birre alla spina, 50 in bottiglia e 2 vie senza glutine.
0: Dovremmo allungare forse il percorso?
1: Niente affatto, sir. La locanda è in via Treves 19, zona stadio, a Bologna.
0: Allora affrettiamoci, James. Quelle birre non si berranno certo da sole.
1: Lei ha proprio un ottimo intuito, sir.
2: Il carrello è il telecomando delle multinazionali che riempiono il tuo frigo con i loro prodotti industriali. Diserta.
3: Prendi la strada dei campi, vieni a Campi Aperti. Qui il bio non è un logo sulla plastica, è l'odore vero dei pomodori e delle fragole. È la faccia di chi coltiva la terra. Campi Aperti, il presidio di chi non si arrende al profitto predatorio. La tua spesa è una scelta di campo. Info su campiaperti.org.
0: Vieni a trovarci oggi e tutti i martedì in via Paolo Fabbri 112 dalle 17:30.
4: Pedalare nel cuore del delta del Po Ravennate significa immergersi in paesaggi unici, tra specchi d'acqua, fenicotteri e tramonti spettacolari. Lasciati sorprendere dalla magia dell'Argine degli Angeli, dai cavalli allo stato brado di Boscoforte e dai panorami delle valli di Comacchio. Partecipa alle nostre visite guidate e organizzate o noleggia con noi la tua bike o e-bike a Sant'Alberto in provincia di Ravenna. Maggiori dettagli su amaparco.it/natura.
5: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
6: Ad agosto, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede.
7: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti. A Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
8: Vedi la bomba magica.
9: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre.

0: Hai un'assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico che offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
1: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
2: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
3: Attenzione, attenzione! A Bologna, dal 21 agosto al 14 settembre, torna il Festival San Donato. Tutti i giorni, dalle 18.30 alle 23.30, musica, drink, cucine dal mondo, laboratori, mercatini, giochi per bambini e adulti, e concerti con grandi artisti, Omar Suleiman, Sic Tamburo, Sano Business, Viscardi, Espania Circo Este e tanti altri. 21 agosto, 14 settembre. Vieni al Giardino Parker Lennon. Info sui social San Donato e Mercato Sonato. San Donato con la U. Sole!
4: Feminologica 9. Sì, torna Feminologica, la rassegna di teatro civile al femminile di Ducale PS a Villa Spada Anfiteatro, con anteprima il 26 agosto sulla terrazza della biblioteca Tassinari Clock, con una mostra, talk e DJ set dalle 18. Ma non era una rassegna di teatro. Sì, ma c'è di più. 7 talk, 6 spettacoli fino al 15 settembre e una mostra collettiva per l'80esimo del voto alle donne. E c'è anche il punto ristoro per mangiare nel parco. Scopri di più su www.ducale.it e sulle pagine social di Feminologica. Prevendite su Ticket SMS. Cerca Feminologica 9.

0: cerchi un cardiologo a San Lazzaro, perché ci abiti o ci lavori, rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. La nostra equipe, con un'esperienza di oltre 20 anni, si prenderà cura del tuo cuore con un check-up accurato. E ricorda che andrebbe effettuato almeno una volta all'anno. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto. Amore, stiamo ballando da talmente tanto che ora mi balla anche il ponte.
1: Tranquillo. Prenoto alla Marenco Dental Clinic e vedrai che in brevissimo tempo sistemeranno tutto. Con il nuovo sistema Serec, la tua nuova protesi è pronta in una sola seduta.
0: Davvero?
1: Sì, e il restauro è sicuro, metal free, ecologico ed economico. Marenco Dental Clinic, via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25, marencodentalclinic.it.
2: Suona bene e sa di buono.
3: Atti sonori estate 2026. Dal 16 giugno al 31 luglio a Bologna, Castelguelfo e San Giovanni in Persiceto. Visite e concerti a cura del Teatro del Baraccano. Degustazioni di fresche delizie estive offerte da Fabbri 1905 e Regina di Quadri. E mostre d'arte per unire sapore e bellezza.
2: Atti sonori estate 2026. Suona bene e sa di buono.
3: Programma completo su teatrodelbaraccano.com.
4: Torna il Social Beer Festival, il 10 e 11 settembre al Decchia Orsa di LF, nel Parco del Dopolavoro Ferroviario di Bologna, per due serate dedicate ai birrifici sociali italiani. Oltre 20 spine di birra artigianale, spettacoli, incontri e tante occasioni per scoprire come la birra artigianale possa diventare un'opportunità di lavoro, inclusione e sostenibilità. Social Beer Festival, 10 e 11 settembre, Vecchia Orsa di LF. Scopri il programma su vecchiaorsa.it.
5: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
6: Ad agosto, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede.
7: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti. A Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
8: Vedi la bomba magica.
9: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione, sabato 5 settembre.
10: Buon pomeriggio dalla redazione, le notizie delle 15.30.
11: Le Nazioni Unite hanno denunciato poco fa l'irruzione armata di soldati dell'esercito israeliano in un centro di formazione dell'UNRWA nella Gerusalemme Est occupata. L'UNRWA è l'agenzia delle Nazioni Unite che si occupa dei rifugiati palestinesi dal 1948. Successivamente il luogo è stato dichiarato occupato dal ministro della sicurezza Ben-Gvir in persona, che ha rivendicato l'attacco dicendo: l'UNRWA è nelle nostre mani, come se si trattasse di una conquista militare. L'ONU ricorda che è illegale occupare sedi internazionali protette dall'immunità. Israele sta progressivamente cancellando la presenza dell'ONU sul terreno israeliano. Intanto in Cisgiordania un gruppo di colonie ha impedito il passaggio di vigili del fuoco che intervenivano per spegnere un incendio in un territorio assediato dai coloni stessi, un territorio palestinese.
10: La Russia respinge la proposta di Zelensky di un piano di pace che contempli la trasformazione di una parte del territorio conteso in Ucraina in una zona economica libera sotto il controllo di paesi terzi. Il Donbass è un territorio della Federazione Russa, una regione della Federazione Russa, ha affermato il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov. Oggi intanto il primo ministro britannico Burnham ha detto che proverà a convincere gli Stati Uniti a fornire a Kiev sistemi di difesa necessari a respingere gli attacchi missilistici russi.
11: E dopo l'annuncio di dazi oltre il 50% per l'acciaio e la componentistica proveniente dal Canada, Donald Trump continua la sua crociata contro i vicini canadesi, annunciando che siccome non si prevedono più grandi affari con l'Ontario, il secondo stato più popoloso del Canada, l'omonimo lago Ontario per lui d'ora in poi si chiamerà Lago America. Una provocazione ovviamente, visto che il lago è uno dei 5 grandi laghi del nord Stati Uniti, è condiviso esattamente a metà tra Stati Uniti e Canada.
10: Il governo spagnolo questa mattina ha dichiarato per la prima volta nella storia lo stato di emergenza per la sicurezza nazionale a Ceuta, l'exclave in territorio marocchino. Il governo ha richiamato la propria sovranità sul territorio, affermando che Ceuta è oggi il cuore della Spagna e definendo straordinaria la crisi nell'exclave dopo gli arrivi in massa di migranti a fine luglio. Il governo ha deciso di varare un piano straordinario di ritorno alla sicurezza e al controllo, varando una nuova autorità con poteri straordinari.
11: E il governo italiano prorogherà il taglio delle accise sui carburanti che scadrà domani, è quanto emerso da una riunione di governo con Meloni, Tajani, Salvini, Giorgetti. Fonti di Palazzo Chigi riferiscono che non sarà la misura definitiva, ma servirà a consentire di mettere a punto un nuovo provvedimento che si concentrerà stavolta sulle fasce di reddito. I prezzi del carburante continuano intanto ad aumentare, il gasolio costa in media 2,20 euro al litro, la benzina 2,09, le opposizioni attaccano l'esecutivo, naviga a vista, non sanno cosa fare, non hanno un piano, ha detto Davide Faraoni di Italia Viva.
10: Sarebbe stato picchiato e poi ucciso a coltellate Saddam Hussein, il bracciante pakistano di 32 anni trovato morto nel bagagliaio della sua auto nel ghetto di Borgo Mezzanone in Puglia il 22 agosto scorso, quanto emerso dal primo esito dell'autopsia. Tra le piste seguite dai carabinieri, quella del caporalato fin dal ritrovamento del cadavere, un amico connazionale ha riferito che Saddam era solito accompagnare alcuni migranti residenti nel ghetto di Borgo Mezzanone con la sua auto nelle campagne della Tavoliere. Secondo gli inquirenti potrebbe trattarsi di un delitto, una sorta di regolamento di conto tra caporali.
11: Un operaio di 57 anni ha riportato gravi lesioni dopo essere rimasto schiacciato da un escavatore sul quale stava facendo alcune riparazioni. È successo stamani in una ditta specializzata nella zona di Petrignano di Assisi. L'uomo è ricoverato in prognosi riservata all'ospedale di Perugia. Sull'incidente sono in corso gli accertamenti dei carabinieri.
10: Sono le 15:34 minuti, per il momento è tutto con le notizie. Ci risentiamo alle 17:30.
12: Popolare Network.

0: Ma tu conosci il MIP? La Modateca Igor Pallante. IMIP è una raccolta di oltre 2000 testi su design, arte, moda e architettura. Uno spazio culturale totalmente pubblico ed un punto di riferimento dove dar sfogo alla tua creatività. Ti aspettiamo in via Caselle 22 presso la Mediateca di San Lazzaro. Oppure puoi cercare il tuo testo su SBN Ubio. Il MIP è anche tuo. Non dimenticarlo.
1: Ho sentito un tuono, James. Il tempo sta cambiando.
2: Ottimo intuito, sir. Dovremmo fermarci alla locanda.
1: Una locanda, James? Non siamo nel 1400.
2: Non una locanda, ma il pub birreria La Locanda. 16 birre alla spina, 50 in bottiglia e due vie senza glutine.
1: Dovremmo allungare forse il percorso?
2: Niente affatto, sir. La locanda in via Treves 19, zona stadio, a Bologna.
1: Allora affrettiamoci, James. Quelle birre non si berranno certo da sole.
2: Lei ha proprio un ottimo intuito, sir.
3: Bevi la bomba magica.
4: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre.
5: Radio Città Fujiko, me gusta mucho.

0: Quest'estate la Bolognina ha il suo posto del cuore. Comini Express. Fino al 21 agosto, torna al parco di quartiere più vivo di Bologna. Concerti, DJ set, talk, libri e tanto relax. Tutto gratis, tutto all'aperto e per tutti. Ci trovi in via Fioravanti 68, aperti tutti i giorni dalle 9 alle 23:30 e nei weekend fino a mezzanotte e mezza. Vieni a vivere l'estate insieme a noi. Scopri gli eventi sulla nostra pagina Instagram. Comini Express non è pop, è popolare.
1: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
2: Abiti o lavori a San Lazzaro e hai bisogno di effettuare gli esami del sangue, ma non vuoi aspettare? Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. Effettuiamo tutti i tipi di esami, perché per noi la prevenzione è importante. Non impiegare molto tempo per sapere come stai. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente, per noi, vengono prima di tutto.
3: Lo spettacolo si fa insieme, nessuno escluso. Grazie all'iniziativa Biglietti Sospesi della Senza Spina PS, le aziende, i privati, le fondazioni possono dare la possibilità a tutti di partecipare alla nuova stagione dell'Orchestra Senza Spine. Scrivici a biglietteria@senzaspine.com oppure su Facebook e Instagram. Aiutaci a rendere la musica strumento di evoluzione sociale. E attraverso l'Art Bonus puoi usufruire anche del credito d'imposta del 65%. Biglietti Sospesi, un gesto importante di solidarietà.

0: Ho sentito un tuono, James. Il tempo sta cambiando.
1: Ottimo intuito, sir. Dovremmo fermarci alla locanda.
0: Una locanda, James? Non siamo nel 1400.
1: Non una locanda, ma il pub birreria La Locanda. 16 birre alla spina, 50 in bottiglia e due vie senza glutine.
0: Dovremmo allungare forse il percorso?
1: Niente affatto, sir. La locanda è in via Treves 19, zona stadio, a Bologna.
0: Allora affrettiamoci, James. Quelle birre non si berranno certo da sole.
1: Lei ha proprio un ottimo intuito, sir.
2: Il mondo dei risarcimenti assicurativi per te è complicato. Per questo hai bisogno di un alleato sicuro e affidabile per la tutela della tua persona. Infortunistica Fontana e Fontana. Infortunistica stradale, responsabilità medica, infortuni sul lavoro, sportivi, rivalsa datore di lavoro e tantissimo altro. La prima consulenza con noi è sempre gratuita e ti offriamo un supporto completo durante tutta la pratica. Infortunistica Fontana e Fontana. Via Zanardi 56, Bologna. Fontanainfortunistica.it. Il primo valore sei tu.
3: Il carrello è il telecomando delle multinazionali che riempiono il tuo frigo con i loro prodotti industriali. Diserta.
4: Prendi la strada dei campi, vieni a Campi Aperti. Qui il bio non è un logo sulla plastica, è l'odore vero dei pomodori e delle fragole. È la faccia di chi coltiva la terra. Campi Aperti, il presidio di chi non si arrende al profitto predatorio. La tua spesa è una scelta di campo. Info su campiaperti.org.
0: Vieni a trovarci oggi e tutti i martedì in via Paolo Fabbri 112 dalle 17.30.
5: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è la svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menu stagionale su lasvoltabologna.it.
6: Attenzione, attenzione! A Bologna, dal 21 agosto al 14 settembre, torna il Festival San Donato. Tutti i giorni, dalle 18.30 alle 23.30, musica, drink, cucine dal mondo, laboratori, mercatini, giochi per bambini e adulti. E concerti con grandi artisti, Omar Suleiman, Sic Tamburo, Sano Business, Viscardi, Espania Circo Este e tanti altri. 21 agosto, 14 settembre. Vieni al Giardino Parker Lennon. Info sui social San Donato e Mercato Sonato. San Donato con la U. Sole!
7: Buon'estate da Radio Città Fujiko.

0: quella notte.
1: Mi cercavano tre auto poliziotte, ma per un appuntamento se c'è zucchero da far. Quando esiste l'argomento, lo sapete, so rischiar.
0: Ci vado, la vedo, e lei? Ma della nebbia ne spunterà di sei.
1: Buca veste, giacquidone, con i fratelli Bolivar. Mentre sotto un lampione se la spassa per le car.
0: Che botte con la notte.
1: Mi ricordo di Sima Generotte.
2: Un finito sanguinale, e del destro vi dirò, sono un altro cielo.

Li sento, li conto, sono sei. Poi li rincontro perché non si sa mai. Ed intanto quando si avvicina, sai chi va? Mi sistema la cravatta mormorandomi se va. Che baci con la notte. Sono un duro ma facile alle cotte. Mi son preso un'imbarcata per la bionda platine. E penso un po' nanana.

0: Hai bisogno di fisioterapia, ma gli spostamenti sono faticosi o impossibili? Non rimandare il tuo recupero. Il tempo è essenziale per evitare complicazioni. I nostri fisioterapisti portano la cura e l'attenzione direttamente a casa tua. Comodità, professionalità e risultati, tutto senza spostarti. Poliambulatorio Descovic, via del Rondone 1, Bologna. Prenota online o chiamalo 051 64 94 501. Direttore sanitario Benedetta Descovic.
1: Suona bene e sa di buono.
2: Atti sonori estate 2026. Dal 16 giugno al 31 luglio a Bologna, Castelguelfo e San Giovanni in Persiceto. Visite e concerti a cura del Teatro del Baraccano. Degustazioni di fresche delizie estive offerte da Fabbri 1905 e Regina di Quadri. E mostre d'arte per unire sapore e bellezza.
1: Atti sonori estate 2026. Suona bene e sa di buono.
2: Programma completo su teatrodelbaraccano.com.
3: Pedalare nel cuore del delta del Po Ravennate significa immergersi in paesaggi unici, tra specchi d'acqua, fenicotteri e tramonti spettacolari. Lasciati sorprendere dalla magia dell'Argine degli Angeli, dai cavalli allo stato brado di Boscoforte e dai panorami delle valli di Comacchio. Partecipa alle nostre visite guidate e organizzate o noleggia con noi la tua bike o e-bike a Sant'Alberto in provincia di Ravenna. Maggiori dettagli su amaparco.it/natura.
4: Torna il Social Beer Festival, il 10 e 11 settembre al Decchia Orsa di LF, nel Parco del Dopolavoro Ferroviario di Bologna, per due serate dedicate ai birrifici sociali italiani. Oltre 20 spine di birra artigianale, spettacoli, incontri e tante occasioni per scoprire come la birra artigianale possa diventare un'opportunità di lavoro, inclusione e sostenibilità. Social Beer Festival, 10 e 11 settembre, Vecchia Orsa di LF. Scopri il programma su vecchiaorsa.it.
5: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli.
6: Ad agosto, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede.
7: Vi aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti. A Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.

0: Popolare Network. Buon pomeriggio dalla redazione, le notizie delle 17.30.
1: Il governo del Canada ha risposto ai dazi statunitensi poco fa con tariffe, annunciando tariffe dal 15 al 50% a partire dal prossimo 8 settembre su oltre 700 prodotti statunitensi. Saranno coinvolti ovviamente acciaio e alluminio con tariffe speculari a quelle imposte dagli USA su tutta la componentistica, e poi i dazi di ritorsione si concentreranno su prodotti cartacei, materiali da costruzione, elettrodomestici, prodotti agricoli compresi latticini e prodotti ittici. Si conferma la volontà del Canada di non cedere alle pressioni di Trump, che nel pomeriggio era tornato ad attaccare il vicino definendolo il paese più difficile e irragionevole con cui ha a che fare, e affermando che il Canada sta truffando gli Stati Uniti da decenni, e annunciando anche che rinominerà il lago Ontario in condivisione con l'omonima regione canadese in lago America.
0: Il direttore della CIA, John Ratcliffe, è atterrato a Mosca questo pomeriggio a bordo di un aereo militare statunitense per incontri riservati con il governo russo. La visita non era stata precedentemente annunciata e c'è particolare attesa per conoscere quali dossier toccherà. Era da gennaio che non si registravano incontri formali di questo livello tra le due amministrazioni.
1: E poco fa Donald Trump ha annunciato, sempre sul suo social media, che tutte le mine nelle acque internazionali dello stretto di Hormuz sono state rimosse o fatte brillare, e che la notizia gli sarebbe stata comunicata dalla marina statunitense, avvertendo l'Iran che nessun'altra mina sarà tollerata.
0: Le Nazioni Unite hanno denunciato l'irruzione armata di soldati dell'esercito israeliano in un centro di formazione dell'ufficio per i rifugiati palestinesi dell'ONU a Gerusalemme Est, un edificio protetto dall'immunità internazionale. L'edificio evacuato è stato successivamente dichiarato occupato dal ministro della sicurezza Ben Gvir, che ha affermato: l'UNRWA è nelle nostre mani. Israele sta progressivamente espellendo i funzionari e distruggendo la presenza dell'ONU sul campo. Intanto in Cisgiordania un deputato del partito di Ben Gvir, con alcuni coloni e con la protezione dell'esercito, ha distrutto a martellate un monumento dedicato a martiri palestinesi.
1: E veniamo in Italia. Il governo ha annunciato la proroga del taglio delle accise sui carburanti in scadenza domani. Emerso dalla riunione tra Meloni, Tajani, Salvini e Giorgetti, il Consiglio dei Ministri è fissato per domani alle 18. Fonti di Palazzo Chigi riferiscono che non sarà però la misura definitiva. Servirà al limite a consentire una nuova messa a punto del provvedimento, che si concentrerà sulle fasce di reddito. Intanto i prezzi del carburante continuano ad aumentare. Il gasolio in media costa 2,20 euro al litro, la benzina 2,09. Critiche le opposizioni, che accusano il governo di navigare a vista e di non avere alcun piano strutturale.
0: Un turista ed un bagnino sono entrambi morti a pochi metri dalla riva ad Andorra, in Liguria. Secondo le prime ricostruzioni, marito e moglie in vacanza stavano facendo il bagno. All'improvviso hanno segnalato entrambi di essere in difficoltà per le onde e hanno chiamato aiuto. Il bagnino, un 62enne, che è anche uno dei titolari dello stabilimento, sarebbe accorso, riuscendo a portare in salvo la donna. Successivamente è tornato in acqua per portare a riva anche l'uomo di 66 anni, ma non sono riusciti a tornare a riva. Entrambi sono stati sottoposti a tentativi di rianimazione, ma non c'è stato nulla da fare. Sono le 17.34 minuti, per il momento è tutto con le notizie, ci risentiamo alle 18.30.
2: Popolare Network.

0: La giornata perfetta comincia sempre da un bel sorriso. Noi dello studio Bernardi Odontoiatri ce ne prendiamo cura ogni giorno. Nei nostri studi dentistici a Bologna, Molinella e San Biagio uniamo l'esperienza e la competenza di un team di professionisti con l'innovazione delle nostre tecnologie. Il paziente che si affida a noi verrà seguito dalla prima visita con attenzione ed empatia. Siamo fieri di poter offrire cure e trattamenti per ogni esigenza, per un benessere completo del sorriso. Bernardi, esperienza, innovazioni, passione. Bernardiodontoiatri.it.
1: Amore, stiamo ballando da talmente tanto che ora mi balla anche il ponte.
2: Tranquillo, prenoto alla Marenco Dental Clinic e vedrai che in brevissimo tempo sistemeranno tutto. Con il nuovo sistema Serec, la tua nuova protesi è pronta in una sola seduta.
1: Davvero?
2: Sì, e il restauro è sicuro, metal free, ecologico ed economico. Marenco Dental Clinic, via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25, marencodentalclinic.it.
3: Ortopedia Sanitaria Bellaria opera nella vendita e nel noleggio di articoli ortopedici, tutori, deambulatori, letti elettrici, carrozzine e molto altro. Grazie al nostro laboratorio interno specializzato e ai nostri tecnici qualificati, realizziamo busti, plantari e tutori su misura per far fronte ad ogni esigenza dei nostri clienti. Preventivo e consegna a domicilio. Ortopedia Sanitaria Bellaria. Siete nel posto giusto. Visita il sito ortopediabellaria.com per conoscere tutti i prodotti a nostra disposizione. Siamo in via Bellaria 28H a Bologna, 051 09 74 351.
4: Molte aziende pensano che gli investimenti nella sicurezza informatica siano solo un costo. Finché non capita un blocco improvviso, file persi e clienti che aspettano. E quello che volevi risparmiare può costarti molto di più. Mettiti al sicuro da questi rischi con Mug Sistemi e proteggi il tuo lavoro, i tuoi dati ed il tuo tempo. Cosa aspetti? Vai subito su mugsistemi.it e contattaci. Mug Sistemi, assistenza e consulenza informatica a Bologna.
5: Femminologica 9. Sì, torna Femminologica, la rassegna di teatro civile al femminile di Ducale PS a Villa Spada Anfiteatro, con anteprima il 26 agosto sulla terrazza della biblioteca Tassinari Club, con una mostra, talk e DJ set dalle 18. Ma non era una rassegna di teatro. Sì, ma c'è di più. 7 talk, 6 spettacoli fino al 15 settembre e una mostra collettiva per l'80esimo del voto alle donne. E c'è anche il punto ristoro per mangiare nel parco. Scopri di più su www.yucale.it e sulle pagine social di Femminologica. Prevendite su Ticket SMS. Cerca Femminologica 9.

0: Abiti a San Lazzaro e hai bisogno di una visita ginecologica? Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. Visite ed ecografie ginecologiche, pap test e tamponi, strumentazione all'avanguardia e un'equipe altamente specializzata. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.
1: No, un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
2: Hai ragione, controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
3: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.

0: Ho sentito un tuono, James. Il tempo sta cambiando.
1: Ottimo intuito, sir. Dovremmo fermarci alla locanda.
0: Una locanda, James? Non siamo nel 1400.
1: Non una locanda, ma il pub birreria La Locanda. 16 birre alla spina, 50 in bottiglia e due vie senza glutine.
0: Dovremmo allungare forse il percorso?
1: Niente affatto, sir. La locanda in via Treves 19, zona stadio, a Bologna.
0: Allora affrettiamoci, James. Quelle birre non si berranno certo da sole.
1: Lei ha proprio un ottimo intuito, sir.
2: Hai un'assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico che offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
3: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
4: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.

0: Radio Città Fujiko. Me gusta mucho.
1: Kick out the jams, Susie.

0: c'è sempre quel momento in cui lui si avvicina, romantico, passionale e deciso per baciarti, e invece ha mal di denti. Ma fatela facile, andate alla Clinica Dentistica Marenco, ambiente accogliente e all'avanguardia, implantologia e protesi dentale digitale, per una massima precisione e risparmio con protesi metal free, sicure ed ecologiche. Marenco Dental Clinic, convenzionato con tutte le assicurazioni sanitarie, in via della Barca 27 a Bologna e su marencodentalclinic.it.
1: Ciao, sono Patrizio.
2: E io sono Domizia.
1: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
2: Ma non siamo attori. Il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
1: porchetta d'ariccia, abbacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
2: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
1: Scopri il nostro menù su alaromana.it e viaggia a trovare.
3: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.

0: Il governo canadese risponde alla Casa Bianca e vara le nuove tariffe sui beni americani. La guerra commerciale si inasprisce. Donald Trump vuole modificare il nome del lago Ontario e chiamarlo America. È il suo modo di dire che il Canada deve diventare uno stato vassallo. A sorpresa, il direttore della CIA a Mosca. Ancora riservate le motivazioni diplomatiche del viaggio. Intanto il Cremlino boccia la proposta ucraina di creare in Donbass una zona franca sotto controllo di un garante internazionale. L'ennesimo decretino, il governo non sa come uscire dal caro carburante, annuncia per domani un nuovo mini taglio delle accise sul gasolio. Le opposizioni attaccano, navigano a vista, non sanno cosa fare. Caso Ranucci in Rai, slitta ancora, forse nei prossimi giorni una decisione per evitare problemi. I vertici starebbero studiando un suo spostamento, ma in linea con la qualifica. Sale invece la polemica sulla chiusura di Rai Scuola. Dal 1 ottobre sarà sostituita da un canale Rai Italiana. Interrogazioni dell'opposizione e raccolta di firme per evitarlo. Buonasera dalla redazione, il giornale radio delle 19.30. Il governo canadese ha annunciato le nuove tariffe sui beni americani. E la risposta ai dazi imposti da Donald Trump, la guerra commerciale dunque si inasprisce, il presidente degli Stati Uniti vuole colpire la sovranità economica di Ottawa per poi indebolire anche quella politica. Oggi ha minacciato di modificare il nome del lago Ontario in Lago America, più che una provocazione, un messaggio. Sentiamo Michele Migone.
1: L'ha fatto con un golfo, quello del Messico, lo vuole fare ora con un lago. Quando Donald Trump vuole imporre la sua volontà ai paesi confinanti, cambia i nomi geografici. Il messaggio è chiaro: l'emisfero occidentale degli Stati Uniti. La logica imperiale è insita nella minaccia di ribattezzare il lago Ontario con il nome America. È la sua ritorsione contro la ribellione di Mark Carney. Sabato scorso il primo ministro canadese ha abbandonato le trattative sui dazi. L'accordo che l'amministrazione USA voleva imporre colpiva la sovranità di Ottawa. Le ricostruzioni dicono che il segretario al commercio Lutnick voleva limitare la possibilità di autonomia del Canada nel fare accordi commerciali con altri paesi. Gli americani poi pretendevano che venissero di fatto cancellate le norme canadesi che promuovono film e programmi televisivi in lingua francese online. Il francese è la seconda lingua ufficiale del Canada. Queste richieste, insieme al mantenimento di dazi sulle auto e sull'acciaio, hanno fatto capire a Mark Carney, se mai ce ne fosse stato bisogno, a che gioco stesse giocando Donald Trump, ovvero il Canada doveva diventare una sorta di colonia economica degli Stati Uniti. Decidere di resistere non è stato facile per lui. I nuovi dazi imposti da Trump possono fare male al Canada. Secondo gli economisti, in alcuni settori i posti di lavoro a rischio sarebbero circa 100.000. Ma anche Ottawa può far male a Washington. Carney ha annunciato le controtariffe. A partire dall'8 settembre saranno imposte tariffe dal 15 al 50% su una serie di prodotti americani per un totale di 20 miliardi di dollari. Da alcuni giorni poi aleggia la possibilità che vengano applicati dazi sull'elettricità e il petrolio che i canadesi esportano oltre confine. Per il Wall Street Journal, quella iniziata da Trump è la guerra commerciale più scema di sempre. Le economie sono così integrate che gli Stati Uniti avranno grossi danni dalla politica della Casa Bianca.
0: Il direttore della CIA, John Ratcliffe, è arrivato a sorpresa a Mosca nel pomeriggio con un aereo militare statunitense. Ma ancora non si conoscono gli eventuali dossier o messaggi per il Cremlino. Intanto Putin ha respinto il piano annunciato da Zelensky per la creazione di una zona economica libera nel Donbass gestita da paesi terzi e ribadisce il no alla presenza di truppe dei paesi NATO sul territorio ucraino. Continuano sul campo gli attacchi aerei russi su Kiev, Dnipro, Kharkiv e le risposte ucraine con vittime nelle regioni confinanti. Poco fa Mattia Guastafiero ha intervistato l'inviata a Kiev della Stampa Anna Zafesova.
2: L'unica cosa che possiamo dire è che è qualcosa di straordinariamente importante, perché si tratta di un messaggio che il direttore della CIA ha dovuto portare di persona senza fidarsi nemmeno dei migliori canali diplomatici e di intelligence, quindi qualcosa di veramente molto importante. Il Wall Street Journal ha appena pubblicato un'indiscrezione al quale dice che Ratcliffe sarebbe venuto a Mosca per avvertire Putin, metterlo in guardia contro le eventuali conseguenze di una nuova mobilitazione, quindi di una escalation nei confronti dell'Ucraina, e altre fonti dicono che potrebbe essere un avvertimento rispetto a possibili attacchi ibridi o meno ibridi verso i paesi europei e anche i paesi baltici e la Polonia, ma anche altri paesi, appunto, che rispetto agli incidenti, agli attentati, alle esplosioni che si sono verificate contro le fabbriche di produzione militare che lavoravano per l'Ucraina in Europa. Ricordo che era già successo in passato, che in particolare nel 2022, che l'allora direttore della CIA Burns era venuto a Mosca, quindi già nel pieno della guerra, per mettere in guardia il Cremlino contro un'ulteriore escalation militare. Però questo, ovviamente, stiamo parlando sempre di ipotesi.
0: Donald Trump ha annunciato oggi che la Marina statunitense avrebbe rimosso o fatto brillare tutte le mine nelle acque internazionali dello stretto di Hormuz e ha insistito sul controllo dello stretto da parte degli Stati Uniti. Gli iraniani hanno invece annunciato un accordo con l'Oman per la gestione dello stretto, mentre avrebbero consegnato al capo di Stato Maggiore dell'esercito del Pakistan in visita a Teheran le condizioni da proporre agli Stati Uniti per riprendere le trattative. Intanto la Cina e altri paesi hanno denunciato le sanzioni secondarie annunciate ieri dall'amministrazione USA contro l'Iran come illegali e contrari agli interessi cinesi, sancendone di fatto il fallimento. Nima Baeli, analista esperto di Iran, questa mattina ai nostri microfoni.
3: Teheran comunque da 50 anni, diciamo, è sotto sanzioni. Poi dal 2018, quando la prima amministrazione Trump reimpose le sanzioni, è sotto un livello molto forte di sanzioni a livello internazionale. I danni ulteriori che queste sanzioni possono fare a un sistema economico già fortemente sotto pressione sono relativi, per dare un'idea di valori, per esempio a inizio anni 2000 l'interscambio fra Iran e Italia era sui 16 miliardi di dollari, mentre oggi siamo sotto il miliardo. Il valore è molto residuale. Il ruolo della Cina sarà fondamentale. Se la Cina, come già fatto in passato e come dichiarato, di non ritenere legali queste ulteriori sanzioni, più la Cina utilizza società di comodo che negoziano, che commerciano esclusivamente con l'Iran. A oggi, per esempio, il 90% del petrolio iraniano viene comprato da Pechino tramite queste aziende e quindi non vengono colpite dalla minaccia delle sanzioni secondarie, che invece, per esempio, colpirono numerose società italiane che vennero multate. La storia delle sanzioni ci ha insegnato come in realtà le sanzioni difficilmente colpiscano i regimi, mentre vanno a impattare in maniera molto forte sulle popolazioni civili, in qualcosa che indirettamente lo stesso presidente Trump ha detto. La finalità ultima, diciamo, di queste sanzioni sembrerebbe essere di creare ulteriore scontento a livello popolare per cercare di dare uno scossone al sistema della Repubblica Islamica, costringerlo a negoziare oppure minarne la base.
0: L'esercito israeliano questa mattina ha sgomberato e occupato l'ultimo edificio rimasto a Gerusalemme Est dell'Ufficio delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi. Il ministro della sicurezza Ben-Gvir ha festeggiato l'evento. L'ONU ha protestato duramente per l'ennesima violazione di un edificio protetto dall'immunità internazionale. Intanto in Cisgiordania un gruppo di coloni è tornato ad attaccare un villaggio palestinese vicino a Betlemme, causando 5 feriti. L'esercito presente in forze alla lasciato i coloni aggredire con bastoni e pietre palestinesi, giornalisti e attivisti senza intervenire. Vediamo la politica italiana. Il governo prorogherà il taglio delle accise sui carburanti che scade domani, quanto emerso da una riunione di governo oggi con Meloni, Tajani, Salvini e Giorgetti. Il Consiglio dei Ministri è stato fissato per domani pomeriggio. I prezzi del carburante intanto continuano ad aumentare. Sulla tassa sugli extra profitti delle compagnie petrolifere, il governo ha provato oggi a ributtare la palla nel campo dell'Unione Europea. Serve un intervento coordinato, facendo contribuire in egual misura tutte le aziende petrolifere ed energetiche che operano nel mercato unico, ha scritto Palazzo Chigi. Bruxelles ieri aveva affermato che la tassazione è competenza dei singoli stati. Critiche le opposizioni che accusano il governo di navigare a vista e non avere un piano strutturale. Sentiamo Massimo Alberti.
4: Dalla questione carburanti il governo non sa più come uscire. Le continue pezze per tener buono l'elettorato che vive concretamente il problema drenano risorse che non si sa bene dove prendere, anche perché i continui provvedimenti tampone con tagli di accise progressivamente sempre più limitati sono stati inutili, via via riassorbiti dagli aumenti che sembrano non fermarsi. Quasi 2,5 miliardi fin qui spesi, presi da tagli a pieghe di bilancio che, dati alla mano, hanno favorito le fasce più abbienti. Che il tema sia grosso lo si capisce dal fatto che si va davanti a colpi di vertici tra i leader dei partiti, che ora partoriranno l'ennesima proroga generalizzata, fin qui senza spiegare con che risorse. Qui dovrebbe seguire un diverso approccio, contributi mirati per fascia di reddito e categoria produttiva, anche qui con quali risorse non è dato sapere. La guerra all'Iran dell'amico Trump non si risolve, di piano a lungo periodo per ridurre la dipendenza dal petrolio non se ne parla, figuriamoci prendere i soldi dove ci sono. Sulla tassa sugli extra profitti delle compagnie petrolifere, che tra i paesi europei ha già visto qualche coraggioso, Forza Italia non ne vuol sapere. Tajani ha rispolverato l'immaginifico contributo concordato e il governo questo coraggio non ce l'ha e non lo vuol trovare, in buona compagnia dell'Unione Europea con cui è iniziato il gioco dello scaricabarile, dove nessuno sembra voler davvero toccare gli interessi delle compagnie petrolifere che da anni lucrano sulle crisi internazionali.
0: Tra problemi interni alla Lega da sminuire, soliti annunci populisti da rilanciare, oggi Matteo Salvini è andato al meeting di Rimini. Sentiamo Anna Bredice.
5: Una stretta di mano a Rimini, una passeggiata di qualche istante tra gli stand tra il presidente della Lombardia Fontana e Matteo Salvini. È mancata l'occasione per discutere del futuro della Lega. Una stretta di mano non basta per diradare tutte le incertezze sulla guida del partito, che Salvini non riesce più a mantenere compatto dietro di sé. Mancano pochi giorni all'appuntamento di Pontida e Salvini si dice pronto ad una guida collegiale, non ad un passo di lato. Cosa voglia dire guida collegiale, formula che ha già utilizzato? Si dovrà capire meglio, ma di tempo non ce n'è, non solo per Pontida ma soprattutto perché si apre una campagna elettorale molto difficile per la Lega, con una concorrenza a destra, quella di Vannacci, per il quale Salvini oggi ancora una volta ha chiuso le porte all'alleanza, e con Giorgia Meloni. E poi la scelta dei nomi per i candidati alle città che andranno al voto. Quanto riuscirà Salvini ad imporsi su Fratelli d'Italia, questo si dovrà vedere. Su questo si misurerà la sua forza. Probabilmente non avrà più nei prossimi mesi il tema di scontro, che è anche portatore di voti e consensi per lui, dello stop alle armi all'Ucraina, visto che Meloni pian piano sta facendo qualche passo indietro sul sostegno militare a Kiev. E quindi a Salvini resta il tema dell'Europa e di Bruxelles nemica. Oggi ha chiesto uno scostamento di bilancio di 20 miliardi. Lo decidiamo noi, non dobbiamo chiedere il permesso, dice il capo della Lega, che vorrebbe utilizzare quei soldi per i cantieri. Il ponte non appare più tra i primi obiettivi, serve al vittimismo di Salvini contro i magistrati che vorrebbero indagarlo, un Salvini contro Bruxelles e anche contro le grandi banche, a cui vorrebbe chiedere contributi per investimenti su scuole, famiglie ed energie, forse già una nuova versione da campagna elettorale per mantenere la guida del partito e delle regioni del nord. Linea allo studio.
0: In Rai ancora nessun annuncio ufficiale sul caso Ranucci. Oggi si sono riuniti senza esito l'amministratore delegato Rossi e il capo della personale con il responsabile degli affari legali. A quanto si è saputo, il problema non sarebbe tanto la decisione già presa di rimuovere il conduttore dalla guida di Report, quanto quello di evitare cause di lavoro per Ranucci. Si starebbe studiando uno spostamento in linea con la qualifica. Indiscrezioni questa mattina parlavano di possibili passaggi al TG3 o a Rai News o alla guida della scuola di formazione Rai di Perugia. La decisione dovrebbe arrivare nei prossimi giorni. A crescere intanto è la polemica sulla chiusura di Rai Scuola, canale pubblico di nicchia di programmi di divulgazione scientifica. Dal 1 ottobre sarà sostituito dal canale Italiana. L'obiettivo, annunciato quasi in sordina tempo fa dall'amministratore delegato, è testualmente raccontare l'Italia reale nelle sue dimensioni territoriali, culturali e produttive, sviluppando una narrazione identitaria e allo stesso tempo moderna. Nella pratica sostituirà Rai Scuole con repliche di programmi di gastronomia. In queste ore una petizione su change.org ha già raccolto oltre 10.000 firme per scongiurare la chiusura. Il Partito Democratico ha presentato un'interrogazione parlamentare. Il Movimento 5 Stelle ha accusato la maggioranza di voler occupare ulteriormente il servizio pubblico. Silvia Bencinelli è una giornalista scientifica, autrice di programmi su Rai Scuola.
6: Erano un paio d'anni che andavamo avanti a repliche.

0: su RaiPlay, tanti docenti in questi anni, e io ne ho la testimonianza continua, hanno utilizzato i contenuti, che ne so, da mostrare in classe, eccetera. E questo non rientra tra gli ascolti della televisione ordinaria. Ma insomma, se hai una struttura produttiva che con quattro soldi ti va a intervistare gli scienziati italiani, e tu stai dando voce alla ricerca e alla scienza italiana. A me fa un po' un effetto restringimento degli orizzonti. E non voglio
1: No,
0: fare
1: certo.
0: inferenze che non mi spettano, però ecco, c'era un canale che proponeva ogni sera delle cose di scienza e domani avremo un canale che proporrà ogni sera delle cose di gastronomia. Per me vedere due volte un programma di fisica, alla seconda ho capito cos'è un bosone. Capire cos'è una salsiccia lo trovo meno arricchente sotto il profilo culturale, ecco.
2: Claudio Iampaglia, Massimo Bacchetti e Omar Caniello per questa edizione del Giornale Radio. Per il momento è tutto, il prossimo appuntamento alle 22:30.
3: Popolare Network.

0: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è La Svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menu stagionale su lasvoltabologna.it.
1: Suona bene e sa di buono.
2: Atti sonori, estate.

0: 2026. Dal 16 giugno al 31 luglio a Bologna, Castelguelfo e San Giovanni in Persiceto. Visite e concerti a cura del Teatro del Baraccano. Degustazioni di fresche delizie estive offerte da Fabbri 1905 e Regina di Quadri. E mostre d'arte per unire sapore e bellezza.
1: Atti sonori estate 2026. Suona bene e sa di buono.
0: Programma completo su teatrodelbaraccano.com.
2: Abiti a San Lazzaro e hai effettuato una visita fisiatrica chissà dove e vuoi effettuare la fisioterapia vicino casa? Non percorrere tanti chilometri. Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. Ci occupiamo di fisioterapia dal 1970. Rieducazione motoria, posturale, laser terapia, TECAR terapia. La nostra equipe di fisioterapisti riceve tutti i giorni da lunedì al venerdì. Prenota oggi stesso. Chiamalo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.
3: Attenzione, attenzione! A Bologna, dal 21 agosto al 14 settembre, torna il Festival San Donato. Tutti i giorni, dalle 18.30 alle 23.30, musica, drink, cucine dal mondo, laboratori, mercatini, giochi per bambini e adulti. E concerti con grandi artisti, Omar Suleiman, Sic Tamburo, Sano Business, Viscardi, Espania Circo Est e tanti altri. 21 agosto, 14 settembre. Vieni al Giardino Parker Lennon. Info sui social San Donato e Mercato Sonato. San Donato con la U. Sole!
4: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
5: Ad agosto, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede.
6: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti. A Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.

0: Ehi, ma tu conosci il MIP? La Modateca Igor Pallante. IMIP è una raccolta di oltre 2000 testi su design, arte, moda e architettura. Uno spazio culturale totalmente pubblico ed un punto di riferimento dove dar sfogo alla tua creatività. Ti aspettiamo in via Caselle 22 presso la Mediateca di San Lazzaro. Oppure puoi cercare il tuo testo su SBN UBO. Il MIP è anche tuo. Non dimenticarlo.
1: Pedalare nel cuore del Delta del Po Ravennate significa immergersi in paesaggi unici, tra specchi d'acqua, fenicotteri e tramonti spettacolari. Lasciati sorprendere dalla magia dell'Argine degli Angeli, dai cavalli allo stato brado di Boscoforte e dai panorami delle valli di Comacchio. Partecipa alle nostre visite guidate e organizzate o noleggia con noi la tua bike o e-bike a Sant'Alberto in provincia di Ravenna. Maggiori dettagli su amaparco.it/natura.
2: Torna il Social Beer Festival, il 10 e 11 settembre al Decchia Orsa di LF, nel Parco del Dopolavoro Ferroviario di Bologna, per due serate dedicate ai birrifici sociali italiani. Oltre 20 spine di birra artigianale, spettacoli, incontri e tante occasioni per scoprire come la birra artigianale possa diventare un'opportunità di lavoro, inclusione e sostenibilità. Social Beer Festival, 10 e 11 settembre, Vecchia Orsa di LF. Scopri il programma su vecchiaorsa.it.
3: Femminologica 9. Sì, torna Femminologica, la rassegna di teatro civile al femminile di Ducale PS a Villa Spada Anfiteatro, con anteprima il 26 agosto sulla terrazza della biblioteca Tassinari Clock, con una mostra, talk e DJ set dalle 18. Ma non era una rassegna di teatro. Sì, ma c'è di più. 7 talk, 6 spettacoli fino al 15 settembre e una mostra collettiva per l'80esimo del voto alle donne. E c'è anche il punto ristoro per mangiare nel parco. Scopri di più su www.ducale.it e sulle pagine social di Femminologica. Prevendite su Ticket SMS. Cerca Femminologica 9.
4: Bevi la bomba magica.
5: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione, sabato 5 settembre.
6: This is Ultimate.

0: dopamina.
1: Sì, e ci siamo ancora per un altro martedì, martedì 21 luglio, puntata 320. Mauri e Mistadoc ai microfoni per una nuova puntata di Dopamina.
2: Oh yeah, 20 precisissime in questo istante, martedì 21 luglio, qua sui 103.1 FM di Radio Città Fujiko.
1: Yes.
2: Oh yeah, che sexy.
1: 103.1 FM, ricordatevi che se non avete la radio potete sempre seguire il sito www.radiocittafujiko.it per lo streaming, oppure anche
2: le nostre applicazioni per dispositivi mobili Android o iOS per ascoltarci in streaming ovunque voi siate, nonché con il buon DAB. Yes. In Emilia Romagna, Toscana e Lombardia.
1: Oddio. Yes. Ma come siamo smooth in questo frangente, sono le 20 spaccate, noi ci siamo deliziati per questa precisione. E poi ricordate anche un'altra cosa, che se volete sintonizzarvi anche con la diretta tramite SMS, WhatsApp, Telegram, il numero è sempre quello, il 333 180 9494. Ve lo ripetiamo,
2: 333 180 9494, per mettervi in contatto con noi qua negli studi di Radio Città Fujiko fino alle 21. Qui il sottoscritto Mauri e il buon Mistadoc, il selezionatore dall'altra parte del vetro, per questa puntata dopaminica che precede la nostra pausa estiva, per cui siamo veramente carichi con questo gran puntatone di fine luglio in cui abbiamo un attimo di tregua dalle roventi temperature bolognesi solite di questi studi.
1: Eh sì, c'è stata quella pioggia che ci ha un po' rinfrescato le membrane, ci stava, e quindi adesso noi ci riscaldiamo, come controsenso, però un buon controsenso, con le hip hop di Dopamina. Quindi cominciamo con la nostra macchina del tempo a fare i nostri viaggi, a sospenderci nel tempo come terapia. Infatti questa è un po' una citazione,
2: suspending in time and therapy,
1: ovvero prima siamo nel 1995 con i Group Home, Suspended in Time, e poi 1996 con gli Helta Skelta con Therapy, e questa è
2: Dopamina. Oh yeah.

0: This is Dope Mega.
1: E io sto ascoltando Dopamina direttamente da Radio Fuscico, Bologna. Questo è FF.

0: questa era prima doppietta.
1: 20 e 12 qua sui 103.1 di Radio Città Fujiko, yes. Qui è Dopamine con Mauri e Mr. Doc ai microfoni per una bella ora di hip hop fino alle 21, per chi si fosse sintonizzato nel mentre, come il grandissimo Fulvio,
0: grande,
1: che sempre non manca di iscriversi al nostro carissimo numero, sempre quello da segnarvi, il 333 180 9494, e un saluto a Fulvio e a tutte le persone in ascolto, ovviamente, yes, in ogni modo, in ogni tempo, in diretta, in streaming, in podcast, nel futuro, nel passato, chi lo sa,
0: chi lo sa,
1: tutte, chi lo sa.
0: Tutte le persone che
1: tanta roba
0: ci ascoltano e sostengono Dopamina, tanta roba. Prima eravamo con Group Home, Sospesi nel Tempo, Suspended in Time,
1: esatto.
0: Poi Elta Skelta con Therapy, perché questa è anche Dopamina, c'è una sospensione nel tempo che è la nostra terapia, no? Andare,
1: esatto,
0: su e giù per le annate con la nostra musica,
1: macchina del tempo.
0: La macchina del tempo che non si ferma mai nella Hip Hop Selection dalle 20 alle 21, e proseguiamo.
1: Oh yeah, ci sta, assolutamente sì.
0: Andiamo nella West Coast, questa volta saltiamo, riflettiamo, ma saltiamo, bounceggiamo, insomma, siamo belli incavolati.
1: Rimbalzanti.
0: Andiamo prima nel 2005 e poi nel 2006. Siamo prima con Warren G insieme a Be Real and Side Effect con Get You Down, e subito dopo Ice Cube con Why We Talks. Questa è
1: la seconda dopaminica doppietta.
0: Yes.
1: Oh yeah. Senti qua.

0: Every Hurts the Same, Ice Cube, e poi prima ancora Warren G con Get You Down. Questa era la West Coast doppietta.
1: Doppietta West in questa prima parte di Dopamina, 20 e 22 esattamente ora, qua sui 103.1 FM di Radio Città Fujiko.
0: Yes.
1: Bella la maglietta, eh?
0: Mi sono messo la maglietta di Fujiko oggi, quindi...
1: Siamo assolutamente in tema in questo martedì 21 luglio che c'è un po' graffiato, ma in cui abbiamo ancora una terza doppietta ancora più incisiva, perché ce n'è bisogno veramente più che mai.
0: Sì.
1: Che dici, Doc?
0: Sì, ce n'è molto bisogno, ce ne sarà sempre bisogno finché il clima sarà questo. Da molti anni a questa parte, da decenni se non di più, quindi in questa doppietta noi ci tenevamo appunto a precisarlo, insieme agli Assalti Frontali prima e i Noki poi. Siamo prima nel 2004 appunto con gli Assalti Frontali, con Rotta Indipendente, e subito dopo poi 2007 con i Noki Ness, Il Mio Paese Se Ne Frega.
1: Ed è ancora così.
0: Sì, questa è Dopamina.

0: Il tuo medico ti ha prescritto un'ecografia urgente e non sai a chi rivolgerti? Al Poliambulatorio San Lazzaro potrai effettuare ecografia all'addome, tiroide, ginecologica, della mammella con visita senologica, muscolare e tendinea, urologica, con strumentazione di ultima generazione. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.
1: Lo spettacolo si fa insieme, nessuno escluso. Grazie all'iniziativa Biglietti Sospesi della Senza Spina PS, le aziende, i privati, le fondazioni possono dare la possibilità a tutti di partecipare alla nuova stagione dell'Orchestra Senza Spine. Scrivici a biglietteria@senzaspine.com oppure su Facebook e Instagram. Aiutaci a rendere la musica strumento di evoluzione sociale. E attraverso l'Art Bonus puoi usufruire anche del credito d'imposta del 65%. Biglietti Sospesi, un gesto importante di solidarietà.
2: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre.
3: Ed eccoci qua di ritorno. 20 e 33, abbiamo fatto un bel viaggio temporale nella prima parte, con tanti pezzi agli anni 90, i primi 2000, all'italiana, West Coast, East Coast. Adesso blocchiamo la nostra macchina del tempo per restare nell'anno corrente, come di consueto. E perché comincia la parte della
4: tripletta triade 2026.
3: Sì, anche per questa puntata, la 320esima, e poi andiamo in pausa come anticipava il caro Mauri all'inizio, perché poi ovviamente andiamo anche, diciamo, in vacanza,
4: anche
3: no?
4: Ogni tanto nella vita ci proviamo, esatto, a riposare appena
3: ci proviamo,
4: però ci sarà comunque la buona dopamina in onda con delle puntate veramente micidiali, per cui il martedì sera alle 20 comunque è da accendere la radio.
3: Esatto, mica vi lasciamo senza musica,
4: ma ci mancherebbe.
3: Quando mai? Ci saranno delle super repliche delle ultime puntate con gli ospiti, quindi poi ne parleremo anche verso la fine. Adesso invece, come dicevamo, ci concentriamo nell'anno corrente, quindi abbiamo una bella tripletta anche per questa triade, e partiamo con la prima. Che dici, caro Mario?
4: Assolutamente sì.
3: Sì, non so se avete ascoltato l'ultimo EP di Freddie Gibbs, RBT, uscito il 29 maggio, e da questo EP volevamo appunto spulciare un assaggio come prima traccia di questa triade 2026. Che dici, caro Mauri, la lanciamo?
4: Lanciamola.
3: Immigrants, che suona esattamente così.
5: Because I learned from the greats, you know what I mean? I pay attention and study from the greats, so motherfucker could have the hit song on radio and I probably have a better show than him, because the way that I have everybody into it and the way that I MC is better than him, you know what I mean? But you know, a lot of people don't know what MCing is, so

0: Freddie Gibbs, questa era la prima traccia di questa triade 2026 che si chiamava Immigrants, giusto per restare in un tema molto contemporaneo. Infatti questo pezzo di Freddie Gibbs, tratto dalla sua ultima uscita RBT, assolutamente consigliato anche per il resto delle tracce, come tutte quelle delle nostre triadi di qualunque anno.
1: Tutto consigliatissimo,
0: tutto consigliatissimo. Se no non era dentro, ovviamente.
1: Su dopamina,
0: su dopamina. Che voce sexy che hai avuto, radiofonicissima, la radio.
1: Dopamina. Questa è dopamina. E allora andiamo avanti, andiamo con la seconda, se ci stai, caro Mauri.
0: Oh yeah.
1: Ok, allora andiamo invece nel nuovo disco di Navy Blue, anche in questo caso molto consigliato. Parliamo del disco dal titolo Surrender, uscito esattamente il 5 giugno. 15 tracce, molto gustose, molto particolari, molto intense, e ne vale veramente la pena, secondo me, ascoltarlo. Almeno a noi è piaciuto, ci è piaciuto, e quindi volevamo assaggiare anche un po' di quest'album, esattamente con la traccia numero 2. Lui è Navy Blue e questa è Baron.

0: slipping.
1: Blala, Lit a Match, un estratto di Effluent dal suo ultimo disco Good Business, a conclusione di questa triade 2026 alle 20:46:06.
2: Mamma mia, che cosa,
1: così come le magie che ci saranno tra poco.
2: Sì, e ovviamente cogliamo l'occasione per salutare tutti i nostri radioascoltatori, le radioascoltatrici, e il numero che è sempre quello, il 333 180 9494, se volete scriverci. Noi proseguiamo.
1: Oh yeah, un altro bel quarto d'orino.
2: Eh sì, facciamo un bel viaggetto anche in questo caso, dai. Facciamo uno alla volta.
1: Sì, ok.
2: Sì, uno alla volta. Tu parlavi di magie, parlavi di
1: magie che ogni tanto succedono, no?
2: Ok. Allora dobbiamo andare nel 2003.
1: Va bene.
2: Ok. Allora il disco si chiama Story to Tell. Lei è Apani B. Fly. E questa è appunto Abracadabra.

0: Ma senti qua che bello, su e giù.
1: Abbiamo fatto la magia.
0: Molto saltellosa e rinfrescante questa penultima dopaminica traccia di questa puntata, la 320, che fa a concludere il nostro luglio nella prima parte estiva di questa trasmissione alle 20:51 qua su Radio Città Fujiko.
1: Yes.
0: Yes.
1: Eh sì, questa era Abracadabra, abbiamo socchiuso.
0: Magico.
1: Socchiuso perché ancora non abbiamo chiuso in magia. E questa è Dopamina 320 e come anticipavamo, appunto,
0: la prossima traccia è Apriti Sesamo.
1: Apriti Sesamo. E non vi lasceremo senza musica, è vero, sì, che noi andremo in pausa, andremo un po' in vacanza, però Dopamina continua con le repliche, le ultime quattro puntate con gli ospiti. Okay.
0: Micidiali puntate, se ve ne siete persa anche solo una, pentitevi amaramente.
1: Esatto.
0: E sintonizzate.
1: Esatto. Quindi avrete la puntata con Noise Riddle e Bernade Nofang, che salutiamo, la puntata con Lucio Carato, che salutiamo,
0: tanta roba,
1: la puntata con Fred C, Giampacacci, Rattakesh, che salutiamo.
0: Che salutiamo tutti, la 404 Family.
1: Tanta roba.
0: Tanta, tantissima roba.
1: E poi
0: la puntata
1: con Carapace.
0: Tantissima roba, Carapace, anche quella assolutamente da non perdersi.
1: Esatto, che salutiamo dall'isola, tra l'altro.
0: Che salutiamo da lì, è vero.
1: Giusto,
0: è
1: perché vero. Ti ricordi, no?
0: Sì,
1: Carapace,
0: sì.
1: È bene salutarlo nel miglior modo possibile, perché poi va molto a combaciare con la vacanza.
0: Dalla sua
1: con la mare,
0: zattera, con... anche lui si sintonizza su Radio Città Fujiko con i suoi excursus in mezzo al mare, come auguriamo a tutti e tutte voi di potervi prendere un attimino di riposo, ma non è questo il momento di riposarsi, perché bisogna alzare il volume della radio, perché
1: sì,
0: tra pochissimi minuti andiamo a goderci un po' di ritmi in levare, scaldati dal caldo sole delle terre da dove viene questa musica, con un'altra favolosa puntata di
1: Soul Shakedown Party con Pier Tosi, quindi dovete restare sintonizzati assolutamente, perché la musica continua, quindi dalle 21 alle 23 ce n'è
0: tanta, tanta roba. 20:53, noi vi salutiamo.
1: Sì,
0: con un altro pezzone, però direi, no?
1: Eh sì, abbiamo parlato di reggae, di ritmi in levare.
0: Esatto.
1: Jamaica, eh sì, vi lasceremo con questo pezzo. Però non vi lasceremo del tutto, ricordatevelo, perché ci saranno le repliche per 4 martedì e noi ritorniamo a fine agosto. Fine agosto, Mauri e Mista Doc ritorneranno negli studi per proseguire la nostra Dopamina in questa settima stagione. E questa era Dopamina 320. Noi vi salutiamo e vi diamo appuntamento a fine agosto.
0: A fine agosto vi auguriamo un buon periodo estivo, un grandissimo saluto a tutte le persone in ascolto in
1: yes,
0: questo momento, nel passato, nel presente, nel futuro, in ogni tempo, in ogni luogo. Grazie anche al mitico, sempre mega ultra supportante Fulvio.
1: Grande
0: Fulvio. Grandissimo. E che dire, Doc, li salutiamo?
1: Ci salutiamo.
0: Dai,
1: sì,
0: salutiamoli.
1: Sì, sì. Li salutiamo con questo pezzo.
0: Dai, dai, dai.
1: Andiamo in levare.
0: Vai.
1: Ok. Linton Kwesi Johnson, Reality Poem, noi ci sentiamo
0: a fine agosto, e un abbraccione a
1: tutte.

0: Hai bisogno di fisioterapia, ma gli spostamenti sono faticosi o impossibili? Non rimandare il tuo recupero. Il tempo è essenziale per evitare complicazioni. I nostri fisioterapisti portano la cura e l'attenzione direttamente a casa tua. Comodità, professionalità e risultati, tutto senza spostarti. Poliambulatorio Descovic, via del Rondone 1, Bologna. Prenota online o chiamalo 051 64 94 501. Direttore sanitario Benedetta Descovic.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli.
2: Ad agosto, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede.
3: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti. A Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
4: Vedi la bomba magica.
5: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione, sabato 5 settembre.
6: Un bar 100% reggae music, on air dal 1992.

Soul Shakedown Party Tonight, questa è la voce di Pietosi che saluta i Dopaminici seppure in replica, ultimo martedì di agosto dopo una pausa di solo una settimana dalla diretta in cui avete sentito la mia voce squillante di 20 anni fa, luglio del 2005, anzi del 2006. E torniamo invece alla normalità con una puntata in diretta, si rientra quindi alla normalità però senza ancora ospiti telefonici, seguiranno copiose interviste con i protagonisti della scena reggae italiana e non solo, intanto torniamo in diretta, buonasera da Pietosi, buonasera a chi ascolta Radio Città Fucico, buonasera a chi ascolta Wild Love Reggae Radio e buon pomeriggio a chi ascolta Is Now Radio invece in cui la diffusione di Soul Shakedown Party incomincia alle 16 del giovedì. Una prima parte zeppa di novità che potete commentare al 333-180-9494 in diretta. E la Dream Selection di questa sera va a riguardare un fenomeno, un sottogenere molto popolare del reggae nato alla fine degli anni 60 con qualche preambolo un po' prima, e cioè il DJ Style. Ascolteremo tanto DJ Style dagli albori fino ai fasti degli anni 70, tutto ciò questa sera in queste due ore fino alle 23 inoltrate. Andiamo quindi ad incominciare, avremo anche l'agenda dei concerti, agenda che oramai non vede più tantissime cose ma vale la pena comunque di ricordarla. Cominciamo da una ragazza relativamente nuova della scena giamaicana, Asa Lineage, venuta alla ribalta negli ultimi 4-5 anni ed è uscito un suo nuovo album prodotto dal grandissimo King Jammy, e questo album si chiama Rebel Dota, la ragazza, la figlia ribelle, e questa è Rebels in Town, tutti i ribelli in ascolto, Asa Lineage.

Un grande saluto intanto a Ennio, un saluto a Ettore già connessi, un saluto a chi ha guardato le dirette streaming della Reggae University alla Rototom Sanspras, che mi vedevano coinvolto, veramente delle session molto interessanti. Per ciò che mi riguarda, ho avuto il piacere di condurre quella dedicata al grande Maccabi. E di ritorno dal Rototom Sanspras, bei concerti per ciò che riguarda artisti reggae vecchi e nuovi, un grandissimo protégé secondo me soprattutto, poi veterani come Italz, Israel Vibration con il solo Whis, bellissimi concerti anche da

trattamento di tutti i prezzi e l'audience è calata. Si puntava molto su acts di artisti che non seguiamo direttamente, molto dedicati ai giovani, come per esempio la star del pop giamaicano della dance, lo Shensi, oppure il salentino che vive in Olanda, Kibba, o Major Lazer. Comunque ci sono stati dei bellissimi momenti legati anche alla reggae tradizionale, e speriamo di avere una grande edizione anche il prossimo anno del Rototom Sunsplash. Io vado avanti, vi dicevo, qui in Omega straordinaria, è presente nel parterre di ospiti di un bel disco di questa crew svizzera Little Lion Sound, che è diventata famosa anche grazie a dei video da plates che ha pubblicato nei loro canali. Il disco si chiama Cosmic Journey e Queen Omega, esce tra l'altro per la Evidence Music. Queen Omega potentissima, loro ospite in questa No Love, veramente come al solito devastante la Queen.

Un salutone anche a Robby Dredd e anche a Marcel e Maron, da cui scopro attraverso un loro messaggio che seguivano attentamente gli streaming del Rototom. Qui in Omega vi dicevo grandissima in quel frangente e non poteva essere diversamente. Un saluto anche a Fulvio, un saluto a Luca, Manuele e Alessio. No Love, il disco non è un disco di Queen Omega, ma l'album di Little Lion Sound, con vari ospiti vocali, e invece è un album intero a suo nome, quello di Kelissa McDonald, la compagna di Chronix. Un altro bell'album che si chiama The Good Side of Things, il lato buono delle cose, ed è uscito sulla sua etichetta Kelissa Music. Noi ci sentiamo questa Ja Love, un suono che ricorda molto il pop degli anni 70 in Levare.

Un saluto a Nico, incontrato tra l'altro al Rototom Sunsplash. Un saluto anche a Angelino, Michela e Annina, che mi chiedono se ci sarò alla festa della radio, la festa del sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione del Ferro, il terzo o la terza occasione di festeggiare i 50 anni di questa emittente, con i DJs della radio all'aperto dal pomeriggio 17:30-18, con i live di La Banda Roncati, non prettamente reggae, ma comunque anche lo ska delle tremende, il reggae dei Fratelli.

Thresher Bass Pipe dall'isola di St. Croix. Thresher Bass Pipe torna con questo showcase album di 5 brani vocali e 5 dubs intitolato All for a Time, prodotto dai magnifici di Zion High Kings, un terzetto di produttori tra Stati Uniti e isola di St. Croix, noti anche comunque e soprattutto per la grande musicalità delle loro parti musicali e dei dubs. Ascoltiamo quindi il dub di questa traccia, cioè già Is Worthy Dub, Chapter 2.

maestosi suoni di questo dub, e Zion e i Kings che sono sempre una conferma, non sbagliano un colpo. Un saluto anche a Roberto da Monza. Tra le novità di quest'anno anche un riddim, cioè una serie di brani vocali tutti sulla stessa base musicale. I francesi di Artical da Parigi che giocano creando una liaison tra reggae, musica in levare e Beethoven. Il riddim si chiama proprio Ras Beethoven, se ancora non l'avete sentito capirete il perché dalle primissime note di questo riddim. Ras Beethoven, due cat, il non più giovane cantante giamaicano non molto noto Owen Nibs da Montego Bay con Danger Zone, e a seguire un DJ cat dal veterano Pupa Kojak che si intitola Chan Them Down. Quindi Ras Beethoven dalla Artical Records.

E questo old style DJ è un po' una piccola primizia di quello che ascolteremo nella Dream Selection. Papa Kojak, veterano degli anni 70, quando era in coppia con una DJ donna, cioè Mumma Liza, che tra l'altro dietro questo nome si celavano diverse DJs che si alternavano nel corso della storia del duo. Chant Them Down, Papa Kojak, Las Beethoven, il Rhythm, 21 e 28. Una traccia prima della pausa pubblicitaria, e un gruppo dalla Galizia, reggae spagnolo, si chiamano Couto 90 e collaborano spesso, se non sempre, con un cantante che si chiama Bryce Ningen, un disco classico di roots europeo unito a suoni psichedelici molto vario, eccellente. Si chiama Roots and Shadow, Shadows, radici e ombre. Quindi Bryce Ningen e Couto 90, questa che sentiamo, sott'occhio il titolo, ma eccovela qui.

0: man.
1: Soul Shakedown Party, you know? Everything is vibes.
2: No, un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
3: Hai ragione. Controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 Agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
4: Amore, stiamo ballando da talmente tanto che ora mi balla anche il ponte.
5: Tranquillo, prenoto alla Marenco Dental Clinic e vedrai che in brevissimo tempo sistemeranno tutto. Con il nuovo sistema Serec, la tua nuova protesi è pronta in una sola seduta.
4: Davvero?
5: Sì, e il restauro è sicuro, metal free, ecologico ed economico. Marenco Dental Clinic, via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25, marencodentalclinic.it.
6: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
7: Quest'estate la Bolognina ha il suo posto del cuore. Comini Express. Fino al 21 agosto torna al parco di quartiere più vivo di Bologna. Concerti, DJ set, talk, libri e tanto relax. Tutto gratis, tutto all'aperto e per tutti. Ci trovi in via Fioravanti 68, aperti tutti i giorni dalle 9 alle 23.30 e nei weekend fino a mezzanotte e mezza. Vieni a vivere l'estate insieme a noi. Scopri gli eventi sulla nostra pagina Instagram. Comini Express non è pop, è popolare.
8: L'uguaglianza e l'inclusione sono valori fondamentali per una società giusta. Stand Up for Jamaica si batte per i diritti della comunità LGBTQ+ in Giamaica, promuovendo l'accettazione e le pari opportunità per tutti. Unisciti a noi nella costruzione di un futuro più inclusivo. Visita standupforjamaica.org e dona ora.

per quelli che amano i puntini sulle B, la traccia di Couto 90 e Breisningen, o Breisningen e Couto 90, e si intitolava No Return, l'album Roots and Shadow. Qui un saluto a tutti gli spagnoli in ascolto, los españoles, todos los españoles escuchando, magari ce ne sono, chissà, anche sul podcast. Dactacciando, Beniamino, iberico di Soul Shakedown Party, purtroppo non presente nella lineup del Rototom Sunsplash. Lui è canario, quindi è isolano. È bel disco di quest'anno che si chiama Reset, uscito per la sua etichetta personale Akinek, e che sentiamo molto volentieri. Questa bella traccia molto dolce si intitola Vuelta. Intanto i saluti alle ragazze di Soul Shakedown Party, Dana, Jojo Roots. E una ragazza francese questa volta, una polistrumentista che si chiama Juliette Bourdais, ma il suo nome d'arte è Yuti, e suona eminentemente la tromba e produce un bel album strumentale che si chiama Wild Vibes. E di questa traccia è ospite un grande chitarrista tra jazz e reggae, sempre francese, che a volte ascoltiamo, cioè Kubix. Questa traccia si intitola Flor de Luna, quindi Yuti e Kubix dalla Francia.

21:44, un momento di suoni tra europei e un po' collaterali alla scena reggae giamaicana, dopo Yuti e Kubix. Questo è Metadia, il senegalese Metadia che vive a New York con i suoi Cornerstones. Uscito un nuovo album reggae abbastanza canonico da un artista molto apprezzato sulla scena world music globale. L'album si chiama Echoes of Time. I membri del suo gruppo tra Africa, Giamaica, Francia e USA, Walls of Colonization la traccia. 21:45 intanto, un saluto anche a Lucia nel caso fossi in ascolto.

Overstand, e anche la grande label americana che lo distribuiva, cioè la Easy Star, si è accasato con un team che si chiama Tune Up Squad, che ha anche pubblicato questo suo album, che mi sembra sia il terzo, e l'album si chiama Revelation, e c'è una combination con un DJ che una volta si faceva chiamare Assassin e adesso invece si fa chiamare Agent Sasco da un po' di anni. Assomiglia un po' a Buju Banton, e questa è Cruz, Samori e Agent Sasco.

0: Saluta chi ascolta Wild Over Reggae Radio, saluti anche chi ascolta Is Now Radio. Dovrebbero essere quasi le 4, dovrebbero mancare un qualcosina meno di 10 minuti, le 4 inteso come le 16. Capleton riconoscibilissimo, prodotto da Little Lion Sound, in un disco che ha come produttore esecutivo un'altra crew svizzera, cioè Derek Sound, e cioè l'ultimo di Capleton, Heights of Fire, arrivato dopo 16 anni del disco precedente, un po' dei coming back dell'anno, ma è forse mancato un personaggio un po' come Capleton al Rototom Sunsplash. Comunque bellissimi concerti anche di Luciano e Alpha Blondy, personaggi che non sbagliano praticamente mai. Questo programma, per chi non fosse abitué di queste frequenze, suona musica giamaicana, musica di derivazione giamaicana, ma suonata non solamente in Giamaica ma anche in Italia e in tutto il mondo. Nella prima parte suoniamo novità relative all'anno corrente, agli ultimi mesi, mentre tra un po' partirà una selezione dedicata invece alla prospettiva storica della musica giamaicana. Voglio suonare qualcosa anche dal nuovo Buju Banton, un disco che non è che mi abbia proprio esaltato, si chiama Too Too Bad, esce per la etichetta VP a prevalenza di dancehall, tra l'altro con testi anche X-rated, testi con parolacce, diciamo così, per evitare la trasmissione di cui sono stati forniti anche le cosiddette versioni clean, le cosiddette versioni pulite. Qui una combination di Buju con la cantante americana R&B da Washington, Ari Lennox, ed è Satisfy Me. Ma prima questa bella, questo bel drop di Buju Banton.
1: This is Pierre Tonzi on the Soul Shakedown Party. I'm in a mood, I am feeling groovy, oh Lord, I'm in a mood, never try to hold me, keep watching and listening.

0: tonight. Oh gosh, now, now. Say the soul shake down party tonight.
1: Ho sentito un tuono, James. Il tempo sta cambiando.
2: Ottimo intuito, sir. Dovremmo fermarci alla locanda.
1: Una locanda, James? Non siamo nel 1400.
2: Non una locanda, ma il pub birreria La Locanda. 16 birre alla spina, 50 in bottiglia e 2 vie senza glutine.
1: Dovremmo allungare forse il percorso?
2: Niente affatto, sir. La locanda in via Treves 19, zona stadio, a Bologna.
1: Allora affrettiamoci, James. Quelle birre non si berranno certo da sole.
2: Lei ha proprio un ottimo intuito, sir.
3: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è La Svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menu stagionale su lasvoltabologna.it.
4: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
5: Vedi la bomba magica.
6: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione, sabato 5 settembre.
7: I love the way you really play. And the way you do it, believe me. You keep me skanking all night and all day. Musical sound, you just got to make an album of a day.
8: Movina, yeah man.

in combination con Ari Lennox. Un momento un po' di suoni molto eclettici giamaicani del 2026. Abbiamo sentito Runcus, il suo bel album Supernova, Ghetto Youth is a Star, la traccia, a uno degli album meno convenzionali dell'anno, molto caleidoscopico per un figlio d'arte Runcus, figlio di Determine, DJ anni 90, che tra l'altro è scomparso non molto tempo fa. Questo che sentiamo è un altro album eccellente di un nuovo artista prodotto da Ziggy Recado, viene dalla sua stessa isola, cioè Saint Eustatius nei Caraibi olandesi. Lui si chiama Big Shen e in questa traccia è proprio in combination con il boss della sua etichetta Ziggy Recado. La traccia si chiama Four Cheese e l'album è Born to Be ed è un debutto. Vedi 22:05, vi leggerei velocemente l'agenda reggae che riguarda un concerto bolognese, l'ultimo della lista, che però vi anticipo: Empress Ative and Conquerable gratis a San Donato, Giardino Parker Lennon, sabato 11 settembre. Cominciamo però invece da mercoledì 26 agosto al Borosi, al Music Village di Pordenone, al Parco 4 novembre. Anche in questo caso il concerto è gratuito. Sabato 29 agosto una nuova entrata, e cioè Heavy Hammer in Sound System con al Borosi con Heavy Hammer, appunto. Poi ci sono anche Train to Roots Hi-Fi, Isla Sound e Sister Namely in Sardegna a Girasole, vicino a Nuoro, a Ogliastra, l'anfiteatro in provincia di Ogliastra, l'anfiteatro di Girasole, e il festival si chiama Gelisuli Reggae. Venerdì 4 settembre inizia una 3 giorni invece alla Bocciofi, la Vanchiglietta di Torino, che propone questo festival si chiama Raggamuri General Live il 4 settembre. Poi sabato 5 settembre sempre Raggamuri alla Bocciofi, la Vanchiglietta di Torino, Billion Styles, Ensi e Macro Marco, e il 6 settembre Moa Ambessa, Afghan e Double Spliff con Manna Romana alla voce. Mentre come vi ho già detto, il sabato 5 settembre c'è la festa di Radio Città Fujiko a Bologna in via Sante Vincenzi, la casa di quartiere Scipione dal Ferro, con i concerti di Banda Roncati, Le Tremende e Fratelli Pingone. Ancora due cose al Borosi: lunedì 7 settembre al Luce Fest a San Pietro Maggisano in provincia di Catanzaro, e sabato 11 settembre al Borosi nella cornice insolita del Firenze Jazz Festival a Firenze. Vi avevo già detto prima, ma ve lo ripeto: sabato 11 settembre Empress Ative and Conquerable, cioè la band, a San Donato, Bologna, quartiere Giardino Parker Lennon, concerto a ingresso gratuito.

artisti che facciano presa sul grande, grandissimo pubblico, difficilissimo in questi tempi, di cose come Spotify, cose come i milioni di input che ti danno i social media, questa bulimia, ma ci sono comunque tanti artisti che andrebbero valorizzati come si faceva una volta. Tra questi, questa band di Bristol, The Cooperators, che qui hanno fatto un album con un cantante per metà inglese per metà delle isole Mauritius, non conosciuto in realtà per il reggae, ma è un ottimo cantante reggae, si chiama Mo Colors. Mo Colors and The Cooperators, Surrender to This Love, la traccia, l'album si chiama Fruits of the Diaspora, i frutti della diaspora, dove per diaspora si intende ovviamente la diaspora degli schiavi africani in tutti i paesi dove sono stati tragicamente deportati da questa scia di sangue, di orrore e di brutte cose. È nato qualcosa di buono, sono nati dei mix musicali veramente straordinari, l'etichetta è la Waggle Dance. Adesso ci ascoltiamo un'accoppiata, abbiamo ancora 3-4 tracce di nuovo reggae. Rastio, ne parlo spesso, lui è di origine armena ma nato in Svezia, a Uppsala, adesso vive a Los Angeles, un nuovo disco autoprodotto per la sua etichetta. Ci sentiamo un'accoppiata cantato dub, e c'è Roberto Sanchez alla batteria.

parte di un nuovo reggae che si sta rubando un po' di minuti alla Dream Selection, che non ha comunque un orario ufficiale di inizio. Vi dicevo, protagonista di questo internazionale roots, Rastio, e l'album si chiama Rasta Royale. Abbiamo sentito Moon Shall Turn Red, seguita da questa Blood Dub. Un album, l'album che è uscito anche correlato di Duale Dub, che si chiama Rasta Royality Dub. L'etichetta è la sua King Solomon. Come vi dicevo, scambi proficui tra varie entità a livello mondiale, complice anche la facilità di scambiarsi files digitali. C'è qui Roberto Sanchez alla batteria. E hanno pubblicato un album anche molto di frontiera, molto sperimentale, i francesi di Stand Hike Patrol, si chiama Skanking and Jacking. C'è anche Marina P, alcune tracce molto verso la techno. C'è la bellissima voce di Joe York, che non perdo l'occasione di farvi ascoltare. L'album esce per l'etichetta proprio Stand Hike Patrol e si chiama Too Much Noise, questa traccia appunto con la bella voce di questo giovane artista di Bristol.

di Heavy Roots, Heavy Dub per chiudere la parte di Nuovo Reggae. Sono già le 22:21 e dopo Stand Like Patrol e Joy Walk Too Much Noise, questi sono i Vibronics da Leeds, veterani di Leeds, un singolo sulla loro etichetta Stoop, nel loro Scoops, nel loro consueto stile heavyweight con la voce di Professor Natti. A questo punto Dream Selection, a questo punto DJ Style, e c'è in questo senso un prima e un dopo. Il DJ Style è questo bizzarro modo di rimare vocalmente sulle basi reggae dove altri cantanti hanno cantato normalmente. Questa cosa prende piede letteralmente alla fine degli anni 60, e il prima e dopo è il prima di U-Roy e il dopo U-Roy, un po' come dire prima di Cristo e dopo Cristo. U-Roy che praticamente quasi da solo fa di quello che era un modo di spingere le tracce con frasette qua e là, lo fa diventare qualcosa di più compiuto. E ascoltiamo una sua traccia, U-Roy alla corte di Duke Reed, il produttore che lo ha sicuramente valorizzato di più, aveva però incominciato a registrare per altri produttori come Joe Gibbs o Keith Hudson. Questa che sentiamo è la DJ version di un brano dei Paragons del periodo del Rocksteady, e cioè The Same

gigantesco Uroy su queste basi, su queste version dei tempi del Rocksteady prodotte da Duke Reed, in precedenza The Same Song ed erano l'originale, era dei Paragons, qui la eterna This Station Rule the Nation sulla base di Love is Not a Gamble dei Technics. Uroy che faceva questo, e cioè espandere le possibilità di rimare su questi ritmi come uomo al microfono di un sound system importantissimo, il King Tubby Hometown Hi-Fi, e proprio con King Tubby uno dei pionieri del dub. E c'è un incidente che succede in uno studio che apre un po' le possibilità sia al DJ style che al dub, cose che mostrano qualcosa per errore. Siamo a Treasure Isle più o meno nel 68 e i proprietari di Sound System andavano in questo studio di proprietà di Duke Reed per avere degli acetati di nuovo materiale per poter suonare cose nuove, molto eccitanti, che nessun altro suonava, a cui veniva data l'esclusiva, e ai produttori questa cosa faceva molto piacere, anche perché potevano vedere le reazioni del pubblico rispetto a materiale che sarebbe poi stato pubblicato per scopo di vendita in caso funzionasse bene, oppure accantonato se invece avesse lasciato il pubblico indifferente. C'era un engineer, Byron Smith, che faceva dei dub plate per un proprietario di Sound System, Rudy Redwood, che aveva un Sound System, The Supreme Ruler of Sound, a Spanish Town, e per errore fa partire il cutting di un dub plate omettendo la traccia vocale solamente con la musica. A questo punto Smithy si scusa con Rudy Redwood dicendo: fermo tutto e te lo faccio con la voce. E invece Rudy dice: no, lascia stare, fammelo comunque strumentale, che lo uso così. E portandosi a casa sia il vocale che lo strumentale, fa partire in una dancehall prima il vocale e poi a un certo punto toglie il vocale, era una traccia dei Paragons, e mette lo strumentale dicendo alla gente: ecco qui qualcosa di assolutamente nuovo. E tutti aspettano che parta la voce e non parte, e iniziano a cantare tutti facendo praticamente una sorta di karaoke collettivo. Da qui l'idea di utilizzare queste basi strumentali sia come template delle tracce dub, siamo ancora alla fine degli anni 60, sia invece come terreno per i DJs per fare le loro acrobazie vocali. Andiamo avanti con un'altra cosa di early DJ style con King Steed e Clancy Eccles.

0: shakedown party. This is a soul shakedown party. I hope you're feeling hairy. Whoa.
1: Il mondo dei risarcimenti assicurativi per te è complicato. Per questo hai bisogno di un alleato sicuro e affidabile per la tutela della tua persona. Infortunistica Fontana e Fontana. Infortunistica stradale, responsabilità medica, infortuni sul lavoro, sportivi, rivalsa datore di lavoro e tantissimo altro. La prima consulenza con noi è sempre gratuita e ti offriamo un supporto completo durante tutta la pratica. Infortunistica Fontana e Fontana. Via Zanardi 56, Bologna. Fontanainfortunistica.it. Il primo valore sei tu.
2: Ciao Maria, mi sapresti consigliare dove fare un prelievo del sangue con urgenza in centro a Bologna?
3: Certo, al poliambulatorio Descovich. Basta presentarsi dalle 8 alle 10 e in pochi minuti ti fanno il prelievo. Inoltre puoi inviare una mail il giorno prima con l'elenco degli esami. Ricevi subito il preventivo e l'accettazione è ancora più veloce. E se non puoi muoverti da casa, gli infermieri arrivano a casa tua.
2: Grazie!
3: Poliambulatorio Descovich, via del Rondone 1 in centro a Bologna. 051 649 4501 o Descovich. Il tuo punto di riferimento per la salute.
4: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
5: Suona bene e sa di buono.
6: Atti sonori estate 2026. Dal 16 giugno al 31 luglio a Bologna, Castelguelfo e San Giovanni in Persiceto. Visite e concerti a cura del Teatro del Baraccano. Degustazioni di fresche delizie estive offerte da Fabbri 1905 e Regina di Quadri. E mostre d'arte per unire sapore e bellezza.
5: Atti sonori estate 2026. Suona bene e sa di buono.
6: Programma completo su teatrodelbaraccano.com.
7: Torna il Social Beer Festival, il 10 e 11 settembre al Decchia Orsa di LF, nel Parco del Dopolavoro Ferroviario di Bologna, per due serate dedicate ai birrifici sociali italiani. Oltre 20 spine di birra artigianale, spettacoli, incontri e tante occasioni per scoprire come la birra artigianale possa diventare un'opportunità di lavoro, inclusione e sostenibilità. Social Beer Festival, 10 e 11 settembre, Vecchia Orsa di LF. Scopri il programma su vecchiaorsa.it.
8: Attenzione, attenzione! A Bologna, dal 21 agosto al 14 settembre, torna il Festival San Donato. Tutti i giorni, dalle 18.30 alle 23.30, musica, drink, cucine dal mondo, laboratori, mercatini, giochi per bambini e adulti. E concerti con grandi artisti, Omar Suleiman, Sic Tamburo, Sano Business, Biscardi, Espania Circo Este e tanti altri. 21 agosto, 14 settembre. Vieni al Giardino Parker Lennon. Info sui social, San Donato e Mercato Sonato. San Donato con la U. Sole!
9: This will educate, inform, and inspire. Sounds from the Ethiopian Empire.
10: Mash it up, chairman of the board.

0: African version. We don't play version, we play chapter.
1: E qui Lord Comic che rubacchia qua e là da Uroy, tracce preziose dai primissimi tempi del DJ Style. La febbre del DJ Style, tutti i produttori volevano dei toasters, magari anche se non dei campioni, delle dancehalls, su qualsiasi version di successo. Abbiamo sentito un trio, Bongo Herman, Bongo Less, Bingy Bunny, Chairman of the Board, un DJ Cut di Liquidator prodotto da Harry J. Questo invece è Sir Lord Comic sulla base di The Whip degli Ethiopians, per questa Jack of My Trade prodotta da Joe Gibbs. Questo è il DJ Style. Qualche scusa, mie scuse per problemi tecnici prima, in cui non si sentiva un canale un po' di tempo fa. 22:40, veleggiamo verso la fine del programma. Ho iniziato un po' tardi questa Dream Selection, per cui non riuscirò probabilmente a mettere tutti i brani che voglio. Spero comunque vi piaccia. Un altro campione, Augusto Smalley Buchanan, che cantava fin da giovane per un sound system favoloso che si chiamava Tipatone, e quando ha registrato il suo primo album per Gussie Clark, per un giovanissimo Gussie Clark, ha dedicato al sound system una traccia. L'album è Screaming Target, è il debutto di Big Ute, la traccia è Tipatone Rock. Sentite come nel mix di questo album ci sia la voce del DJ su un canale e la musica nell'altra. Quindi Tipatone Rock, Big Ute.
2: I decide to move it dirty, Harry.
3: Aight, but watch ya, man. When's the gun? I man forward up a carib. And I man sight one eye. Sure, that one a rain can dirty, Harry, me I tell you. You know, this one call. Ah! The screaming targets, I would tell you, you know.
1: E allora di traccia questa è Screaming Target, e correggo al volo per farvi sentire in realtà la traccia di cui avevo parlato, Tipatone Rock.

E devo dire che la pratica del DJ style era una pratica democratica, voglio dire, dovevi essere molto abile nel rimare, ma sicuramente non occorreva una voce intonatissima, a volte anche essere stonati, far ridere la gente in quel senso poteva essere un trick. E abbiamo sentito Tipaton Rock, Big Youth, e come per il dub il DJ style è una versione alternativa di qualcos'altro che un cantante ha cantato. In questo caso era Roman Stewart che aveva cantato Try Me, prodotta da Gussie Clark. Qui Dennis Al Capone, Cassius Clay, i grandi incontri di pugilato degli anni 70 erano una grande fonte di ispirazione per tracce, molto spesso per tracce di DJ style. Una produzione Bunny Lee per il grande Dennis Al Capone, che non verrà più a Bologna perché per motivi di salute non riesce, e il suo posto verrà preso da Winston Francis. Prima della fine del programma vi dirò anche quale sarà la data di Winston Francis al Sottotetto, non ce l'ho adesso sott'occhio. DJ style questa sera ancora un po' di minuti, mia compagnia probabilmente più o meno un quarto d'ora, e noi andiamo avanti con Dillinger. Il cinema era una grande fonte di ispirazione anche per i nomi degli artisti e le gesta dei gangster americani, e Lester Ballock prende proprio il nome di Dillinger, realizza tantissime tracce per Bunny Lee in questo caso, cavalca il ritmo di una versione di Satta Massagana con questa Addis Ababa, Etiopia.

tempo vola, intanto sono le 22.54, ultimi minuti, 333-180-9494. Da prima Addis Ababa, Etiopia, Dillinger, sulla version di una di Santa Massagana cantata da Johnny Clark alla corte di Bonnie Lee, DJ Style questa sera. Penso sempre cosa manca nella Dream Selection, e da un po' di tempo mancava una selezione tutta dedicata a questi colossi, questi DJs degli anni 70, e c'è anche Rankin Trevor con questa Rub-A-Dub Style. Il Rub-A-Dub si inizia ad affermare prima degli anni 80, una traccia prodotta da Channel One per quest'altro grande DJ meno noto di altri. Invece un'altra version di Johnny Clark, Peace and Love in the Ghetto, è il propellente per una traccia di Tappazughi che ci sentiamo adesso, questa Ghetto Rock.

questo è già Wash, album chiamato Marijuana World Tour, e questa è Lieva Pride. Sabato 12 dicembre vedrà l'esibizione a Bologna sotto tetto Sound Club di Winston Francis, ex eroe di Studio One, al posto di Dennis Al Capone. C'è invece qualcos'altro che ho scovato, che non ho messo nell'agenda, e cioè il 27esimo compleanno del sound system salentino Ghetto Child, che avrà luogo il 12 settembre 2026 in un agriturismo che si chiama La Rusciulara, a Lecce, in via Roberto Ruffilli 78, e ospite al microfono è l'ottimo Rod Taylor dalla Giamaica. Ok, Ja Whoosh, un DJ non tanto noto, ma un altro eroe dalla scena musicale giamaicana degli anni 70, questi DJs che componevano la loro arte notte dopo notte dal vivo nelle dance hall dei sound system di Western Kingston. A questo punto un altro gigante, un poeta, Ai Roy, eccolo qua.

0: Rivers of Babylon fa la propellente di questa Jordan River, e quindi si parla sempre di un fiume biblico, il Giordano, Airoi, che prendeva il nome simile da quello di Uroi perché si chiamava Roy Reed e quindi è diventato Airoi, invece Uroi perché il suo nome era Ewart, Ewart Beckford, quindi incominciava con questo U, questo suono che poi gli ha dato il nome come Uroi. 23.03, un paio di tracce suonate veloce veloce per chiudere il programma. La prima è di un DJ che si è visto in Europa al Gil quest'estate, e cioè Dr. Alimentado, questo è Unitone Skank.
1: The beautiful sound of Clarendon Town that move right around. Keep on moving, y'all. God damn.

Ed è My Religion di Gregory Isaacs che fornisce il propulsore a questa Uniton Skank. Ancora una volta si parla di un sound system Uniton Hi-Fi in cui Dr. Ali Mantado aveva militato. Chiudiamo con una traccia 2306, veloce veloce, Trinity, altro personaggio che prende il nome da un personaggio cinematografico, quello dei film di Sergio Corbucci, cioè Trinità, che in inglese diventava Trinity, una traccia che usa la traccia musicale di la versione di Is It Because I'm Black di Roy Wilson, e questa è Going Forward, e chiudo con questa. Ciao a tutti, ci sentiamo martedì prossimo.

0: giornata perfetta comincia sempre da un bel sorriso. Noi dello studio Bernardi Odontoiatri ce ne prendiamo cura ogni giorno. Nei nostri studi dentistici a Bologna, Molinella e San Biagio uniamo l'esperienza e la competenza di un team di professionisti con l'innovazione delle nostre tecnologie. Il paziente che si affida a noi verrà seguito dalla prima visita con attenzione ed empatia. Siamo fieri di poter offrire cure e trattamenti per ogni esigenza, per un benessere completo del sorriso. Bernardi, esperienza, innovazioni, passione. Bernardiodontoiatri.it.
1: Femminologica 9. Sì, torna Femminologica, la rassegna di teatro civile al femminile di Ducale PS a Villa Spada Anfiteatro, con anteprima il 26 agosto sulla terrazza della biblioteca Tassinari Clock, con una mostra, talk e DJ set dalle 18. Ma non era una rassegna di teatro. Sì, ma c'è di più. 7 talk, 6 spettacoli fino al 15 settembre e una mostra collettiva per l'80esimo del voto alle donne. E c'è anche il punto ristoro per mangiare nel parco. Scopri di più su www.ducale.it e sulle pagine social di Femminologica. Prevendite su Ticket SMS, cerca Femminologica 9.
2: Bevi la bomba magica.
3: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione, sabato 5 settembre.

una buona serata a tutti voi, benvenuti, questo è Salvati i Mobili, come ogni martedì sera siamo qua a tenervi compagnia. Cominciamo con lui, Elton John.

Eva Mercy on a Criminal da Don't Shoot Me. Sono solo un suonatore di piano, non sparatemi. Assolutamente non lo facciamo. Dall'Australia. The morning was cold and lonely. Flash and the band. City lights, old and grey.

Flash and the Band. Era il 1979, se non vado errato, quando usciva anche in Europa questo disco con una copertina diversa, perché in Australia ha un'altra copertina e in questo lato ha anche dei brani diversi nel lato A, ecco, questo per precisare. Flash and the Pan, Acid Peter, si va avanti, però si va negli States. Si chiama The GJ's Band, 1981, uscivano con questo Freeze Frame e il pezzo è l'omonimo, è forse un po' dimenticato.

c'è stato anche il loro momento, nel 1981, non so se qualcuno se la ricorda, questa formazione del G-James Band che pubblicava Freeze Frame, che stiamo ascoltando. Ma e poi il pezzo forte forse era anche Centerfold, un'altra traccia presente in questo album. Vestiti da imbianchini, non si capisce perché hanno le tute bianche tutte macchiate di vernici. The G-James Band, gli ultimi scatti fotografici prima di lasciare la scena. Come si dice, ravanando in mezzo ai dischi dimenticati saltano fuori anche gruppi come questi, Men at Work. Anche loro sono australiani, non so se ricordate questo tormentone.

Dischi dimenticati, dicevo io, ma anche dischi che forse non ho mai messo. Questa Business as Usual con Who Can It Be Now, il pezzo che abbiamo ascoltato, che sicuramente molti comunque ricorderanno. Non so se definirlo un disco dimenticato questo, ma sicuramente un disco che ha avuto un suo momento di gloria sulla fine degli anni 70, anche perché lui partecipò al film, il Rocky Horror Picture Show. Stiamo parlando di Meatloaf, But Out of Hell, con la produzione di Jim Steinman, che faceva questi elaboratissimi pezzi quasi sinfonici, lunghi. Ed è il pezzo che dà il titolo all'intero album, Meatloaf, But Out of Hell.

Meatloaf, But Out of Hell, l'album e anche il pezzo omonimo. Se ho capito bene, siamo nel 77 quando Todd Rundgren pubblicava e produceva questo disco con le musiche poi di Jim Steinman, che era un altro che faceva dei discacci molto simili. Purtroppo ne avevo uno, ma non so che fine ha fatto, che ne so. A un certo punto dovrò, mi consolo con questo, perché comunque di Jim Steinman forse basta e avanza. Ma mettiamoci un pelo più tranquilli. Siamo con Dire Straits, Making Movies, il loro, diciamo, primo grande successo internazionale. Si apriva con questo Tunnel dell'amore, The Dire Straits.

Tunnel of Love da Making Movies per Dire Straits, e andiamo avanti con questo gruppo che ha fatto il brano più suonato nei funerali inglesi, e loro si chiamano Doctor and the Medics, e questa Spirit in the Sky è ZT.

Spirit in the Sky, il pezzo più suonato ai funerali in Gran Bretagna, e loro erano Doctor and Medics. Ed ora è il turno del piccolo Steven, più conosciuto come Little Steven, che è stato una delle chitarre della A Street Band, la band del boss. Ma lui ha avuto anche una sua carriera solista molto fortunata grazie anche a Bitter Fruit, ma noi siamo in un album precedente, si chiama Voice of America, un disco molto politico che ha diverse tematiche che erano d'attualità nei primissimi anni 80, come il Checkpoint Charlie, Solidarity, l'illusione polacca di darsi alla libertà. E questa è Los Desaparecidos.

da Voice of America per Little Steven nei primissimi anni 80. Usciva con questo disco molto bello, devo dire. Poi molti l'hanno conosciuto nell'84 grazie a Bitter Fruit, ma secondo me Voice of America rimane uno dei migliori dischi solisti del buon vecchio Little Steven. In sottofondo avrete già riconosciuto l'alchimia di un personaggio che porta il nome di Alan Parson, ma in questo caso stiamo parlando degli Alan Parson Project. Erano in due e quindi ben distinti, non solo il buon vecchio Alan Parson, vecchio tecnico del suono, lavorava a Abbey Road, ha lavorato anche con i Beatles, ma soprattutto ha curato le tecniche di alcuni dischi dei più forse belli dei Pink Floyd, come The Dark Side of the Moon. Qua invece lo troviamo alle prese con quello che è stato forse il suo primo grandissimo successo, ovvero iRobot, ed è proprio l'iRobot che abbiamo in sottofondo che apre l'intero album degli Alan Parson Project. E quindi avviamoci a questa avventura, in questo viaggio

Alan Parsons Project da questo iRobot, il secondo album studio di questo duo che ricordiamo era composto oltre che da Alan Parsons da Eric Wolfson. E quindi rimaniamo su questo disco per andare al termine di Radio Gran Cassa, anche se questa è Salvati Mobili, perché gli ultimi tre minuti li dedichiamo ancora ad Alan Parsons Project. Questo è sicuramente il pezzo che ha avuto più successo, nel senso che è uscito come singolo, I Wouldn't Want to Be Like You, con il quale chiudiamo questo appuntamento con il vinile di Salvati Mobili. L'appuntamento chiaramente lo rimandiamo a martedì.

0: un'assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico che offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
1: Vedi la bomba magica.
2: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre.
3: Buon'estate da Radio Città Fujiko.

0: No, un'altra multa con l'autovelox. Ma li hanno messi dappertutto.
1: Hai ragione. Controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 Agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
2: Vedi la bomba magica.
3: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre.

0: Ciao, sono Patrizio.
1: E io sono Domizia.
0: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
1: Ma non siamo attori. Il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
0: porchetta d'ariccia, abbacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
1: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
0: Scopri il nostro menù su romana.it e viaggia a trovare.
2: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre.

0: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello, però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
1: Vedi la bomba magica.
2: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre.